0: Yodo TTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
1: Fai ciò che tu ami davvero, anche se poi vedi nero. Non fare mai passi indietro, io lo so che tu

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: La richiesta è stata approvata personalmente dal presidente Schulz, è così che si è giunti alla lista di voto, il che credo sia del tutto inaccettabile, ha ribadito Javor. Gli europarlamentari a favore dell'eliminazione dell'emendamento sono stati 379 rispetto ai 209 contrari, mentre i restanti si sono astenuti. La parte cancellata prevedeva un chiaro divieto per i membri di avere ulteriori posti di lavoro e altre occupazioni pagate. Secondo un rapporto di Transparency International del 2014, il 53% degli europarlamentari, ovvero 398 su 751, ha dichiarato di svolgere attività esterne per le quali guadagna tra i 5,8 e i 18,3 milioni di euro annui. Si tratta di occupazioni saltuarie, per esempio consulenze nel settore pubblico-privato, oppure incarichi regolarmente retribuiti, mentre in alcuni casi, stando alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi deputati, le attività fuori dall'aula sarebbero svolte a titolo gratuito. 15 parlamentari hanno affermato di guadagnare più dai lavori extra che dallo stipendio di eurodeputati, che in media si assesta attorno agli 8.000 euro mensili. A detenere il record è la francese Nathalie Griesbeck del Movimento Democratico. Nella sua dichiarazione, infatti, risultano addirittura 68 occupazioni esterne. In casa nostra spiccano fra i più impegnati fuori dall'aula Renato Soru del PD, al quinto posto assoluto per mole di incarichi esterni, Remo Sernagiotto del PDL e il leghista Matteo Salvini. Tutto questo mentre l'approvazione della legge per regolamentare le lobbies procede a singhiozzo, dividendo il Parlamento europeo. Insomma, forse è proprio il caso di dire tutto il mondo. Anzi, l'Europa è paese. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica.
3: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
4: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
5: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
6: E Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta nelle radio universitarie du Min e do Algarve.
8: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
9: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
11: Uniti nella diversità.
12: E questa è l'officina della camomilla, ho visto Nazipan su tram, noi siamo sempre Eurofonica in diretta da Roma 3 Radio e continuiamo a parlare in compagnia di Sara. Sara, lo sapevi che ieri è stata la giornata mondiale per la libertà di stampa?
13: Ebbene sì, sono molto ho molto a cuore il tema della libertà di stampa.
12: Esatto, però diciamo che l'Italia non sembra avere molto da festeggiare, almeno a giudicare dall'ultimo Press Freedom Index dei Reporter Senza Frontiere, che ci ha posizionato al 77° posto. Per la libertà di stampa. Ma questo tipo di classifica quanto è affidabile? Ce lo spiega adesso nel suo focus Caterina Moser.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Qualche settimana fa abbiamo letto su tutti i giornali i risultati della World Press Freedom Index, la classifica in cui ogni anno l'organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere, RSF, ordina i paesi del mondo sulla base dello stato di salute della loro libertà di stampa. Il 77° posto dell'Italia nella classifica ha fatto molto scalpore, anche perché in posizioni più alte ci sono paesi che difficilmente si possono definire campioni di democrazia, come il Salvador e il Burkina Faso. Ma possiamo fidarci? Per capire quanto questa classifica sia valida, dobbiamo prima di tutto avvicinarci alla metodologia utilizzata da RSF nella raccolta dei dati. La prima fase di indagine consiste in un questionario distribuito ad associazioni, gruppi e singoli giornalisti scelti a discrezione di RSF per rispondere, assegnando un punteggio da 1 a 10 a una serie di domande raggruppate in 6 argomenti, come ad esempio l'indipendenza dei media e la legislatura. Il secondo punteggio viene elaborato tenendo conto del numero di giornalisti uccisi nel paese, di quelli arrestati, di quelli minacciati e di quelli licenziati. Chiaramente i valori vengono pesati in maniera differente. Un giornalista ucciso vale più di uno licenziato. A ogni paese viene assegnato un punteggio da 0 a 100 e una posizione nella classifica finale con tutti gli altri stati. Si tratta dunque di un metodo molto complesso. L'importante è tenere presente che si basa in gran parte sulle opinioni soggettive di enti e persone scelte da RSF, di cui non abbiamo notizia dato che i nomi non ci vengono forniti. Ed è per questo che in alcuni casi la metodologia usata rischia di portare a risultati bizzarri o difficilmente spiegabili. Ad esempio, tra il 2013 e il 2014, l'Italia ha perso 24 posizioni in un solo anno, scendendo dal 49esimo al 73esimo posto. Tra le ragioni fornite da RSF, per questo calo c'è stato un aumento delle intimidazioni nei confronti dei giornalisti e le cause di diffamazione che RSF giudica infondate, passate da 84 nel 2013 a 129 nei primi 10 mesi del 2014. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica. Eurofonica.
3: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
4: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
5: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
6: E Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Minho e do Algarve.
3: Eurofonica.
16: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
9: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
13: Uniti nella E proprio uniti nella diversità, proprio rientriamo con la mia voce. Prima abbiamo citato i dati di Eurostat sull'occupazione dei laureati, ma che cos'è Eurostat e soprattutto come lavora? Caterina Moser ha intervistato Timothy Allen, addirittura team leader del press office di Eurostat.
2: Eurofonica.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica.
9: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Abbiamo parlato della classifica di Reporter Senza Frontiere, ma la Comunità Europea ha il suo strumento di indagine statistica? Sì, si chiama Eurostat e ha sede in Lussemburgo. L'ufficio si occupa di fornire informazioni statistiche alle istituzioni europee. E ora siamo in compagnia di Tim Allen, il team leader dell'ufficio stampa di Eurostat. Perché Eurostat è importante per le politiche europee?
11: I think it's because increasingly policy is guided by data.
17: Penso siano importanti perché le politiche europee sono sempre più guidate dai dati. Noi le chiamiamo decisioni basate su dati comprovati, appunto. Ci sono numerosi casi dove i dati giocano un importante ruolo nelle politiche europee. Ad esempio, nelle politiche regionali, le decisioni sui fondi regionali che provengono dall'Unione Europea sono fatte sulla base dei dati del PIL pro capite che noi forniamo. Un altro esempio sono le procedure per i deficit in eccesso, dove i dati che raccogliamo e pubblichiamo sulle finanze dei vari governi sono usate per decidere quali stati membri sottoporre a una procedura di infrazione. Oppure iniziative come la Strategia Europa 2020, dove c'è un'ampia gamma di obiettivi chiave da raggiungere basati sugli indicatori economici che analizziamo, raccogliamo e pubblichiamo.
11: Where there are a wide range of targets, key targets, which are again based on indicators that we collect and publish.
16: Pensi che i politici europei usino i dati nel modo giusto? C'è una legislazione che richiede alle istituzioni europee di usare i dati di Eurostat?
11: I mean, we have a very good interaction with all the services of the Commission.
17: Abbiamo una buona interazione con tutti i servizi della Commissione europea per via dei dati che noi forniamo e che raccogliamo. Il codice delle statistiche europee eleva il ruolo di Eurostat a livello di statistica ufficiale dell'Unione europea, quindi il nostro lavoro è regolato da un contesto normativo.
16: Come funziona in pratica la raccolta dei dati?
11: Well, in practice it works as a cooperative system. We call it the
17: In pratica funziona come un lavoro collettivo. È una partnership tra il nostro ufficio e tutti gli uffici dei sistemi statistici dei paesi membri. Noi lavoriamo insieme per definire e armonizzare la metodologia, la classificazione e le definizioni che possono essere usate per raccogliere i dati. La raccolta dei dati è fatta dagli uffici statistici nazionali degli Stati membri, quindi Eurostat di per sé non raccoglie dati direttamente. Sono gli uffici nazionali che raccolgono i dati e che li mandano a noi, e noi abbiamo la responsabilità di sistemarli, accorparli e aggregare questi dati europei delle varie nazioni per poi pubblicarli. Riguardo invece le decisioni prese da parte delle istituzioni europee, un punto chiave per noi che ci terrei a precisare è che vogliamo renderli pubblici e in modo imparziale tutti questi dati, che siano così accessibili a tutti i cittadini europei e disponibili all'uso. It's available
16: for everybody to use. Quante organizzazioni sono coinvolte nell'elaborazione delle risposte delle statistiche?
11: Hundreds.
17: Sono centinaia le organizzazioni coinvolte. Ci sono i 28 uffici statistici degli Stati membri, ma in ogni Stato collaborano altre organizzazioni, ministeri, altre autorità che raccolgono i dati in specifiche aree. Quindi l'organizzazione complessiva in tutta l'Europa è molto grande. Se conti ogni singola organizzazione che contribuisce a raccogliere dati per gli uffici statistici.
16: Nel 2012 la Corte dei Conti ha pubblicato un comunicato stampa dal titolo «Il codice delle statistiche europee non è ancora pienamente attuato da Eurostat e dagli Stati membri». Dopo questa relazione cos'è cambiato? È cambiata la vostra metodologia?
17: Al tempo abbiamo pubblicato una risposta al report. Non eravamo d'accordo su tutte le conclusioni incluse nella relazione, ma abbiamo pubblicato una risposta descrivendo il nostro lavoro e cosa avremo fatto per il futuro. È importante notare che noi siamo un corpo indipendente. Siamo parte del sistema statistico europeo, e cioè la governance del sistema statistico.
11: The European Statistical Governance Advisory Board, and every year.
17: Ogni anno loro fanno un report alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo su come il sistema statistico europeo sta andando e quanto rispetti o meno il codice previsto dall'Unione europea. È un documento di dominio pubblico, accessibile a tutti. In più abbiamo un programma che si chiama Peer Review of the Code, che riunisce ogni 5 anni un piccolo team di esperti statistiche, visitano ogni ufficio statistico nazionale ed Eurostat ed esaminano come gli uffici operano e vedono se rispettano o meno il codice. Infine lasciano delle raccomandazioni per migliorare o meno il lavoro. Poi viene pubblicato su un sito tutto il lavoro dei report delle peer review e anche i piani d'azione che ogni ufficio ha stabilito per migliorare il loro modo di lavorare.
12: E questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso da Trento Antonio Megalizzi.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
10: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica francese o mio zio è originario della Repubblica tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide i due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle tre regioni che compongono la nazione: la Boemia, con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est. Tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato. Solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione: Česká in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
0: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Bentrovati ad una nuova puntata di Eurofonica, direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo, su tutte le radio del circuito Raduni e sulle pagine ufficiali dei nostri social. Oggi insieme a me Caterina Moser da Fuori Aula Network Verona.
18: Ciao!
5: Elvira Fratto di UMG Web Radio from Washington DC, no,

0: with her sisters. Nadia Murad, meanwhile, is traveling the world to tell her story. Just 23 years old, she lost her six brothers and her mother in the conflict. Nadia is also living in Germany. She has dedicated herself to getting the massacre of the Yazidi minority in Iraq recognized as genocide. Both Nadia Murad and Lamia Aji Bashar come from the village of Kocho in the Sinjar region of Iraq. On the 15th of August 2014, their village was attacked by the Islamic State. The men were executed. The women were forced to convert to Islam and were sold into sex slavery. A massacre that prompted the flight of hundreds of thousands of Iraqi Yazidis. For their courage and the struggle they are undertaking for the Yazidi community, Lamia and Nadia were awarded the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
1: Eurofonica! Martin Schulz le ha definite due eroine. Stiamo parlando di Nadia Murad e Lamia Aji Bashar, che hanno ricevuto in plenaria il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che il Parlamento Europeo consegna ogni anno a persone che abbiano contribuito alla lotta per i diritti umani. In parallelo, in Italia, a Palazzo Madama, la cerimonia in diretta con il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e con l'intervento di Hawa Ibrahim, vincitrice del premio Sakharov nel 2005, che ha presentato il corso all'Università di Tor Vergata.
2: A seguire l'evento in diretta al Senato c'è stata anche la rappresentanza di Eurofonica tramite Marco Napoleoni, che ringraziamo e salutiamo.
1: Certo, e il Parlamento Europeo appunto ha assegnato il premio Sakharov a queste due giovani donne, 23 e 19 anni, della comunità Yazida.
3: Ecco, definiamo un po' il termine della comunità Yazida.
1: È una comunità irachena di origine e lingua curda, chiamata appunto Yazida. Da secoli è una religione antichissima che contiene elementi di islamismo, cristianesimo e dello zoroastroismo, ed è proprio per questo motivo che vengono considerati peggiori infedeli dagli estremisti islamici.
2: E allora spieghiamo perché loro hanno vinto il premio Sakharov.
1: La loro storia, la storia di Nadia e la mia, comincia nell'estate del 2014, quando il loro villaggio, Kocho, che si trova in Iraq al confine con la Siria, viene attaccato e distrutto dallo Stato Islamico. Dopo aver assistito al massacro delle loro famiglie e di tutti gli uomini, come tante altre donne e altri bambini, sono state torturate e ridotte in schiavitù. Nadia Murad è stata venduta più volte tra i militanti e costretta a fabbricare bombe e corpetti suicidi che avrebbero dovuto indossare altre kamikaze, e nel novembre 2014 però è riuscita a fuggire fino ad arrivare in una zona non controllata dai militanti dell'IS, e ha vissuto in un campo profughi al nord dell'Iraq e poi ha finalmente raggiunto la Germania.
3: Ecco, la mia invece, dopo aver tentato quattro volte la fuga, è riuscita a scappare, ma mentre stava attraversando la frontiera curda, inseguita dai militanti dell'ISIS, è rimasta ferita da una mina antiuomo che ha ucciso la sua amica e l'ha resa quasi cieca. Poi per fortuna è riuscita a raggiungere la Germania, è stata sottoposta alle cure mediche.
1: Sì, la storia è stata molto toccante, abbiamo sentito le loro parole in plenaria. E le due ragazze sono proprio diventate simbolo delle vittime della violenza sessuale dei terroristi del Daesh e del genocidio Yazida. Infatti stanno girando il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro tragica condizione, aiutando donne e bambini che sono ancora vittime di questa atrocità.
2: In che modo lo stanno facendo concretamente?
1: Beh, Nadia nel 2015 ha pronunciato a New York il discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mobilitare tutta la comunità internazionale nella salvezza del popolo Yazida è la liberazione delle schiave, e a settembre di quest'anno è diventata la prima ambasciatrice dell'ONU per la lotta alla droga e al crimine organizzato. L'Europa sta credendo fortemente nella sua causa, infatti oltre a consegnargli il premio Sakharov, in ottobre ha ricevuto il premio Havel per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Raccontare la mia storia e rivivere ogni volta il terrore non è compito semplice, ma il mondo deve sapere. Queste le parole di Nadia.
3: Ecco, sono magari dei premi per l'opinione pubblica irrilevanti o comunque a livello mediatico poco conosciuti, ma un segnale veramente importante da parte dell'Europa.
1: Eh sì, perché per l'Europa il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondamentali appunto dell'Unione Europea, e proprio per questo motivo il Parlamento Europeo ha istituito nell'88 il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il nome chiaramente è un tributo al fisico sovietico Andrei Dmitrich Sakharov, famoso per il suo contributo alla costruzione della bomba dell'idrogeno, ma ricordato per il suo premio Nobel per la pace.
2: Quindi in che modo si decide, si arriva alla decisione del vincitore del premio?
1: Certo, i candidati prima vengono scelti da gruppi politici o unioni trasversali di almeno 40 deputati e dopo aver raccolto le candidature sono le commissioni affari esteri e sviluppo che nominano i tre finalisti. In seguito la conferenza dei presidenti, composta da Presidente del Parlamento Europeo e dei capigruppi dei diversi gruppi politici, sceglierà il vincitore.
3: Io direi di sentirci l'intervista alle due vincitrici e poi un brano musicale per tornare dopo col primo ospite.
4: Beh, il premio Sakharov e il fatto che siamo state premiate con questo premio è un onore immenso. Ripaga noi, ma anche tutte le donne e i bambini che sono stati resi schiavi dal Daesh, ma è anche un tributo pagato a tutte le donne che non si godono la propria libertà. Per questo siamo veramente orgogliose, siamo estremamente felici, è una grande fonte di orgoglio e gioia per noi e per tutti i membri della nostra comunità. Vorremmo ringraziare il Parlamento Europeo per averci scelto e aver scelto di premiarci con questo premio. Questo premio ci sta dando più forza, sta dando la forza di fronteggiare il Daesh e anche tutti coloro che hanno reso schiave noi giovani ragazze e giovani donne. Il Parlamento Europeo ci ha restituito questo diritto. Sicuramente è un grande premio e un onore immenso essere premiate con questo premio, con questo riconoscimento come persona che è stata vittima del Daesh, e sto accettando questo premio nel nome di coloro che sono state vittime del Daesh, le donne, i giovani bambini che anche loro vorrebbero ringraziare il Parlamento Europeo per questo riconoscimento. Ci sono più di 3.500 prigionieri in tutte le regioni che sono ancora sotto il controllo del Daesh, in Iraq e in Siria. E io ho un messaggio per tutte queste persone prigioniere. Sono qua per dirgli che non ci arrenderemo nella lotta, che stiamo ancora combattendo una buona lotta sul sentiero della giustizia. E la prova di questo è il fatto che il Parlamento Europeo ha deciso di sostenerci, di stare accanto a noi e non stare dalle parti del male. Il messaggio che voglio lanciargli è il fatto che hanno una voce attraverso di noi. Il Daesh li chiama schiavi, sabaia, e noi gli abbiamo dato un nome diverso, e questo nel nome della giustizia e della dignità.

0: E questa è Ettore, infatti lo stanno cercando, dove sei Ettore? Ettore,
1: ma non era un sirtaki questo, quello che ballo greco?
0: No, comunque il ballo dell'orso, Ettore.
1: Ok, va bene, intanto è arrivata la nostra prima ospite, Eleonora Evi, deputata del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia, diretta che non ho minuti.
2: Buonasera. Bene, allora abbiamo ascoltato la storia delle vincitrici del premio Sakharov. Quanto è importante che un premio del genere sia stato conferito a due donne al giorno d'oggi?
3: È molto importante per quello che rappresenta soprattutto la loro battaglia e il loro mettersi in gioco nonostante quello che hanno vissuto, che hanno raccontato oggi davanti all'aula del Parlamento Europeo. L'aula era piena ad ascoltare le loro testimonianze e il messaggio che loro portano di riscatto e di pace e di riconoscimento di quello che è un vero e proprio genocidio che ha vissuto il popolo yazida, la comunità yazida, e che continua anche in questo momento con le numerosissime migliaia di vittime e di donne soprattutto rese schiave sessuali da parte dei miliziani dell'ISIS in un territorio che è quindi appunto martoriato da questa tragedia. E è stato importante oggi consegnare questo premio perché è importante che l'Europa, che ha già fatto dei passi in questo senso riconoscendo appunto il dramma di questa comunità, di questo popolo, ma non può finire qua, deve continuare ad andare avanti e bisogna riuscire a far sì che questo progetto Europa che è oggi sia anche in grado di accendere il faro laddove è necessario accenderlo e far sì che una corretta informazione, il più diffusa possibile, faccia capire cosa avviene oggi anche non solo in Europa ma nel resto del mondo, e in caso di questo appunto in particolare delle violenze subite dal popolo yazida, in questo caso appunto dalle due vincitrici del premio Sakharov.
0: Sta parlando di maggiori informazioni, abbiamo visto il suo intervento sulla figura del mediatore europeo dove chiede più trasparenza. Quale ruolo dovrebbe avere il mediatore e in cosa è stato carente in questi ultimi anni?
3: Sì, abbiamo votato la scorsa plenaria una relazione importante, la relazione annuale sulle attività del mediatore europeo, che si riconferma essere una figura molto importante per l'Europa. Di che cosa si occupa? Si occupa di andare a indagare la mala amministrazione, quindi la cattiva amministrazione delle istituzioni europee. In particolare il focus che molto spesso viene riportato, che anche noi abbiamo ribadito, è proprio sulla trasparenza, la trasparenza delle istituzioni europee e quanto purtroppo ancora oggi dobbiamo lavorare affinché questa possa essere garantita pienamente. Il mediatore ha lanciato e lancia e lavora su una serie di indagini di cattiva amministrazione che coinvolgono le istituzioni europee, quindi dal Parlamento al Consiglio alla Commissione e tutte le agenzie che fanno parte dell'Unione Europea. Pensiamo per esempio all'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare, l'EFSA, che è una delle poche che ha sede in Italia, a Parma, e di tutti i casi di porte girevoli, le famose revolving doors, quindi casi in cui professionisti entrano all'interno delle istituzioni europee per avere un compito anche di esperto indipendente, ma di fatto molto spesso questa indipendenza viene a mancare. Ecco, il mediatore europeo lancia delle indagini, delle vere e proprie investigazioni, ed è importante quindi il suo ruolo per garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni europee.
1: Ecco, si parlava di mali dell'Europa che sono spesso denunciati dai partiti cosiddetti euroscettici. E, visto che il 2017 sarà un anno cruciale per le elezioni in diversi paesi UE, quanto conterà questa ventata di euroscetticismo degli ultimi anni poi al momento del voto?
3: Io personalmente ritengo che è utile guardare a tutto il contesto da un altro punto di vista. Dal mio punto di vista, chi oggi sta manifestando in maniera più o meno forte e vigorosa contro questa Europa lo sta facendo perché ritiene che ad oggi sia stata questa stessa Europa, con le politiche che ha portato avanti, a minare profondamente il lavoro, i diritti fondamentali delle persone, la libertà di circolazione. Ecco, tutti i diritti che sono stati messi a dura prova da queste stesse politiche, quindi sarà in effetti un anno molto importante e cruciale quello che vedremo, perché i cambiamenti in atto saranno molti.
1: Ma si protesta per cambiarlo o per uscirne?
3: Noi la vogliamo cambiare. Oh, okay. Io personalmente, come Movimento 5 Stelle, siamo in questo Parlamento europeo anche con l'obiettivo di lavorare per cambiarla, perché ciò che è stato fino ad oggi ha purtroppo portato a quelle che sono le politiche e le situazioni che conosciamo in tutta Italia. La disoccupazione, piuttosto che la difficoltà delle imprese, il divario sociale che è sempre più ampio, e quindi sono questi temi a cui non si è stati in grado di dare una risposta, che si spera appunto di poterla dare con questa ventata di rinnovamento.
0: Speriamo, allora aspettiamo. Intanto ringraziamo Eleonora Evi, deputata al Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta.
1: Ci ascoltiamo le fasi che cantano Lucida Follia, sembravo Conti a Sanremo.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: Sai che amarmi non è...
0: No,
1: no, non era quella. Pensavo fosse quella. Dicevamo, riprendiamo i discorsi. All'ordine del giorno qui al Parlamento Europeo, il bilancio dello stato di salute e dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Diverse le turbolenze, chiamiamolo così, antieuropeiste.
0: I soffi che arrivano a tutte le parti.
1: Gravi situazioni di crisi. E quindi si torna un po' alle origini, si torna ai diritti fondamentali che sono... Insomma, i valori fondativi dell'Unione Europea, e soprattutto tutto ciò viene ricordato ai giovani, cioè a noi.
2: In un modo particolare ce l'ha ricordato proprio Juncker, sostenendo che non sono i trattati a unire l'Europa ma i nostri valori. Quindi chi ha la possibilità di lavorare come volontario vive i valori europei ogni giorno. E quindi con queste parole il presidente dell'esecutivo comunitario ha inaugurato un nuovo progetto dedicato ai giovani.
0: Ma che cosa c'entrano i volontari?
2: I volontari c'entrano perché appunto sono stati coinvolti in un'iniziativa lanciata da Bruxelles lo scorso 7 dicembre per offrire ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni la possibilità di cimentarsi in attività di volontariato e anche di stage o di apprendistati.
1: Quindi stage non quelli lì dove vai al quinto piano per fare le fotocopie?
2: No, arriva decisamente no.
1: Fai ancora fotocopie?
2: È qualcosa di un po' diverso, anche perché l'obiettivo della Commissione Europea adesso è quello di coinvolgere 100.000 giovani entro il 2020, quindi i progetti del Corpo Europeo abbracciano tanti settori, anche se il comune denominatore rimane comunque quello della solidarietà. Tanto è vero che il progetto sarà attivo per la maggioranza nei campi dell'istruzione, della sanità, dei disastri naturali, della protezione ambientale e soprattutto dell'integrazione e dell'assistenza ai migrati e rifugiati.
0: Quindi fammi capire, da una parte sì, discute sulla possibilità di creare un esercito comune europeo e dall'altra parte la Commissione propone un esercito completamente diverso, fondato sulla solidarietà.
2: Esatto, il bello di questo progetto è proprio questo, che sia destinato non soltanto a persone che abitano all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, ma anche tutti coloro che abitano in uno stato europeo in genere. E la possibilità di partecipare a questa iniziativa è data proprio dall'iscrizione al sito www.europa.eu/solidarity-corps.
1: Il lavoro vero con dei soldi veri. Cioè possiamo
2: in
1: rassicurare
2: teoria, sì.
1: Tutti. In teoria, ecco,
2: in teoria,
1: già in teoria
2: sì.
1: Mi spaventa un casino. Va
2: in
1: bene.
2: Teoria sì, perché è differenziata la disciplina, nel senso che mentre per coloro che saranno destinati all'attività di volontariato sarà previsto un rimborso spese, per coloro che invece si cimenteranno in attività di stage o praticantati ci sarà la possibilità di stilare un contratto con relativa retribuzione.
1: Andremo a informarci meglio. Intanto ascoltiamoci gli End Logic con Arles.
2: Bentornati all'ascolto, questa è Eurofonica, il format che vi spiega in modo semplice, facile e giovane i temi dell'Unione Europea.
0: E allora continuiamo, perché abbiamo appena parlato del Corpo Solidale Europeo, e allora ci ascoltiamo l'intervista che ha fatto Elvira Brando Benifei, deputato socialisti democratici, riguardo appunto al Corpo Solidale Europeo.
6: Eurofonica!
7: Come e in che misura il Corpo Solidale contribuirà o potrà contribuire all'accrescimento del fattore occupazionale giovanile?
8: Io credo che questa proposta della Commissione sia molto interessante, perché prova a dare sistematicità e anche un senso culturale più ampio all'azione del volontariato, sia in senso, diciamo, di valori, ma anche da un punto di vista appunto delle opportunità di lavoro, di costruzione di un di un curriculum per i giovani attraverso un'esperienza di volontariato o simile al volontariato. Su questo punto però si concentrano anche le criticità, perché ad oggi la proposta non è chiaro se avrà fondi aggiuntivi, che tipo di rapporto verrà instaurato con le esistenti forme di volontariato, soprattutto le realtà che organizzate esistenti, penso all'Italia, quante ce ne sono, anche più che in altri paesi, quindi che coinvolgimento ci sarà, quindi che non diventi una fotocopia, qualcosa che si aggiunge e va a creare non l'auspicato coordinamento e valorizzazione, ma una sorta di aggiunta che va a creare forse più confusione che altro. E c'è anche il problema, secondo me, di che tipo di coinvolgimento si avranno dei portatori di interessi, che tipo di coinvolgimento si avrà dei portatori di interessi che operano nel campo, anche nel definire poi il modo in cui si attua la realizzazione dei corpi europei di solidarietà. Quindi, in poche parole, da una parte una opportunità importante, perché c'è anche in qualche modo un investimento culturale rispetto a questo tipo di propensione che c'è e va aiutata e va sostenuta dei giovani europei a darsi da fare, a impegnarsi per la propria società in cui si vive, in cui vivono, nei propri paesi, anche negli altri paesi europei. E dall'altra parte bisogna evitare che diventi qualcosa che non si integra in maniera positiva, anche con risorse aggiuntive, questo mi sembra un tema cruciale, con le esperienze esistenti. Su questo, come Parlamento europeo, vigileremo e daremo il nostro contributo anche sul piano poi delle decisioni legislative.
6: Eurofonica!
7: In che modo saranno strutturate le attività destinate ai giovani volontari all'interno del neonato Corpo Solidale?
8: Beh, guarda, questo è un po' da vedere. Devo dire che ad oggi a noi non è ancora chiarissimo come la Commissione vuole strutturare questo tipo di attività. Quello che è chiaro è che si andranno a sistematizzare opportunità dal punto di vista di quello che può essere presente, diciamo, nel territorio, con un utilizzo anche delle strutture pubbliche. Quello che, su cui io insistevo anche nella mia precedente risposta, è che è quello che abbiamo già detto. Come intergruppo giovani del Parlamento europeo abbiamo inviato una lettera proprio alla Commissione europea, a Juncker, al commissario Navracsics, alla commissaria Thyssen, in cui abbiamo posto con chiarezza, in maniera netta, la necessità di coinvolgere le realtà associative, le realtà giovanili nella discussione su come strutturare poi operativamente negli stati il funzionamento dei corpi europei di solidarietà, perché il rischio altrimenti è quello di coinvolgere soltanto le strutture statali pubbliche, e che in realtà chi sul terreno oggi fa l'attività di volontariato, fa quello che sarebbe una buona parte di ciò che poi in realtà verrà promosso tramite i corpi europei di solidarietà, non venga coinvolto adeguatamente. Quindi le buone pratiche già esistenti, realtà che già oggi, penso alle tante organizzazioni giovanili riunite anche nel forum europeo dei giovani, dagli scout alle associazioni vere e proprie di volontariato, alle associazioni di tendenza politica, se non fossero coinvolte, credo che si creerebbe un sistema non positivo. Esiste già una società civile organizzata in Europa che deve essere coinvolta. Ovviamente, per quanto mi riguarda, anche da persona molto attiva come parlamentare europeo sul tema, credo che sia particolarmente importante che la dimensione della mobilità europea nell'azione dei corpi sia valorizzata, nel senso che credo che questo, io sono molto convinto che un'esperienza di mobilità in Europa, in altri paesi, anche per questo tipo di attività, quella del volontariato in un altro paese europeo, sia qualcosa di molto utile per la propria crescita.
1: Eurofonica.
2: Era Ruggine di 69, siamo ritornati in onda.
1: Sì, sembra una playlist di cover band.
0: Sì, ma in Gramaro questi.
1: In Gramaro sembrano questi. Intanto ci ha raggiunto il secondo ospite, Luigi Morgano, Socialisti e Democratici. Buonasera.
9: Buonasera, buonasera.
0: Allora, sappiamo che è stata approvata la sua relazione su una politica coerente dell'Unione Europea per le industrie culturali e creative. Al giorno d'oggi scommettere sulla cultura è una sfida abbastanza grossa. Insomma, si aspettava questa approvazione?
6: Allora, devo dire che mi aspettavo l'approvazione dopo che abbiamo documentato con un apposito studio anche commissionato dalla Commissione Industria, quindi Direzione Generale della Commissione Industria, perché l'abbiamo fatto. Perché noi avevamo dei dati, ci sembravano già assolutamente importanti, ma come sempre capita quando si deve discutere, o tu sei in grado di documentare in maniera molto puntuale e senza che possano essere fatte obiezioni di merito a quello che sostieni, e allora tu puoi procedere. In questo caso lo studio è servito esattamente per questo motivo, e cioè i dati che sono usciti da questo studio. Cioè, quando si dice ad esempio che ci sono 3 milioni di imprese che si occupano di, appunto, quella che è la creatività, la cultura, l'innovazione, eccetera. Insomma, uno dice, beh, in Europa, non so, ecco, quanti prima riconoscevano questo tipo di dato. Un secondo elemento che mi pare importante è 12 milioni di addetti, non è una cifra di poco conto, se è vero che sono 2,5 volte l'intero comparto automobilistico e 5 volte quello chimico. Potrei andare avanti, ma è molto di più anche del sistema bancario e assicurativo. Allora dice, ma questo è un aspetto. Poi la cosa che a me preme evidenziare è che c'è un valore aggiunto annuale assolutamente significativo nella produzione. Oggi un tema anche questo mi pare rilevante, più di 500 miliardi all'anno, ma soprattutto credo che la parte che vada ricordato è che questo settore dal 2008 al 2014, quindi quando ci sono state più difficoltà anche di tipo occupazionale, ha assorbito invece manodopera, ha richiesto manodopera, io parlo di manodopera, ma cioè manodopera anche di assoluto livello, talché è il settore che tra i 15 e i 29 anni, oggi come oggi, dà occupazione effettivamente ai giovani, quindi dalla formazione professionale, diciamo, di base fino all'alta formazione, dottorato di ricerca compreso. Non mi pare una cosa di poco conto. Questi dati mi hanno molto aiutato, ci hanno molto aiutati.
2: Nella sua relazione lei parla dell'industria della cultura, quindi attraverso quali mezzi si può industrializzare la cultura, cioè in che modo?
6: Allora, noi consideriamo che queste imprese che già ci sono imprese industriali, nel senso, al di là del termine, come dire, uno pensa all'impresa industriale solo quelli che hanno migliaia di dipendenti, no. Il 95% delle realtà sono piccole e medie industrie, ma soprattutto microimprese, perché sono sotto i 10 dipendenti. Quindi ci sono realtà presenti, sono realtà che danno valore, sono realtà che vivono di ciò che producono, non cosa di poco conto. Il problema oggettivamente è quello: se vogliamo immaginare una reindustrializzazione dell'Europa, che è uno degli impegni che il presidente Juncker si prese su sollecitazione, se consentite, anche del nostro gruppo, che diciamo pure diede un consenso dopo aver trattato questi ed altri argomenti, certo. È evidente che noi dobbiamo immaginare una industria che è in grado di essere non invasiva, di essere, come dire, capace di innovazione, che guarda al futuro e, se consentite, che è già presente, che ha bisogno in questo momento solo di essere adeguatamente sostenuta.
0: Regolamentata.
6: Certo. Regolamentata, direi, fino ad un certo punto, nel senso che non mi risultano particolari problemi, se non su alcune questioni che sono assolutamente rilevanti, ma sono il diritto d'autore, ovviamente, insomma, sono le cose che sono sempre... che peraltro noi, insomma, credo che nella relazione abbiamo affrontato in maniera piuttosto approfondita.
1: Io sono rimasto molto incuriosito dal termine bancabilità delle idee, fare in modo che le idee diventano garanzie per ottenere finanziamenti.
6: Bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, questa è un po' la dizione nuova che abbiamo introdotto. Devo dire che quando ne ho accennato ho avuto sguardi un po' così.
1: Attoniti.
6: Sì, ecco, io dico così, quantomeno molto sorpresi. E qualcuno si poneva la domanda, ma com'è praticabile? Devo dire che è comprensibile. In realtà l'argomento di fondo è questo, ma insomma... Noi abbiamo in questo settore, lo dicevo prima, imprese che indubbiamente non hanno particolari problemi nell'accesso al credito, perché va anche considerato questo dato. Quindi la richiesta che viene fatta è una richiesta di formazione, nel senso che devono immaginare di poter disporre di persone che abbiano le qualifiche, le competenze, eccetera, necessarie per poter procedere, sempre con quest'ottica legata all'innovazione e alla creatività. e dall'altra parte diciamo imprese che chiedono sostanzialmente di non avere atti di pirateria rispetto ai loro prodotti. Questo è il primo atto. Ma le più piccole imprese, sono quindi le microimprese, hanno invece necessità di accedere al credito. E qui si trova, come noto, la maggiore difficoltà, soprattutto per chi è piccolo, perché
1: in tutti i settori, in questo, tutti poi, i settori. In questo poi le start-up sembra così volatile la creatività, la cultura, che sono ancora più difficili.
6: Le start-up innovano, ma quando arrivano ad un certo punto ad avere qualcosa da proporre hanno bisogno di sostegno per poter far rendere ciò che hanno messo in campo.
2: Certo.
6: Allora, a questo punto il problema che abbiamo abbiamo proposto noi è la bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, nel senso che il sistema finanziario e bancario dovrebbe considerare questo prodotto loro un elemento che giustifica il prestito che viene fatto. Siccome però non c'è una conoscenza reciproca, cioè non ci sono dei protocolli che in qualche misura aiutino a capire qual è il valore, l'entità del valore, non c'è peraltro una conoscenza, diciamo più esplicitamente, di buona parte del settore, allora a questo punto è importante trovare una formula che metta in contatto esattamente il sistema finanziario e bancario, ma anche che le imprese si sentano sostenute nell'accedere al sistema bancario per i prestiti, e questa è, come diciamo, la formula che abbiamo adottato. Qui c'è un riferimento, se consentite, a Europa Creativa. Questo fondo di garanzia che è stato messo in campo a suo tempo è un fondo di 121 milioni di euro, come noto, che è a garanzia del sistema bancario per il prestito che fa. Quindi abbiamo non solo in futuro, ma sin da ora, da qui al 2020, la possibilità di una sperimentazione. C'è prevista tra l'altro una leva a 5, lo voglio tediarvi con questo discorso. Cioè,
1: sto già pensando di mandare qualche progetto in realtà, però.
6: Beh, quello secondo me mai rinunciare.
1: Ci dobbiamo provare.
6: Sono 600 milioni di euro, è chiaro che insomma non è una cifra enorme, ma insomma, e però c'è in previsione, questo però è la cosa che mi preme di più. Cioè, noi con questa iniziativa che abbiamo assunto, abbiamo mandato un programma di lavoro effettivamente, e ci è stato riconosciuto dalla stessa commissaria, la Biancosca, che intervenendo in sede di discussione si è detta assolutamente d'accordo sulla proposta, sulle quattro sfide che abbiamo proposto, eccetera eccetera eccetera. Quindi mi pare non di poco conto, anche per accedere anche ai fondi, ad esempio i fondi FES o i fondi strutturali. Sono cose che
0: assolutamente ci aggiorneremo su questo. La ringraziamo Luigi Morgano dei Socialisti Democratici, e portiamo avanti la cultura e ascoltiamo Danubio.

0: Torniamo e cambiamo completamente argomento, ritornando in Italia, e prendiamo un po' visione della situazione post Renzi.
1: Esatto, torniamo alla burocrazia, all'eurocrazia, alla governabilità e alla stabilità. Adesso non mi vengono
0: basta
1: più parole che finiscono in A.
0: Finiscono con ta, sì.
1: Esatto, cos'è successo? Vabbè, noi l'Italia ha votato il 4 di dicembre.
2: E chi ha vinto?
1: E il no, non so se lo sai.
2: Ah,
1: sì,
2: no,
1: sì. Pensa che ha vinto il no, e poi pensa che Renzi si è dimesso, il premier Italia. Sì, sì.
2: E pensa, e ci sarà un nuovo governo ora, magari.
1: Non è eletto neanche questo. Pensate, è un casino. Adesso andiamo a protestare. E detto questo, nuovo governo, Gentiloni. E okay. Cosa succede? Voi mi direte, che gli frega l'inserviente lituano che sta qui, che il governo Renzi è caduto? Beh, insomma, ci sono delle ripercussioni in tutti gli stati, specie in uno importante come l'Italia.
2: Infatti, l'Unione Europea che dice, insomma?
1: Ci sono tre...
2: Preoccupata?
1: Sì, da un certo punto di vista sì, perché ci sono tre, insomma, cavilli abbastanza importanti. Il primo, l'emergenza immigrazione, ma lì sappiamo già che non è colpa nostra, è colpa degli stati egoisti, come diceva Juncker. Salutiamo gli amici della Slovacchia e dell'Ungheria che ci ascoltano in questo momento, non vogliamo fare nomi. E poi ci sono, ovviamente, la crisi delle banche e la legge del bilancio.
2: E qua ce n'è.
1: Ce n'è tanto, perché le banche, sapete, la polemica tra le leggi inflessibili, regole della BCE, della Commissione Europea, e il governo italiano che è un po' più flessibile, diciamo così, che nell'era Renzi voleva strappare questo ultimatum per allungare questo processo di salvataggio di MPS, che però, notizie dire, non verrà, esatto, non verrà posticipato oltre il 31 di dicembre, e quindi
2: nuovo anno, ci saranno tante sorprese.
1: Esatto, l'UE non vuole che si mettano i soldi statali per salvare le banche, l'Italia la pensa un po' diversamente, e quindi anche qui dovremmo metterci un attimo d'accordo.
0: Per quanto riguarda invece la questione bilancio, che sembra abbastanza spinosa anche quella.
1: Esatto, perché ci lamentiamo dell'austerità? Beh, Bruxelles ha gli occhi puntati sul nostro bilancio. La Commissione Europea già ha espresso diversi dubbi, vi lascio immaginare, ha chiesto delle misure aggiuntive per rispettare il patto di stabilità. Possono costarci dai 2 ai 20 miliardi di euro nella peggiore delle ipotesi.
2: Senti, ma abbiamo parlato di Unione Europea, di Renzi, e Gentiloni che fa?
1: E Gentiloni che fa? Si chiedono i social in questo momento, con i punti esclamativi e l'uno, non si sa, nel senso che teoricamente dovrebbe rimanere la linea di Renzi, una linea filo europeista. La cosa che tutti si chiedono, anzi l'immagine più tragica di questo periodo, è che sembra di 20 anni fa.
2: Okay.
1: Vi ricordate Renzi, Hollande e Merkel e a Ventotene?
2: E non era una barzelletta.
1: No, esatto, che promettevano questo risorgimento dell'Unione Europea, noi insieme dopo la Brexit, visto che piano piano pum pum pum
0: dopo l'altro ci stanno lasciando.
1: Piano piano, ragazzi, bisogna vedere come andrà a finire.
2: Anche perché dovremmo votare noi.
1: Se si voterà, perché questo governo non sarà eletto. Allora,
2: ma non saremo soli.
1: Ci siamo chiesti, ovviamente sì, si voterà anche in Francia, in Olanda, in Germania, ma noi ci siamo chiesti, in Unione Europea, in Parlamento, come hanno accolto, insomma, la notizia della nuova governance italiana. L'abbiamo chiesto all'Arcomi del PPE e a Elly Schlein dei Socialisti e Democratici.
3: Eurofonica!
4: Beh, non è stato facile spiegare ai colleghi europei che cosa sta succedendo in Italia. Anzitutto che non si è votato per uscire dall'Unione Europea, che non si può liquidare il voto di domenica scorsa come un voto populista, sarebbe troppo semplicistico, si negherebbe che qualsiasi lettura partitica del risultato del referendum è falsata, perché non tiene in considerazione che moltissime persone che non votavano più sono peraltro tornate a votare. Ci vuole una lettura più complessa. Peraltro le forze a cui la vittoria è stata più intestata nelle intenzioni di voto non sono cresciute durante la campagna referendaria, quindi c'è qualcosa di più. C'è ad esempio da mettere al centro il tema delle disuguaglianze, che su cui invece si è consumata un'intera crisi di governo senza che né il nuovo incaricato né nessuno si è fermato a riflettere un pochino. Dal punto di vista del nuovo governo invece è cambiato molto poco, diciamo che squadra che perde non si cambia, sono tutti sostenitori convinti della recente riforma, sono cambiati pochissimi ministeri, nessuna discontinuità sul tema del lavoro, appunto nessuna riflessione sulla povertà e le diseguaglianze, che forse qualche ruolo, guardando l'analisi del voto, hanno avuto. Quindi ecco, non ci si aspetta niente di diverso, speriamo almeno che si permetta al Parlamento di discutere civilmente, com'è nelle sue competenze, una nuova e migliore legge elettorale che ridia spazio e rappresentanza ai cittadini, e che poi ci si avvia a tornare arrivare finalmente al voto.
3: Eurofonica!
5: Ma non cambia assolutamente nulla, è un governo dove Renzi ha dato le dimissioni ma mantengono tutti i ministri. Io sono convinta che per una responsabilità anche nei confronti dell'Europa alcuni ministeri dovevano essere comunque definiti come continuità, tra i quali abbiamo ad esempio il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Difesa e degli Esteri. Questi sono i capisaldi, quindi andava benissimo una riconferma di questi per continuare i negoziati con l'Europa, ma per il resto io avrei cambiato tutto. Mi congratulo con Renzi perché rispetto ad altri del suo staff ha dato le dimissioni e con grande stile a testa alta ha lasciato Palazzo Chigi.
3: Eurofonica!
0: Era una riflessiva Waves degli Asimmetri e siamo ritornati in onda.
2: Ah, hai accelerato molto. Anche la... Era una... Bravissima.
1: Molto riflessiva.
2: No, vabbè, riflessiva perché noi comunque abbiamo riflettuto tanto in questi giorni, siamo stati in plenaria a seguire le diverse discussioni, insomma, dei parlamentari, e quindi ora vi diamo le ultime novità. Ci sarà il Consiglio europeo del 15 dicembre, i temi principali: immigrazione, sicurezza e Russia.
1: La nostra amica Russia, noi abbiamo un rapporto speciale con la Russia, noi dell'Unione Europea.
2: Ah,
1: e
2: pensavano
1: deputati,
2: di Eurofonica.
1: Noi di Eurofonica anche, qualora volessero ospitarci non faremo problemi. E noi praticamente, noi dell'Unione Europea, i deputati questa mattina hanno sostenuto la strategia per la Russia, che è una strategia che si chiama Less for Less, minori aiuti, minore impegno, per okay. coloro che dimostrano di arretrare in termini di democrazia. Cioè loro dicono: siccome l'architettura europea di sicurezza è stata danneggiata dagli interventi militari della Russia in Crimea, e bisogna continuare con le sanzioni in maniera molto molto delicata, soft,
2: sì,
1: cioè nel senso siamo aperti al dialogo. Esatto, siamo molto molto aperti al dialogo. Quindi addirittura invitano l'UE a la possibilità di imporre ulteriori nuove sanzioni.
0: Assolutamente. E a proposito di UE, sappiamo che c'è anche stata l'accusa agli stati membri da parte dell'Unione Europea di istigare odio nei confronti dei migranti.
2: Infatti sì, nella risoluzione della situazione dei diritti fondamentali del 2015 l'Unione Europea ha proprio chiesto questo. E quindi immigrazione, sulla migrazione, proteggere soprattutto i bambini, proteggere i diritti degli LGBT e la libertà di circolazione per i Rom.
1: E ragazzi, però bisogna dire una cosa, questa è stata l'ultima plenaria di Martin Schulz, che noi abbiamo conosciuto ai tempi del capo di Berlusconi, che ormai ci ha fatto compagnia, era proprio il Parlamento europeo.
0: Beh, diciamo che salvo sorprese il prossimo presidente del Parlamento europeo dovrebbe essere italiano.
1: Ottimo,
0: quindi...
1: agganci per Eurofonica, perfetto.
0: Vedi, siamo accelereremo i tempi. Questa sera infatti gli eurodeputati del Partito Popolare, il gruppo che è più numeroso a Strasburgo, hanno eletto come in loro rappresentanza, quindi come loro candidato, Antonio Tajani, ex commissario dell'Unione Europea. Ora dovrà vedersela con Gianni Pittella, che invece è il capogruppo dei Socialisti Democratici.
2: Allora, noi siamo quasi in conclusione, ma prima di finire ci ascoltiamo le You Skills, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio.
6: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
7: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Vi sentite persi senza un bicchiere di vino, persi senza un lavoro, come Tommaso Paradiso e la sua band? Ballare è un ottimo palliativo, ma per le soluzioni concrete ci siamo noi di Eurofonica. Come ogni settimana vi segnaliamo un po' di occasioni da cogliere al volo, perciò preparate carta, penna e valigia e partite con noi. Siete affascinati dagli scenari inediti, dal lavoro di squadra con e per i giovani e soprattutto dall'Europa dell'Est? Challenge Accepted è lo SVE che state cercando. 6 mesi di servizio volontario europeo assumì in Ucraina per promuovere il programma Erasmus Plus e far conoscere ai vostri coetanei ucraini le policy e i processi di integrazione promossi dall'Unione Europea all'interno di un progetto che si propone di rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e l'Est Europa. Non ci sono particolari requisiti richiesti, solo avere tra i 22 e i 30 anni. Come per ogni SVE, vitto, alloggio e viaggio sono pagati, ma dovete affrettarvi e candidarvi entro domani. Tutti i dettagli sul sito scambieuropei.info. Se invece avete voglia di confrontarvi con un'importante agenzia europea e magari di lavorare in un ufficio con vista sull'oceano, l'EMSA è quello che fa per voi. L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, è alla ricerca di tirocinanti per un periodo dai 3 ai 5 mesi, a partire dal 1 marzo. Farete esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza marittima, collaborando attivamente con i vari uffici dell'agenzia, il tutto con una retribuzione mensile di circa 800 euro. Se avete in tasca un titolo accademico almeno triennale e parlate fluentemente l'inglese, non vi resta che candidarvi entro il 23 dicembre, direttamente sul sito emsa.europa.eu. Umbri e Valdostani, parliamo a voi. Come saprete, le vostre regioni fanno parte del programma Eurodisse, che offre non poche opportunità. Un esempio: Eurodesk, la rete europea di informazione per i giovani, è in cerca di uno stagista per il suo ufficio di coordinamento generale con sede a Bruxelles. Per 6 mesi avrete l'opportunità di condurre uno stage retribuito nel cuore dell'Europa, impegnandovi a diffondere e a far conoscere le mille opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani. Produrrete contenuti in lingua inglese per il portale europeo dei giovani, parteciperete al monitoraggio delle attività e dell'impatto di Eurodesk, affiancando l'ufficio anche nell'organizzazione di eventi internazionali per il network. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese ed un background accademico in giornalismo, comunicazione o scienze politiche. La call chiude il 16, affrettatevi! Per chi non farà in tempo a partire, don't panic! Le EU Skills di Eurofonica tornano mercoledì prossimo. Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
7: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica.
0: E siamo in chiusura e anche questa puntata di Eurofonica volge al termine, questa volta in diretta dalla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo.
2: Volevo ricordare seguiteci sui social.
1: Ma hai una voce stranamente simile
0: familiare,
1: a quella che appena
2: da
1: lì.
2: Ma guarda, comunque dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti.
1: Madonna, allora tutti i nostri colleghi di Eurofonica, Alice Plata, Nicola Pifferi,
2: Marco Napoleoni,
1: i tecnici, e vi diamo appuntamento soprattutto al 21 di dicembre per una puntata di Eurofonica a statuto speciale.
2: Ciao
10: Eurofonica.
7: Eurofonica.
11: Eurofonica.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
12: Eurofonica.
7: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
13: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
15: Sono le 3 e 22 minuti. Radio 6023. 6023.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
18: È stato lungo il viaggio?
17: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
18: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
17: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
18: Il vestito è suo o l'hanno noleggiato?
17: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
18: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
17: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
18: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
17: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
12: 6023.
14: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
19: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
20: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
19: Aiutaci a fermare questa vergogna.
20: Chiama lo 06-2323-2569 o lo 055-848019.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
22: Perfetto, e cosa fate?
21: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
22: E come possiamo contattarvi?
21: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
22: Possiamo sapere l'indirizzo email?
21: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
23: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
24: Sei zero ventitré.
25: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Ok, campioncini d'erba, siamo tornati. Sottotone con voi.
2: Diglielo.
1: Parlate pure male di noi.
2: Area cronica.
1: Rosario Madonia.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.
4: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Argilla Olivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
7: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
6: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
7: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
6: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
11: Quali sono i vostri contatti?
10: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
12: Tutta gioia, tutta bellezza.
7: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
7: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 5
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023.
5: You shut the fuck up.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
8: E voi cosa fate?
7: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
7: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Ahmed, a te da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
5: Scout di Vercelli?
4: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
5: E avete dei contatti?
4: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
11: 6-0-2-3
8: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

dimentico di averti conosciuta su di una spiaggia calda. Dimentico che siamo così diversi. Dimentico che se ti perdo poi mi spettano pochi sorrisi. Che se sono già 8 mesi è perché poi così diversi non siamo. Nella

Non voglio più sentirti mia, se non poi ti dimentico. Voglio ritrovarti, così per caso, come se tutto ricominciasse dal principio. E così per almeno altri 8 mesi, sempre nuovi, sempre vivi, sempre umani, con lacrime e sorrisi, da un nuovo attimo.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Radio 6023.
8: Fumo un po' e dopo gioco a PES.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Sono le 7.
1: Più o meno.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
1: Avete anche degli altri contatti social?
3: Prego.
4: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Say my name.
0: Radio 6023.
5: You're goddamn right.
6: Tre città. Una sola voce.
7: 6023.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Wake up.
7: Sei zero ventitré.
8: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

dimentico di averti conosciuta su di una spiaggia calda. Dimentico che siamo così diversi. Dimentico che se ti perdo poi mi spettano pochi sorrisi. Che se sono già 8 mesi è perché poi così diversi non siamo. Nella fretta

Meno mia di sempre, non voglio più sentirti mia, se no poi ti dimentico. Voglio ritrovarti, così, per caso, come se tutto ricominciasse dal principio. E così per almeno altri 8 mesi, sempre nuovi, sempre vivi, sempre umani, con lacrime e sorrisi. Da un nuovo attimo.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare...
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito... Sì.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Quando torno a casa vorrei
6: stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei
7: fare carriera sotto la scrivania,
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe
8: una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe
8: non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è
9: un paio di schiaffi!
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e 5 minuti. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia, chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ahmed, a tua dad da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
8: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
9: Sei zero ventitré.
1: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

mi guardi e mi dici spesso che da un po' non son più me stesso. Allora mi fermo e penso che forse ho sbagliato il senso delle tue parole, quelle che mi hai detto con in faccia al sole. Anche senza una direzione andiamo in giro anche se fuori piove. Non importa dove stacchiamo la testa, che sia al bar oppure ad una festa, alla fine cosa ci resta? Dei ricordi per i quali non c'è scelta. E dai, scendi che sono qua sotto, non importa l'ora, sai che son pronto. Voglio solo vedere il tuo volto. Prendiamo una strada, non importa il posto.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Il sogno con Antonella.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
3: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
2: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
3: E le pagine quindi sono nome?
2: Il sogno con Antonella.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
0: Ciao! Questa è la terza puntata di Studiare Informati. Insieme a voi ci sono Serenella
2: e Ivano, che vi parlano da UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro.
0: Nelle prime due puntate hai avuto modo di conoscere meglio le nostre università. Ma cosa sai riguardo al territorio in cui esse operano? Per esempio, che cosa sai della città di Catanzaro?
2: Catanzaro è il capoluogo della regione Calabria ed è conosciuta come la città delle 3V. Come? Non sai quali sono le 3V? Beh, la prima sta per Vitaliano, il santo protettore. Un'altra per il vento, che a Catanzaro non manca mai. E l'ultima il velluto, di cui l'antica città di Catanzaro era grande esportatrice, al punto che damaschi, broccati e velluti esportati dall'antica città di Catanzaro venivano siglati appunto con le 3V.
0: Ma non sono solo le V ad essere tre a Catanzaro, che è anche chiamata la città dei tre colli, in onore dei tre colli sui quali sorge. Il colle di San Giovanni, in cui si estende il centro storico, il colle del Vescovato, in cui c'è il Duomo, e il colle di San Rocco, che è quello che ospita la Porta Marina e la vista più bella sul Mar Ionio, chiamata appunto Bella Vista.
2: La città conta poco più di 89.000 abitanti, distribuiti su una superficie di oltre 110 km quadrati. Catanzaro è da sempre divisa in diversi quartieri, alcuni dei quali abbastanza grandi da poter fare paese a sé, come nel caso del quartiere Lido, o per essere più corretti, Marina di Catanzaro, o di quello Santa Maria, che sta a metà strada tra il mare e il centro storico.
0: L'università, invece, si trova nel quartiere di Germaneto, lontano dalla frenesia della città, ma facilmente raggiungibile da tutti gli altri quartieri. Ma lo sapevi che nel 2004, subito prima che venisse posata la prima pietra del campus Salvatore Venuta, in quella zona ci fu uno dei più grandi concerti di Vasco Rossi? Furono circa 450.000 le persone che affollarono la piccola valle che oggi ospita il campus, al punto che il concerto venne definito la Woodstock del Sud, o anche la Vaskstock.
2: Catanzaro è anche famosa per le insegne in ferro battuto, alcune delle quali ancora oggi resistono sul corso principale del centro storico, Corso Mazzini. Ma la cosa che sicuramente non sapevi è che il territorio di Catanzaro fa parte di quella piccola striscia di territorio che per prima, ai tempi dei Greci, venne chiamata Italia, in onore di Italo, il sovrano Enotrio, che vi regnava quando giunsero sul territorio.
0: Uno dei posti più belli di Catanzaro è sicuramente il Parco della Biodiversità Mediterranea, che estendendosi per 10 ettari è il polmone verde della città.
2: Il parco non solo è curato dalla scuola agraria, ma ospita anche il centro di recupero degli animali selvatici e il Parco Internazionale della Scultura, che nel 2019 è stato inserito da Repubblica tra i 10 parchi artistici più belli del paese.
0: Accanto al parco consigliamo di visitare anche il MUSMI, il Museo di Storia Militare.
2: Se Catanzaro è la città delle 3V, il Piemonte orientale è quel territorio politicamente non esistente, ma geograficamente identificato nelle tre città di Alessandria, Vercelli e Novara. Tre città poste in una linea retta nella parte più ad est del Piemonte, unite dall'autostrada 26, costeggiata da campi, risaie e da una ferrovia che le attraversa e a cui manca soltanto un treno diretto che possa collegarle.
0: Partendo da sud, ad una cinquantina di chilometri dalla Liguria, c'è Alessandria, attraversata dai fiumi Tanaro e Bormida. Il monumento più grandioso della città è la cittadella fortificata a pianta esagonale, costruita dal Regno Sabaudo nel 1707, in seguito all'annessione della città. È l'unica fortezza europea ancora oggi inserita nel suo contesto ambientale originario.
2: Talmente simbolo e orgoglio degli alessandrini che non solo è in lista dal 2006 per diventare patrimonio UNESCO, ma nel 2021 è stata candidata per ospitare l'Eurovision Song Contest, poi assegnato a Torino.
0: Salendo per la 26 o seguendo la provinciale in direzione Casale Monferrato, si arriva a Vercelli, città attraversata dal fiume Sesia. Capitale italiana ed europea del riso, Vercelli è la città che ha ospitato nel 1228 la prima università subalpina.
2: Inoltre Vercelli è citata all'interno dell'Inferno di Dante, come il luogo dove finiscono le Alpi che sorgono ad occidente e dove nasce la pianura padana che si estende verso est. Piatto tipico della zona la panissa vercellese, il risotto realizzato con salame della Duia, fagioli di Salugia o di Villata, lardo e barbera del Monferrato.
0: Se ci si sposta di 28 km verso nord, si arriva a Novara, dove si mangia la paniscia, che a differenza di quella vercellese presenta il cavolo Verza. Il monumento più celebre è la Basilica di San Gaudenzio, costruita tra la fine del 500 e l'inizio del 600. A spiccare è la cupola alta 121 metri, progettata da Alessandro Antonelli nel XIX secolo.
2: E sempre Antonelli ha progettato il Duomo di Novara, di fronte al quale si trova il Battistero, una delle costruzioni paleocristiane più antiche ancora esistenti. Non molto distante si trova l'Arengo del Broletto, complesso architettonico di quattro palazzi storici disposti a quadrilatero e sorti in epoche diverse, con materiali ed elementi decorativi differenti tra loro.
0: Vi è venuta quindi voglia di visitare il Piemonte orientale e la ventosa città di Catanzaro? Fatecelo sapere scrivendo alle pagine social di UMG Web Radio e Radio 6023. Da Serenella
2: e Ivano,
0: un saluto. Alla prossima puntata di Studiare Informati.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
3: e UMG Web Radio.
0: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
4: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
5: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
6: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
0: e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
9: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
8: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Hänet haudattiin yhtä kunnioittavin menoin kuin pääministerit. Hautajaiset osoittivat, miten syvää kiintymystä kreikkalaiset häntä kohtaan tuntevat. Hänen visionsa elää edelleen Melina Mercouri-säätiön kautta. Säätiö edistää kreikkalaista kulttuuria maailmanlaajuisesti. Säätiö on myöntänyt vuodesta 2007 lähtien vuosittain Melina Mercouri-teatteripalkinnon jollekin nuorelle näyttelijälle. Voittaja saa myös lainaksi Melinan lempirintakorun. Koru siirtyy voittajalta toiselle ja pitää näin yllä hänen henkeään näyttämöllä. Melina Mercouri ei koskaan havitellut titteleitä tai palkintoja. Hänelle tärkeintä oli rakkaus. Rakkaus, jota hän tunsi Kreikkaa kohtaan, sekä rakkaus, jota Kreikka tunsi häntä kohtaan. Hänen äänensä ja visionsa inspiroivat jälkipolvia vielä tänäkin päivänä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
4: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
3: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
4: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
3: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
4: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
3: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
4: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
3: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
4: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
3: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
1: 333 Città. Una sola voce.
7: 6023.
8: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
9: Promosso.
10: Ciao, questo è Studiare Informati e noi siamo Francio
11: ed Elisa, direttamente dall'Università Magna Grecia di Catanzaro.
10: Prima di addentrarci nella comunicazione sociale e farvi conoscere quelle realtà dei nostri territori che con i loro progetti aiutano chi è più in difficoltà, promuovono lo sviluppo culturale e l'incontro tra i popoli, vogliamo chiedervi, ma voi lo sapete nello specifico chi è un volontario?
11: No, non vi stiamo chiedendo se conoscete qualcuno che fa volontariato, ma se conoscete quali sono le caratteristiche generali che ogni persona che si impegna socialmente ha. Insomma, una sorta di identikit.
10: Partiamo dalla più facile, quella che si vede per prima, la volontà di aiutare, cioè la voglia di mettere le proprie conoscenze e le proprie competenze al servizio di una causa, o anche la voglia di impararne di nuove, per poter dare un contributo a qualcosa che ci sta a cuore.
11: A braccetto con questa prima caratteristica se ne aggiungono altre due molto importanti, che spesso vengono fraintese o sottovalutate. L'impegno e la dedizione. Chi fa volontariato impegna il proprio tempo libero gratuitamente per dedicarsi a una causa che vuole sostenere o supportare.
10: Quindi per fare volontariato ci vuole molto tempo libero? Non necessariamente. Basta avere la volontà di dedicare quel

0: poco che si ha alla causa che si vuole sostenere. Viceversa, non necessariamente chi annulla la propria essenza per dedicarsi ad una causa è automaticamente un buon volontario. Un giusto equilibrio è sempre la cosa che garantisce i risultati migliori.
1: Altri importanti segni particolari di un volontario sono l'entusiasmo e la pazienza. La vita nel volontariato non sempre è facile, anzi è spesso costellata di difficoltà e ostacoli all'apparenza insormontabili. Affrontarle con un pizzico di entusiasmo e con tanta pazienza è l'unico modo per non cedere alla frustrazione. Sì, perché quando ci si interessa di cause sociali e di pubblica utilità si osservano più da vicino aspetti umani, non sempre facili da comprendere e affrontare.
0: La nostra empatia verso il prossimo, gli animali o qualsiasi sia il soggetto della nostra azione volontaria ci espone anche al dolore, alla tristezza e ad altri sentimenti che possono abbatterci. Ma la soddisfazione per il bene che doniamo al mondo è in grado di motivare e gratificare noi volontari, con la consapevolezza di star donando qualcosa di nostro ad una causa davvero fondamentale.
1: Insomma, è uno sporco lavoro, ma da un grande cuore derivano grandi responsabilità. E forse sei proprio tu che puoi cambiare il mondo con la tua azione di volontariato. Chiudiamo questo identikit con gli ultimi due elementi che completano il quadro di un buon volontario: il senso di responsabilità e il lavoro di squadra.
0: Neanche il migliore dei volontari può prescindere dal dover lavorare insieme ad altre persone. Pertanto, è importante imparare a collaborare e cooperare.
1: Secondo gli ultimi dati Istat, relativi a qualche anno fa, il 9% della popolazione italiana si dedica ad attività di volontariato, per un totale di 5.500.000 persone. Un numero che all'apparenza può sembrare alto, ma che è lontano dalle cifre toccate dagli altri paesi europei. Si può fare ancora di più.
0: Sappiamo che di questi 5 milioni e mezzo, solo il 10,7% è composto da persone nella nostra fascia d'età. Saremo riusciti a fare di meglio negli ultimi anni? Non ci resta che aspettare i dati del nuovo censimento e nel frattempo impegnare noi stessi nel coinvolgere e sensibilizzare sempre più amici a queste tematiche.
1: Chissà quante volte ti sarà capitato di vedere in televisione, sui giornali o sentire in radio degli spot di promozione sociale seguiti dalla dicitura pubblicità progresso. La cosa è talmente famosa in Italia che è entrata nel linguaggio comune per indicare la promozione di un'iniziativa a sostegno di categorie fragili o svantaggiate, che abbia come sfondo la prevenzione o la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Ma sapete davvero cos'è Pubblicità Progresso?
0: Pubblicità Progresso è una fondazione nata agli inizi degli anni 70, un consorzio di emittenti, editori e comunicatori riuniti che si pongono, citiamo testualmente, al servizio della crescita civile e sociale del nostro paese. Lo scopo della Fondazione Pubblicità Progresso è contribuire ai progetti di comunicazione sociale per favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su vari temi di utilità sociale per la comunità.
1: Si potrebbe dire che in Italia è la realtà capostipite della comunicazione sociale per come la intendiamo oggi. Del resto, ha compiuto 50 anni giusto l'anno scorso. Collaborando con le istituzioni, grazie al lavoro di soci, organizzazioni e media, realizzano campagne di comunicazione, orientate alla promozione su temi di pubblica utilità più disparati, spesso collaborando anche con altre nazioni e comunità. Dalle campagne sull'alfabetizzazione informatica a quelle sulla donazione degli organi a quella informativa sull'HIV.
0: Ma questi sono solo alcuni dei vari temi toccati da Pubblicità Progresso nella sua attività decennale. Nel suo operato, la Fondazione non si limita solo a fare campagne pubblicitarie, ma organizza insieme a istituti scolastici e a università veri e propri eventi di formazione, sia direttamente dedicati alle campagne portate avanti che più in generale orientati al tema della comunicazione sociale.
1: Vuoi saperne di più su Pubblicità Progresso o sostenerne la causa? Sul sito dell'ente troverai tutte le informazioni per diventare socio o per partecipare alle loro call to action.
0: E con questo siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Studiare Informati.
1: Da Elisa
0: e Francio è tutto. Ci becchiamo alla prossima.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
2: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
5: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
4: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: una sola voce. 6023.
1: Benvenuti alla rubrica Storia e Fatti, in cui approfondiamo i principali avvenimenti storici e il loro impatto sul presente. In questo episodio parleremo di uno degli accordi più importanti della storia dell'integrazione europea, il Trattato di Maastricht. Scopriremo com'è nato e come è cambiato nel tempo con i trattati di Amsterdam e di Nizza. Restate con noi per conoscere il contesto storico di questi accordi e le novità che hanno introdotto.

0: Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1957 fanno seguito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, istituite entrambe con il Trattato di Roma.
1: Il passo successivo è l'Atto Unico Europeo del 1986, che punta a creare un mercato unico entro il 1992. Questo grande mercato avrebbe garantito la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno della Comunità Economica Europea. Ma alla fine degli anni Ottanta i Paesi membri della Comunità si rendono conto che serve un'integrazione ancora più forte, non solo economica ma anche politica.
0: Il Trattato di Maastricht, ufficialmente Trattato sull'Unione Europea, prende il nome dalla città dei Paesi Bassi in cui viene firmato il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Stati membri delle Comunità Europee. Dopo essere stato ratificato da tutti, entra in vigore il 1 novembre 1993.
1: Le novità previste dal Trattato sono molte e rivoluzionarie. Anzitutto istituisce ufficialmente l'Unione Europea, trasformando la Comunità Economica Europea in un'unione più coesa e completa.
0: Inoltre introduce la cittadinanza europea, un concetto nuovo che consente ai cittadini di circolare e soggiornare liberamente entro i confini dell'Unione. La nuova cittadinanza permette anche di votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee in qualsiasi paese dell'Unione. In questo modo rafforza il senso di identità e di unità tra gli europei.
1: Uno degli aspetti più significativi del Trattato di Maastricht riguarda il progetto dell'Unione Economica e Monetaria, che sfocerà nell'introduzione dell'euro come moneta comune. L'obiettivo è di rafforzare la stabilità economica e facilitare gli scambi e gli spostamenti tra i Paesi membri.
0: L'Unione Europea creata dal Trattato si fonda su tre pilastri. Il primo riguarda le comunità europee e include le politiche economiche, sociali e ambientali. Il secondo riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che mira a consolidare la presenza esterna e la strategia di sicurezza dell'Unione. Infine, l'ultimo pilastro riguarda la giustizia e gli affari interni e pone l'accento sulla collaborazione in materia di applicazione della legge, giustizia e immigrazione.
1: Il Trattato estende notevolmente i poteri e le responsabilità del Parlamento europeo. Con la procedura di codecisione, il Parlamento diventa colegislatore insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Il Trattato aumenta anche l'influenza del Parlamento sulla Commissione Europea. Sono infatti i deputati a scegliere se approvare o meno i candidati o le candidate alla presidenza della Commissione e al Collegio dei Commissari. Infine, il Parlamento avrà anche un maggiore controllo sul bilancio dell'Unione. Tutte queste novità rendono più trasparente e democratico il processo decisionale dell'Unione Europea.
0: Cinque anni dopo, il Trattato di Maastricht viene aggiornato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997. Ed è entrato in vigore il 1 maggio 1999. L'obiettivo è di semplificare il funzionamento delle istituzioni in vista di futuri allargamenti. Il nuovo trattato introduce l'idea della cooperazione rafforzata, che consente a un gruppo di almeno 9 paesi di andare verso una maggiore integrazione in alcuni settori, anche se gli altri scelgono di non seguirli immediatamente. Si tratta di una flessibilità fondamentale per soddisfare le diverse esigenze e i diversi interessi di un'Unione Europea in via di espansione.
1: Con l'integrazione del cosiddetto capitolo sociale nel diritto europeo, il Trattato di Amsterdam sottolinea anche l'importanza dei diritti sociali, dell'occupazione e della non discriminazione. Punta poi a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che si traduce in una maggiore cooperazione in settori come l'asilo, l'immigrazione e la giustizia.
0: Inoltre istituisce la carica di Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, migliorando la capacità dell'Unione di agire unita sulla scena internazionale. Infine, il Trattato di Amsterdam riforma le istituzioni per aumentarne l'efficienza, allarga la procedura di codecisione e rafforza i poteri del Parlamento europeo.
1: Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza, che entra in vigore 2 anni dopo. L'obiettivo principale della riforma è di preparare l'Unione al più grande allargamento di sempre, l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Il trattato corregge la ponderazione dei voti al Consiglio, modifica la composizione della Commissione e aumenta il ricorso al voto a maggioranza qualificata. Questi cambiamenti sono necessari per garantire che l'allargamento non comprometta l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale europeo.
0: Il Trattato di Maastricht prima e quelli di Amsterdam e di Nizza poi hanno segnato tappe cruciali nel processo di integrazione europea. Il Trattato di Maastricht ha introdotto grandi riforme a livello politico, economico e sociale che hanno posto le basi per l'Unione Europea che conosciamo oggi. I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno modificato l'assetto istituzionale e preparato l'allargamento dell'Unione.
1: Questi trattati non solo riflettono il dinamismo e la natura in costante evoluzione dell'Unione Europea, ma dimostrano la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e opportunità. L'Unione continuerà a crescere e a cambiare, ma questi trattati rimarranno alla base della sua struttura e della sua governance.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Ми часто чуємо, що в Брюсселі ухвалили той чи інший закон. Але що відбувається у разі його порушення? Чи тоді, коли країни не можуть домовитися про його значення? Ось тут і стає в нагоді Суд Європейського Союзу. Суд Європейського Союзу – це судовий орган ЄС. Його роль – забезпечити однакове тлумачення і застосування законодавства ЄС в усіх державах-членах. Тобто, щоб всі країни, інституції і компанії дотримувалися тих самих правил, і щоб ваші права як громадянина ЄС не порушувалися. Зі штаб-квартирою у Люксембурзі судова влада розподілена між 2 основними органами. По-перше, йдеться про сам Суд Європейського Союзу, до якого звертаються національні суди, коли вони не впевнені, як тлумачити законодавство ЄС, і запитують так зване попереднє рішення. Він також вирішує, чи потрібно скасовувати окремі акти ЄС, і розглядає апеляції із правових питань від суду.
3: Радіо 6023 аderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie. Per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera, e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il

0: kötelező erejű megállapodások, amelyek alapvetően meghatározzák az Európai Unió és intézményei működését, módosításai pedig biztosítják az integráció folyamatos fejlődéséhez szükséges jogi keretet.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
3: Promosso!
4: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia del mio collega Marco, direttamente da Radio 6023.
5: In questa puntata vi parleremo di come ci si iscrive all'università. Partiamo dall'Università del Piemonte Orientale.
4: Per prima cosa è importantissimo che ti ricordi questo link, studenti.uniupo.it. Un link molto semplice che ti permette di accedere a tutti i servizi informatici universitari, tra cui il portale dello studente.
5: Nel portale dello studente potrai registrarti per la prima volta creando un tuo profilo, immatricolarti ad un corso di studi e monitorare la tua carriera universitaria. Ma procediamo con ordine.
4: Prima di tutto, dovrai compilare quella che si chiama preimmatricolazione, una prima procedura puramente burocratica che richiederà tutti i tuoi dati anagrafici e scolastici. Ricorda di inserire correttamente il tuo diploma e il nome giusto della tua scuola.
5: Al termine di questa prima fase avrai una prima email di accesso, nome.cognome@esterni.uniupo.it e una tua password. Non perderle, ti serviranno per accedere alla tua area personale e proseguire con la procedura. Dopo aver fatto tutto questo, sei già a buon punto per immatricolarti. Il proseguimento della tua procedura dipende dalla tipologia del corso a cui ti sei interessato, ma spieghiamo nel dettaglio.
4: Se sei interessato ad un corso a numero chiuso che prevede un test nazionale, nella tua area personale avrai accesso alla sezione di segreteria per i pagamenti. Come sai, il test prevede un bollettino. Lì lo troverai. Dovrai portarlo con te il giorno del test. Quando avrai superato il test, dopo le graduatorie, potrai rientrare nella tua area S3 o area personale e proseguire con l'immatricolazione, come ti diremo più avanti.
5: Se sei interessato ad un corso limitato, la tua procedura di immatricolazione durerà solo un giorno, quindi la procedura di preimmatricolazione ti sarà utile per snellire e velocizzare la pratica. Dopo parleremo di scadenze.
4: Se invece sei interessato ad un corso ad accesso libero e ti sei preimmatricolato prima dell'apertura ufficiale, congratulazioni, hai completato il 50% della procedura.
5: Quando l'Ateneo aprirà formalmente le iscrizioni, potrai proseguire e scegliere il tuo corso di laurea. Fai molta attenzione alle scadenze.
4: A proposito di scadenze, sapevi che i corsi ad accesso limitato non aprono le iscrizioni come gli altri, ma hanno date precise? I corsi come Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, o CTF, hanno delle finestre di apertura che durano solo un giorno. Generalmente sono i giorni finali di agosto, ma controllo ogni volta sul sito del Dipartimento.
5: Hai completato tutti questi passaggi? Se la tua risposta è sì, devi solo attendere che ti venga comunicato la tua matricola, un numero identificativo solo tuo, che ti seguirà per tutta la tua carriera e comporrà il tuo nuovo username mail con cui dovrai accedere al portale studenti, alla mail istituzionale, al DIR e a ogni servizio disponibile. Dopo tutto questo, congratulazioni, ora sei ufficialmente una matricola dell'Università del Piemonte Orientale.
6: Per il calcolo delle tasse universitarie è fondamentale richiedere l'attestazione ISE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. L'attestazione ISE può essere richiesta attraverso il portale IMSS www.imps.it, dove si può presentare anche la domanda già precompilata. A un CAF, Centro di Assistenza Fiscale, o a professionisti abilitati come i commercialisti. Non dimenticarti di richiedere espressamente l'ISE per il diritto allo studio universitario. Contiene dei calcoli appositi per le agevolazioni sulle tasse universitarie. Nota bene, l'università acquisisce automaticamente l'attestazione ISE dalla banca dati dell'INPS, quindi non dovrai consegnare a mano o via mail alcuna documentazione.
5: Con il passare del tempo, anche le università hanno sfruttato l'avvento delle nuove tecnologie, fornendo digitalmente, attraverso i loro siti ufficiali, tutte le informazioni e i servizi offerti, tra cui appunto quelli riguardanti l'immatricolazione ai vari corsi di laurea. Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro ha cavalcato questa transizione adattando il proprio sito

0: alle sempre più crescenti esigenze degli studenti presenti e futuri, agevolando finanche il processo di iscrizione. Pertanto, al di là delle diverse modalità di accesso ai singoli corsi, che possono essere numero chiuso o aperto, l'immatricolazione con conseguente iscrizione al corso scelto è uguale per tutti.
1: Il primo passo per potersi iscrivere, quindi, è creare un account nominale sul portale S3 dell'Università Magna Grecia. Successivamente si potrà scegliere il corso di laurea da frequentare, secondo i propri interessi e, una volta rispettate le varie modalità di accesso, si potrà completare l'iscrizione avendo cura di effettuare il primo versamento delle tasse universitarie. Una volta completati i suddetti passaggi, si potrà regolarizzare l'immatricolazione recandosi fisicamente nella segreteria del corso scelto per ricevere la tanto agognata matricola identificativa che contraddistingue ogni studente universitario.
0: Bene, ora che sei riuscito a completare la parte burocratica, verrai catapultato nella realtà vera e propria del mondo universitario. Ma non ti preoccupare, siamo qui per darti dei consigli per provare ad affrontare al meglio i primi mesi da studente universitario. In sostanza, è opportuno cercare di ambientarsi ed orientarsi fin dai primissimi giorni.
2: Alla grande!
1: Il primo consiglio riguarda le lezioni. È consigliabile seguirle attivamente, poiché favoriranno l'apprendimento e il successivo studio personale, ma, in particolare, ti permetteranno di interagire e socializzare con persone nuove, avendo coscienza, a differenza della scuola, di poterti confrontare con persone che, almeno potenzialmente, possono avere interessi e sogni simili ai tuoi.
0: Il secondo consiglio riguarda maggiormente il piano personale. Prenditi del tempo. Il passaggio dalla scuola superiore all'università non è semplice, ma la comprensione di aver iniziato un nuovo percorso è il primo passo per permetterti di trovare nuovi stimoli e soprattutto adattarsi ai nuovi ritmi.
1: Siamo certi che tra una chiacchierata e una lezione, col tempo, imparerai a trovare il modo, anche attraverso gli errori, di sentirti a tuo agio in questo nuovo piccolo mondo.
3: Dammi il 5, su, te lo meriti!
4: Studiare informati è prodotto da Radio 6023
5: e UMG Web Radio.
6: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
0: Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
7: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
8: Una collaborazione tra 6023, APS, ETS
6: e la Fondazione UMG.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
11: E tu cosa fate?
10: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
11: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
10: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Tre città, una sola voce.
13: 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
15: Scout di Vercelli?
14: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
15: E avete dei contatti?
14: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
16: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
17: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
18: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
19: Biotestamento. Informati su vidas.it.
17: Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Tre città. Una sola voce.
13: 6023.
20: From a leaky washing machine to your bike chain coming off on your way to work. From your daughter cracking the screen of your tablet to your dishwasher filter clogging up. Breakdowns are never pleasant and usually mean wasted time and money. When incidents like these happen, many of us wonder whether it's better to repair the product, take it to the dump, recycle it, or just buy a new one. The European Union wants to encourage us to lean towards the first option. You're listening to Raising the Game: Better Legislation. In this episode, we'll discuss the European Union's proposal to grant EU consumers the right to repair. According to a 2020 special Eurobarometer survey on Europeans' attitudes towards the environment, 31% of EU citizens said they'd repaired a product rather than replacing it in the last 6 months. There are plenty of reasons for not wanting to repair a product. It's usually too expensive, overly complicated, or too difficult to arrange because spare parts are often hard to source. Extended repair guarantees that are sold with certain products are usually pricey and come with many terms and conditions. The product may be obsolete or may be out of style. Often you simply don't know how or where to go about getting the product repaired. Sometimes it can take too long or it's even impossible to repair. But there are considerable advantages to repairing a product. From our point of view as consumers, it helps to save money because the product's lifespan is longer and we don't need to buy a brand new item. It's good for the environment too. Repairs are a major element of the circular economy as they require fewer resources and materials than new products. This means lower greenhouse gas emissions and less waste. On top of that, since most repairs are carried out locally, a considerable number of jobs and training opportunities could be created in the community. And for people who decide to do repairs themselves, the growing number of repair workshops are an opportunity to meet new people, socialise, and develop new skills. They also help to boost the second-hand market. The European Parliament has called on the Commission to introduce right-to-repair legislation in a bid to reduce consumer costs and promote sustainable shopping habits. Right-to-repair legislation can apply to a number of different issues and situations. First, the right to repair during the guarantee period. Whilst under guarantee, EU consumers are entitled to have their faulty products repaired free of charge, for example if the product has a leaky seal or a faulty plug. The guarantee covers 2 years from the day the product was purchased. Typically, retailers ask that consumers keep a copy of the receipt and the original packaging. However, the product can only be considered defective at the moment of purchase for the first 12 months. While retailers are legally obliged to repair, replace, or refund products that are faulty, they're not responsible for accidental damage or misuse. Secondly, the right to repair after the legal guarantee has expired. After this time, neither the retailer nor manufacturer are responsible for repairing the product. Even if consumers are willing to pay for the repair themselves, they're not entitled to the service. Consumers are therefore often faced with situations where repairing would be much more expensive than buying a new product. Thirdly, the right for consumers to repair products themselves. In this case, there's no support from manufacturers to make this easier. They're not legally required to provide any technical information, such as manuals, handbooks, or spare parts, which can be challenging to source at times. The matter of the repair itself is linked to the durability and obsolescence of the product, i.e. how and when the product has to be replaced once it's worn out. While the different types of obsolescence are not classified specifically, the European Environment Agency has listed 3 types and provides a brief description of each one. Absolute obsolescence is when a product no longer functions for objective reasons, like mechanical failure or software incompatibility. For example, a washing machine has an expected lifespan of 10 years, but an actual lifespan of 8 years and 4 months on average. Relative obsolescence refers to a product that still works, but is considered obsolete simply because the consumer is interested in a more recent model. This could be for aesthetic reasons, it could be because the latest model is of higher quality, more convenient or more efficient, or simply because the cost of repairing or upgrading is more expensive than a new product. This is very much the case for phones and TVs. While TVs have an expected lifespan of 25 years, we generally replace them every 7 years. Premature obsolescence is when a product breaks down much sooner than expected. If it's intentional, this is called planned or programmed obsolescence. For instance, back in January 2022, the Chinese company DJI was slammed for making tens of thousands of drones obsolete. The company chose to stop updating its DJI Go app on Android, even though this meant turning their back on a large number of their customers. This left tens of thousands of DJI drones and stabilizers in Europe completely unusable on Android devices due to the company's own negligence. For over a decade, Parliament has been a key advocate for the improvement of repair rights for consumers, as well as combating relative and premature obsolescence. In its 2017 resolution on extending the lifespan of products, Parliament proposed a number of measures to promote product repairability.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
5: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Rosa Spina, giovane artista pop. Ciao!
21: Ciao a tutti!
5: Oggi presenti i microfoni di Radio 6023, Sette Coltelli, singolo che segna la rinascita di Rosa Spina come artista. Dal reggaeton approdi ad una dimensione un pochino più riflessiva, dark e soprattutto sperimentale, giusto?
21: Sì, in un certo senso è vero. Prima facevo reggaeton, che era partito da questo presupposto che questo produttore con cui ho iniziato a fare musica mi aveva conosciuto, perché comunque facevo musica in altre lingue, perché inizialmente lo vedevo un po' come una sorta di velo, cioè il fatto che non ero completamente a nudo, e mi piaceva il fatto che cantando in altre lingue non tutti potessero capire esattamente tutto ciò che dicevo. Poi diciamo che col tempo, anche se fare reggaeton era divertente, non era il mio genere, e soprattutto ha iniziato a pesarmi il fatto che la gente che magari mi ascoltava non andava a capire ciò che dicevo, no? Ho capito che la cosa che volevo era essere compreso. Quindi diciamo che sì, come hai detto tu, è giustamente musica più riflessiva, perché poi successivamente ho avuto tutta una fase, io diciamo la chiamo il tunnel, in cui per un po' di tempo non sono neanche più uscito, non vedevo quasi mai nessuno, iniziavo a cercare di capire io chi fossi, no? Cioè volevo capire io chi fossi, che posto potevo diciamo avere nell'ambito musicale e quant'altro, finché poi non ho capito che comunque quello che mi aveva reso ciò che sono fino ad oggi sono le persone, i fatti vissuti e incontrati comunque nel corso della mia vita. E quindi comunque ho deciso che non c'era da stare a pensare troppo, ma che la risposta fosse dentro di me, nel senso che comunque io ho iniziato a scrivere sempre per motivi intimi, e quindi ho deciso di mettere l'intimità nei miei pezzi. Prima mi chiamavo Chris Raphael, che era comunque sempre un nome, anche se abbastanza americano, quindi non proprio adatto per l'Italia, perché era anche difficile magari da memorizzare. Era comunque sempre un motivo abbastanza personale. Rosa Spina è stato il nome di passaggio, e ho deciso questo nome perché volevo un nome un po' come Marilyn Manson, no? Che rappresentasse queste due entità. Lui ha scelto Marilyn per il bene e Manson per il male, e visto che un corrispettivo italiano non ci poteva essere, ho deciso di unire l'immagine della rosa, che comunque è abbastanza fragile, alla spina, che comunque è una cosa pungente, che fa male, e quindi Rosa Spina.
5: Chiaro, chiarissimo. Sette Coltelli è il tuo nuovo singolo ed è un brano molto introspettivo, ma allo stesso tempo misterioso e ironico. Ci spieghi un po' di cosa parla e come è nato?
21: È un discorso molto intimo, nel senso che comunque parla della mia infanzia, che descrive un po' queste due famiglie con cui sono stato in contatto, cioè durante le vacanze estive, in particolar modo ogni anno, come fosse tipo, non so, un campo estivo. Comunque andavo sempre lì, e diciamo che appunto eravamo io e queste famiglie, quindi passavo un po' di tempo da una famiglia, un po' di tempo da un'altra. Diciamo che la prima famiglia era una famiglia molto religiosa, quindi comunque sono cresciuto in questo giardino che ricordo

0: questa fiducia alla cieca li ha portati comunque in ambiti molto occulti. Con una parte di queste persone non ho più rapporti, anche se alcuni invece, diciamo, pregando si sono tirati fuori da questo mondo occulto. Il 7 rappresenta questo e comunque l'età che avevo quando sono successe queste cose. Mentre invece Coltelli rappresenta quell'altra famiglia con cui passavo il tempo, che era una famiglia molto più peccaminosa. Diciamo che porto ancora i segni sulla pelle di quella famiglia. E quindi diciamo che Sette Coltelli è nata un po' dal racconto di questa storia. Poi comunque sul mio profilo Instagram, sì, dove mi chiamo Io sono Rosa Spina, ho fatto degli scatti suddivisi in capitoli. Sono 7 mood, diciamo, ognuno per ogni peccato, che raccontano comunque questa storia in modo abbastanza poetico.
1: Ti senti vicino comunque alla dimensione religiosa?
0: Abbastanza, nel senso che se io ci rifletto, comunque anche attraverso lo studio della storia eccetera, comunque mi ha sempre puzzato il fatto che, diciamo, la Chiesa avesse sempre cercato di rinnegare lo studio della scienza nelle scuole, che comunque ti insegnano che l'uomo deriva dal Big Bang, comunque dal movimento scientifico, mentre invece la Chiesa ti racconta la storia di Adamo ed Eva eccetera.
1: Sì.
0: Quello che penso io è, diciamo, se devo pensarla razionalmente mi fido molto di più della scienza e quindi sono un pochino più agnostico rispetto al discorso religioso, però se invece posso ragionarla tra virgolette anche un po' meno razionalmente, perché comunque ci sono sempre delle prove, come sono i Vangeli e quant'altro, mi piace pensare che esista, soprattutto perché ti dà meno paura nei confronti di quello che c'è dopo la vita, e comunque è bello pensare che c'è una realtà, diciamo, eterna, felice e allegra. Mi piace credere che esista.
1: È come se ci fosse stato un po' un ritorno al passato, perché soprattutto nella musica ad un certo punto non se ne parlava più di religione, o comunque la dimensione religiosa non era più presente. Piano piano sta ritornando, adesso mi viene in mente Kanye West, ma è un discorso un pochino più ampio. Ha fatto un album interamente dedicato, ha avuto questa trasformazione. Però ad esempio penso Sanremo, Rancore, che ha scritto il singolo Eden, dove c'erano dei riferimenti molto forti alla Bibbia, alla mela, gli stessi riferimenti che possiamo trovare anche in questo brano qua. Ed è molto interessante questa cosa. Volevo chiederti, in quanto tempo hai scritto questo pezzo?
0: Allora, questo pezzo è stato un lungo processo, soprattutto perché è stato il primo pezzo che ho scritto nel momento in cui, diciamo, ho capito che cosa ero e cosa volevo rappresentare in Italia, non solo a livello di tematica ma proprio a livello musicale, perché poi comunque ovviamente man mano che andrò avanti a scrivere ogni pezzo tratterà di cose differenti. Ci saranno magari dei rimandi, dei ritorni a questo concetto, a questa storia, ma comunque non è che parlo solo di religione. Proprio per questo motivo, perché era il pezzo d'inizio, l'ho scritta a livello di testo abbastanza velocemente.
1: Sì.
0: Nel senso che penso di averla finita di scrivere in meno di un mese. Però diciamo che poi il processo per

0: completarla del tutto.
1: E sono venute quindi prima le parole e poi la musica?
0: Esatto.
1: Ok, ok.
0: Sono andato lì, avevo già fatto test e melodia, gli ho detto vorrei un beat con questi colori e me l'hanno fatta.
1: E se io ti dico Miley Cyrus e The Weeknd, quanto hanno influenzato la tua musica e quanto la influenzeranno in futuro?
0: Io musicalmente mi ritrovo molto in tante cose, in particolare in questo pezzo. Gli artisti fondamentali che mi hanno ispirato a livello comunque sound, emotional e quant'altro sono state proprio Miley Cyrus e Halsey e The Weeknd. E diciamo che vabbè, Halsey e The Weeknd, come anche altri cantanti, diciamo che saranno sempre un rimando continuo, soprattutto anche per quanto riguarda The Weeknd, io come range vocale sono in quelle tonalità, quindi magari mi capita di fare cori o cose che comunque magari possono ricordare un po' quell'atmosfera, quel mondo. E Halsey mi emoziona tantissimo, quindi io cerco sempre di riuscire a emozionarmi almeno quanto lei mi emoziona ascoltandola, quindi spero poi di dare lo stesso risultato. E Miley Cyrus mi piace molto, ma non è una troppo corrispettiva con me, anche se però abbiamo questo amore per gli anni 80 in comune, quindi potrebbe influenzarmi ancora in futuro.
1: Sì.
0: Che non quanto The Weeknd e Halsey, che sono un forever and ever.
1: Ok, sono d'accordo comunque con te dal punto di vista delle sonorità. E io ascoltando questo brano, la prima cosa che mi ha ricordato è stato proprio The Weeknd. Quindi in futuro ci saranno delle canzoni, dei singoli che avranno delle sonorità anni 80, quindi?
0: Sì, quello che credo sarà il terzo singolo, che fino ad adesso è il mio preferito.
1: Ok. Adesso non voglio farti spoilerare, però comunque hai in programma un nuovo album, quindi sei al lavoro su nuova musica.
0: Sì, esatto, sto cercando di scrivere più pezzi possibili. Diciamo che la quarantena è stata anche un po' d'aiuto, perché durante il lockdown non ho fatto altro che scrivere.
1: Quindi non hai avuto il blocco dello scrittore, hai avuto il fenomeno opposto. E uscirà tra poco un video riguardo Sette Coltelli?
0: Sì, allora diciamo che domani, sempre su Instagram, annuncerò le date. Ci sarà una data in esclusiva mondiale, diciamo in anteprima mondiale, e poi il giorno dopo uscirà sul mio canale YouTube, che è Rosa Spina Music.
1: Perfetto, quindi ragazzi, non avete scuse, ormai Sette Coltelli potete trovarlo ovunque, potete trovarlo dunque nelle radio ma anche in tutte le piattaforme digitali, giusto?
0: Esatto.
1: Rosa Spina, ci vuoi ricordare dove possiamo trovarti sui social?
0: Io sono su Instagram e mi chiamo Io Sono Rosa Spina, con Io Sono anche insieme, visto che molti mi chiedono se è incluso anche il Io Sono Rosa Spina nel nome o se è solo Rosa Spina. No, è Io Sono Rosa Spina.
1: Ok.
0: Poi mi trovate anche su YouTube, Rosa Spina Music, su Facebook, che in realtà la pagina si chiama ancora Chris Raphael, perché dopo un po' che superi un certo numero di follower non te lo fa più cambiare, quindi adesso sono un attimino in procinto di capire come gestirlo, e per il momento basta. Poi okay. Ci sono anche su altri social, ma appunto devo cambiare il nome eccetera.
1: Comunque è impossibile non trovarti. Prima di salutarti volevo togliermi un'ultima curiosità. Prima hai parlato di musiche e di canzoni che tu cantavi in altre lingue. Volevo chiederti se in futuro ci sarà un ritorno al passato oppure ti focalizzerai solo sulla scrittura in italiano.
0: Allora, diciamo che di base italiano, però potrebbe esserci la possibilità che magari in qualche pezzo possa mischiare un po' le lingue, cioè magari metterci quella parola, quella frasettina, magari anche in dialetto, perché
1: wow,
0: non
1: sì.
0: So, per l'estate vorrei sperimentare qualche parola in napoletano in un pezzo.
1: Ah, perfetto. Allora noi saremo curiosissimi di ascoltare i prossimi singoli. Rosa Spina, ti ringraziamo molto per questa chiacchierata e per questo viaggio che abbiamo fatto tra i suoni e le parole. E adesso invertiamo un attimo i ruoli, e dunque prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
0: Innanzitutto grazie mille per quello che hai detto, e adesso in onda abbiamo il nuovo pezzo di Rosa Spina, il pezzo che l'ha fatto risorgere, e vi auguro di risorgere insieme a me. Sette Coltelli by Rosa Spina.
2: Ho messo insieme i pezzi e sono risorto.

0: Lì.
1: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Giorgia Faraone, artista salentina. Ciao Giorgia!
2: Ciao a tutti e grazie per avermi invitata in questo spazio.
1: Prima di parlare della genesi del brano, due parole sulla genesi della tua carriera artistica. Sei di Galatina e hai una grande passione alla musica jazz. Come nasce questo tuo interesse?
2: In realtà da piccola ho sempre cantato la musica italiana, per cui la musica jazz è arrivata dopo, un po' perché anche i maestri con cui ho studiato vedevano che la voce era molto predisposta al jazz, alla musica black in generale, per cui sono partita in realtà dal gospel, dal soul, e poi sono arrivata al jazz anche un po' perché ho iniziato lo studio in conservatorio e quindi

musica comunque mi fa molto, molto divertire. Non l'ho mai presa seriamente, ecco, non mi considero una cantante jazz ancora, però diciamo mi fa molto divertire questo genere di musica. E poi niente, in realtà

0: incontrata comunque con i miei genitori che hanno sempre ascoltato molto cantautorato, per cui niente, sono un po' un minestrone di generi, ecco.
1: Giovedì 28 maggio è uscito Quanto Manca, singolo che potremmo definire essere figlio del periodo che abbiamo appena trascorso. Di che cosa parla?
0: Parla un po' di una mancanza che io chiaramente sentivo, ma credo un po' che abbiamo avvertito un po' tutti. Io l'ho avvertita perché praticamente mi sono ritrovata su a Bologna da sola in casa, per cui mi sono, diciamo, subita 4 mesi di solitudine forzata e un po' lontana da tutti, dalla mia famiglia che appunto era tutta

0: esatto. Ed è nata così in modo molto, veramente molto naturale, perché poi in realtà nelle prime 2-3 settimane di quarantena le ho vissute in silenzio, ero un po' così, un po' giù di morale, arrabbiata, non avevo molta voglia di scrivere o comunque di cantare. E poi in realtà una sera, così come tante altre, succedono queste magie qua che non si spiegano, che comunque penso che un po' appartenga a chiunque abbia a che fare con l'arte, no? Col momento proprio creativo, di ispirazione, ed è nata così.
1: Possiamo dire che sia stata scritta di getto in una notte, oppure comunque hai maturato una serie di pensieri che ti hanno portato a dire ok, oggi scrivo qualcosa?
0: No, assolutamente è stato proprio di getto, anzi praticamente il produttore che ha lavorato a questo pezzo, che è Andrea Rossetti, che è tra l'altro un mio carissimo amico, mi aveva già mandato quest'idea, diciamo idea musicale, qualche giorno prima. Io l'avevo ascoltata una volta, mi era piaciuta, però poi l'ho lasciata lì nel cassetto perché proprio non avevo voglia di scrivere, ero proprio molto

0: Poi la sera erano tipo le 2-3 di notte, credo. Ricordo proprio che ho chiuso il computer e ho detto basta, anche oggi niente da fare, non c'è proprio, non c'è ispirazione, non c'è niente. Sono rimasta tipo 2-3 minuti così in silenzio in camera. Ho riaperto il computer, messo rec e praticamente nel giro di mezz'ora avevo scritto la canzone. Io sono molto pignola nel mio lavoro, quindi è difficile che mandi una cosa così registrata in pochissimi minuti. Invece in realtà è stata un po' veramente una magia, penso, la magia del momento, poi è venuto tutto, credo, veramente in mezz'ora.
1: Quindi è stata davvero una cosa molto molto rapida. Hai detto che sei molto pignola, beh, sicuramente in questo brano Nulla è lasciato al caso. Anche osservando la copertina del singolo è molto particolare ed è evocativa, c'è questo sfondo giallo che accoglie le liriche della canzone. Volevo chiederti la scelta di questo colore, se avesse un significato particolare.
0: Sì, assolutamente. In realtà, ascoltando il brano, i colori che mi venivano in mente erano altri, erano anche colori un po' più malinconici, un po' più scuri, ma poi in realtà abbiamo pensato che servisse un colore che fosse immediato, istintivo, come era stato per noi scrivere il brano, perché tra l'altro anche appunto Andrea, che aveva scritto la musica, che mi aveva mandato, l'aveva fatto in modo così istintivo, come era venuto a me, e senza poi

0: subito. E quindi lui ha pensato di fare la cosa più naturale e appunto mettere la lirica del pezzo sulla copertina. E quindi praticamente è stato lo spoiler della storia, perché poi tutta la promozione che ho fatto era già spoilerato tutto il testo della canzone perché c'era nella copertina.
1: E invece dal punto di vista del sound, la tua voce è accompagnata da una melodia davvero delicata, di carattere elettronico, e non abbiamo un ritmo della batteria ma solo un basso analogico. È stato un modo per far emergere ancora di più il significato delle parole e la tua voce?
0: In realtà la musica è nata prima, nel senso che poi io mi sono proprio appoggiata su questo mood così molto arioso, però credo che tutta quest'aria che si sente un po' della mia voce, che già ha un timbro molto arioso, poi appunto tutto questo sound che abbiamo cercato di creare, era un po' un modo per creare quell'aspetto malinconico ma allo stesso tempo creare un po' di luce, cercare comunque una speranza. Poi chiaramente tutta quest'aria crea una bolla, no? Io ho scritto questo brano veramente nella mia stanza, l'ho registrato tra l'altro infilandomi nell'armadio perché non avevo uno studio a disposizione e quindi dovevo cercare un ambiente super insonorizzato. Quindi ecco, era proprio un modo per cercare di dire, ecco, siamo chiusi, siamo qui, ormai è così. Perché poi tra l'altro è stato scritto proprio nel bel mezzo della quarantena. Quindi sì, è stata proprio una scelta voluta quella di non inserire un ritmo, ma cercare appunto di mantenere questo aspetto arioso.
1: Ti chiami Giorgia come una grande voce della musica italiana. Quali sono i tuoi riferimenti musicali principali?
0: Sono tantissimi i miei riferimenti. Io parto un po' dal jazz, sicuramente le voci di Billie

0: musica. E poi anche oggi comunque ci sono dei riferimenti nella musica anche internazionale che mi piacciono, anche proprio molto più moderni, anche la stessa Billie Eilish che è uscita da pochissimo, anche dal soul mi viene in mente Erykah Badu, sì. Lori Neal, insomma i riferimenti sono tanti.
1: In futuro invece, se ti chiedessi un artista con cui fare una canzone, quindi un featuring, il primo cantante che ti viene in mente chi è?
0: Mi piacerebbe un sacco Ivano Fossati, poi mi piacerebbe anche Tiziano Ferro, credo che abbia delle produzioni molto molto interessanti, la sua voce è una voce molto, secondo me, molto particolare, molto bella. E poi mi piacerebbe anche un po' con i rapper, ecco, quella è una cosa che mi piacerebbe anche molto.
1: Quindi unire i due generi.
0: Pop è un genere che mi piace molto, ecco, anche nella musica straniera mi piace moltissimo, quindi anche in italiano mi piacerebbe un featuring con un rapper.
1: Che dire, Giorgio, noi ti auguriamo in futuro di ascoltare un tuo nuovo brano con uno di questi artisti che hai appena citato, sicuramente.
0: Grazie mille.
1: Dove possiamo ascoltare il tuo nuovo brano e dove possiamo seguirti sulle diverse piattaforme social?
0: Il pezzo lo potete ascoltare su tutti i digital store, quindi iTunes, Apple Music, Spotify, insomma su tutti i digital store. Invece potete ritrovarmi su tutti i social, quindi Instagram, Facebook, anche YouTube, basta scrivere Giorgia Faraone, insomma mi ritrovate lì. Spero di pubblicare al presto anche delle date live, insomma ora siamo un po' bloccati, però spero di tornare presto a fare anche dei concerti, che è una cosa che ci manca tanto.
1: Perfetto, quindi prima di ascoltarti poi in futuro in live, sicuramente ragazzi andate ad ascoltare questo pezzo, andate ad ascoltare Quanto Manca. Giorgia, ti ringrazio per questa chiacchierata.
0: Grazie a te.
1: Prima di chiudere vorrei farti lanciare il tuo brano.
0: Sono Giorgia Faraone, ora ascolterete Quanto Manca. Spero possa portarvi una ventata di speranza e di luce.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
2: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
2: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
2: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!
7: Ciao a tutti ragazzi, qua ancora il vostro Alessandro per Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Lorenzo Coccia, in arte LNC. Ciao Lorenzo.
8: Ciao Alessandro.
7: Lorenzo, sei da poco uscito col tuo nuovo singolo Cold Blooded, ce ne vuoi parlare un po'?
8: Sì, allora Cold Blooded è una ballata, diciamo, pop rock. L'ho scritta l'anno scorso e è stata registrata appunto quasi subito, quindi cotto e mangiato. E parla, diciamo, di un periodo difficile della mia vita che ho passato, e principalmente, cioè, il ritornello dice, cioè, scaverò nelle profondità della mia anima per trovare delle risposte che ho cercato da una vita intera. Quindi parla un pochino della riflessione personale, appunto, nei momenti di difficoltà, di cambio, insomma, quando c'è una svolta nella tua vita. Quindi questo è più o meno il senso della canzone.
7: E questa canzone, tu oltre a cantare suoni qualcos'altro? Hai composto anche la strumentale?
8: Sì, la musica l'ho scritta io principalmente, più altri ragazzi, abbiamo fatto l'arrangiamento insieme.
7: E tu cosa suoni di preciso?
8: Io sono pianoforte.
7: Passiamo
8: anche chitarra.
7: Ok.
8: Però anche principalmente pianoforte.
7: Beh, visto che allora parliamo di quello che suoni, quali sono un po' le tue ispirazioni? Cos'è che ti ha portato a suonare pianoforte e chitarra?
8: Ma diciamo, quando ero piccolo ho sempre amato la musica, nel senso che stavo sempre a cantare e a suonare, poi ho preso delle lezioni e questo mi ha portato poi ad andare a studiare all'estero. Infatti ho finito il liceo, 2 anni di liceo l'ho fatto in Inghilterra, liceo musicale, il college, diciamo, e poi dopo ho fatto 3 anni all'università, quindi ho deciso proprio di prendere la musica seriamente. Quando ero piccolo, insomma, ascoltavo, adolescente, diciamo, mi piacevano molto le band rock, Rolling Stones, sentivo molto, diciamo, le classiche, Beatles, Rolling Stones, poi le classiche band degli anni 2000, quindi Goo Goo Dolls, Linkin Park, gli Alter Bridge, insomma, più tutti gli altri, diciamo, artisti singoli, quindi Damien Rice, per esempio, Ed Sheeran, quelli, diciamo, anche mainstream commerciali. Insomma, ho sempre ascoltato un po' di tutto, però principalmente sono sempre stato sull'onda del rock, anche più pesante a volte, diciamo, però generalmente pop rock, ecco, insomma, questa è la vena.
7: Certo, come poi si sente proprio anche in questo singolo. Tra l'altro sento anche abbastanza influenze britanniche, no? C'è un rock un po' più Brit-oriented.
8: Sì. Diciamo che è stata una un'invenzione abbastanza molto British, perché comunque è sempre
0: tre città.
9: UPO Talk.
10: Podcast realizzati da Radio 6023
9: in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale.
11: Se sei uno studente, devi sapere che sono finalmente aperte le immatricolazioni all'Università del Piemonte Orientale. Scopriamo come ci si iscrive. Prima, però, facciamo un piccolo passo indietro e spieghiamo le distinzioni dei tipi di corsi forniti da UPO. Tipi di accesso. Nell'Università del Piemonte Orientale sono presenti corsi ad accesso libero, ad accesso programmato locale e ad accesso programmato statale. Un corso ad accesso libero non ha un numero predefinito di partecipanti e accoglie tutti gli studenti che vogliono immatricolarcisi. Invece, per quanto riguarda i corsi ad accesso programmato sia locale che statale, l'ammissione dipende da un test d'ingresso e il numero di studenti ammessi è limitato, gestito dall'università o dal MIUR. Ma se sei uno studente lavoratore, ci sono modi per gestire al meglio lo studio? Ebbene sì, parliamo in questo caso del regime di impegno. Nell'Università del Piemonte Orientale c'è la possibilità di frequentare anche a tempo parziale. Nel caso delle lauree triennali, il tempo si può estendere fino a 4 o 6 anni, mentre in quelle magistrali gli anni diventano 3 o 4. È importante sottolineare però che in alcuni casi non è possibile né scegliere né modificare il percorso di studi con una convenzione a tempo parziale ed è inoltre presente un limite di CFU al secondo o al terzo anno. Vediamo adesso come immatricolarsi all'Università del Piemonte Orientale. Per immatricolarsi ai corsi di laurea, sia triennale sia magistrale, basterà semplicemente compilare la domanda di immatricolazione sul portale Studente Uniupo, indicando il corso che si vuole seguire ed il regime di impegno, assieme ai dati anagrafici richiesti. Dopo aver completato la compilazione, bisognerà versare l'importo della prima rata, così da confermare l'iscrizione. Ed ecco che il gioco è fatto. A questo punto non resterà che aspettare che venga comunicato il numero di matricola. Quando aprono le iscrizioni? Le iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico sono aperte dal 17 luglio 2023 al 16 ottobre 2023. Dal giorno successivo alla scadenza, inoltre, sarà possibile immatricolarsi tardivamente, fino al 22 dicembre 2023. Nel caso delle lauree magistrali, invece, le iscrizioni saranno aperte dal 17 luglio 2023 al 16 ottobre 2023, ma se si vuole frequentare solo il secondo periodo didattico, le iscrizioni apriranno il 29 gennaio 2024 e termineranno il 5 aprile 2024. Anche in questo caso sarà possibile immatricolarsi tardivamente, dal 17 ottobre 2023 al 22 dicembre 2023. E per quanto riguarda le tasse? Beh, la contribuzione studentesca, ovvero i pagamenti verso l'università, sono suddivisi in prima rata, seconda rata e rate dopo la seconda. La prima rata è obbligatoria ed è uguale per tutti, con un valore di 156 euro. Per le matricole, inoltre, equivale alla fine del processo di immatricolazione. Il pagamento della seconda rata, invece, è previsto entro il 31 gennaio 2024. La seconda rata e quelle successive alla seconda dovranno essere pagate solo in caso di ISEE alto o di demerito. Ricordiamo che per ottenere le agevolazioni sulle tasse universitarie è fondamentale richiedere l'attestazione ISEE. Citiamo infine l'ampia offerta formativa dell'Università del Piemonte Orientale. Con i suoi dipartimenti, UPO soddisfa le necessità dei suoi studenti con tanti campi di studio diversi. Ricordiamo inoltre i suoi poli principali, Novara, Vercelli e Alessandria. Ora che le premesse ci sono tutte, non rimane che iscriversi all'Università del Piemonte Orientale. Se ne vuoi sapere di più, visita il sito www.uniupo.it/it/infostudenti. Entra anche tu nell'upoverso delle idee.
9: Avete ascoltato UPO Talk,
10: podcast realizzati da Radio 6023
9: in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
7: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
7: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
1: Sì, dico Radio 6023, 3CT.

0: concederti una visita dell'Italia reale.
1: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
0: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
1: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
0: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
1: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
0: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
1: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06-2323-2569 o lo 055-848019.
5: Radio 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: 62 3
10: 6020 che?
11: 60 23.
10: 6023.
9: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: o per gli amici il postdoc.
1: La tua attività di postdoc consiste nella collaborazione con un'attività di ricerca che si può svolgere in un ateneo o in un centro di ricerca. Formalmente dovrai partecipare ad una selezione pubblica per ottenere un contratto di ricerca.
0: Ehi, lo so che sei una persona attenta e che hai sempre sentito parlare dell'assegno di ricerca. Dal 30 giugno del 2022 l'assegno di ricerca non esiste più per tutti i nuovi postdoc. Quelli già esistenti andranno ad esaurirsi.
1: Giusto per fare un po' di storia, l'assegno di ricerca era un contratto di diritto privato che poteva avere durata variabile tra 1 e 3 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 6 anni totali.
0: Con la nuova norma puoi avere un contratto di ricerca anche se sei ancora in fase di conseguimento del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica. I nuovi contratti di ricerca hanno durata biennale, rinnovabili una sola volta per altri 2 anni.
1: Ci sono eccezioni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale, prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
0: Il tempo massimo, quindi, in cui si può essere titolari di contratti di ricerca è di 5 anni.
1: Ma quindi, per partecipare ad una selezione pubblica per un contratto di ricerca, che titoli devi avere?
0: Ovviamente devi avere una laurea magistrale che sia idonea con il percorso di ricerca che vuoi svolgere. Avrai un bonus se sei già in possesso di un dottorato di ricerca o una specializzazione di area medica. Naturalmente, possono partecipare anche i cittadini stranieri, a patto che siano in possesso di un titolo equivalente a quelli già citati.
1: Gli anni di esperienza sotto contratto di ricerca ti permetteranno di poter partecipare a bandi per diventare ricercatore universitario. Con la nuova norma non esisteranno più le figure degli RTDA e RTDB, ma ci sarà un'unica figura di ricercatore che ti permetterà di poter realizzare 6 anni di esperienza per poter diventare finalmente un professore associato.
0: Ma la strada è molto lunga e nel corso di questa puntata ti racconteremo di alcune opportunità che avrai mentre svolgerai il tuo postdoc.
1: Hai mai sentito parlare di Horizon e dei progetti internazionali di ricerca? Partecipare ad essi è fondamentale per ottenere punti aggiuntivi per fare domanda per diventare ricercatore o professore associato. Partecipare ad Horizon, ma anche alla Call Erasmus Plus, ti permetterà di poter realizzare esperienze internazionali di ricerca e di scambio con altre università europee e non solo. Per maggiori informazioni visita horizoneurope.apre.it ed erasmusplus.it.
0: Quindi ti sei deciso a partecipare ad un bando di un contratto di ricerca. Ma sai effettivamente come si fa? Certo, sul sito dell'Ateneo trovi il bando e le relative istruzioni, ma da un po' di tempo a questa parte gli Atenei italiani stanno confluendo su una piattaforma curata dal Cineca.
1: Stiamo parlando di PICA, acronimo di Piattaforma Integrata Concorsi Atenei. Una piattaforma che in questo momento racchiude in sé le opportunità lavorative bandite da 30 Atenei, una decina di centri di ricerca e dal MIUR, senza dimenticare gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche detti AFAM.
0: La piattaforma copre l'intero iter concorsuale. Si parte dalla definizione e pubblicazione del bando e si passa poi alla raccolta delle candidature e alla verifica amministrativa, anche per mezzo di controlli automatici. Infine, permette di nominare la commissione e di eseguire la fase di valutazione dei candidati, verbalizzazione inclusa, fino alla definizione e pubblicazione della graduatoria e alla relativa accettazione dei vincitori.
1: Ad oggi gestisce tutti i concorsi che riguardano docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, comprendendo anche dottorati, esame finale incluso, assegni e borse di ricerca, e i concorsi per i dirigenti e i funzionari amministrativi.
0: Insomma, se si vuole lavorare in un ateneo, il passaggio su PICA è praticamente obbligato. Ma non disperate, la piattaforma è intuitiva e vi si può accedere sia attraverso le classiche credenziali che con lo SPID.
1: Grazie a PICA, presto sarà possibile eliminare completamente il cartaceo dei processi concorsuali, avendo una piattaforma che garantisce la conservazione digitale dei documenti e che automatizzi i processi amministrativi che spesso in passato sono stati lunghi e macchinosi.
0: Se ancora non sei convinto dell'utilità di questo strumento, pensa che anche per lavorare al Cineca o al prestigioso Istituto del Gran Sasso bisogna passare attraverso questa piattaforma.
1: E ovviamente si usa PICA sia per i bandi relativi all'Università Maya Grecia di Catanzaro che per l'Università del Piemonte Orientale.
0: E tu? Hai già avuto le tue prime esperienze con PICA o è ancora troppo presto? Faccelo sapere sui nostri social e scopri quali bandi sono attivi al momento su pica.cineca.it.
1: Un'altra puntata di Studiare Informati è giunta al termine. Da Jennifer
0: e Serenella,
1: un saluto e alla prossima!
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
3: e UMG Web Radio.
0: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
4: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
5: e l'Università Maya Grecia di Catanzaro.
6: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
0: e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione. Poi se uno ne ha, ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle, ovviamente, delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93. Il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Il sogno con Antonella.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo, insomma, la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
10: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
9: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
10: E le pagine quindi sono nome?
9: Il sogno con Antonella.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Le cancer est la deuxième cause de décès dans les pays de l'Union européenne après les maladies cardiovasculaires. Chaque année, près de 3 millions de personnes sont diagnostiquées d'un cancer et 1,2 million en perdent la vie. Même si la responsabilité des politiques de santé incombe avant tout aux États membres, la lutte contre le cancer est l'une des priorités de l'Union européenne. Découvrons dans ce podcast en quoi consiste le plan européen pour vaincre le cancer.
11: Le cancer peut toucher n'importe qui, quel que soit l'âge, le sexe ou le statut social, et il exerce une pression immense sur les systèmes de santé européens. Il concerne donc chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde connaît, dans son entourage, quelqu'un qui a été atteint d'un cancer ou même qui en est décédé. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le cancer est un terme générique pour un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie du corps. Il se caractérise notamment par la création rapide de cellules anormales qui se propagent au-delà de leurs limites habituelles et peuvent ensuite envahir des parties adjacentes du corps et se répandre à d'autres organes.
3: Chaque année dans l'Union européenne, près de 3 millions de personnes sont diagnostiquées d'un cancer et 1,2 million en perdent la vie. La pandémie de Covid-19 a eu de graves conséquences sur les soins contre le cancer en perturbant la prévention, le diagnostic, le traitement et l'accès aux médicaments. La pandémie a également affecté la recherche sur le cancer en provoquant des retards dans les essais cliniques. Selon l'Organisation européenne contre le cancer, environ 100 millions de tests de dépistage n'ont pas été effectués en Europe pendant la pandémie et on estime qu'un million de cas de cancer n'ont pas été diagnostiqués.
11: L'Europe représente aujourd'hui un dixième de la population mondiale, mais on y compte un quart des cas de cancer dans le monde. Si aucune mesure décisive n'est adoptée, les décès dus au cancer en Europe devraient augmenter de près d'un quart d'ici 2035. Le cancer deviendrait alors la principale cause de décès dans l'Union.
3: L'objectif de l'Union européenne est que tous les États membres travaillent ensemble pour améliorer la prévention, le traitement et le suivi de maladies comme le cancer. Au début de l'année 2021, la Commission européenne a présenté son plan européen de lutte contre le cancer. Ce plan définit des actions visant à soutenir et à coordonner les efforts à tous les stades de la maladie, la prévention, la détection précoce, le diagnostic et le traitement, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des patients et des personnes ayant survécu à la maladie.
11: Il s'agit d'une initiative majeure qui fait partie de l'Union européenne de la santé. Elle est liée à d'autres priorités de l'Union, notamment à la mission de l'Union contre le cancer dans le cadre du programme Horizon Europe, ainsi qu'à la stratégie pharmaceutique, à la stratégie de la ferme à la table et à l'espace européen des données de santé. Ces différentes initiatives présentent des thèmes communs, comme la recherche et l'innovation, la médecine numérique et personnalisée ou encore la réduction des inégalités face au cancer.
3: Ce plan, qui comprendra 7 priorités thématiques, sera déployé au cours des prochaines années. Les mesures porteront sur les principaux facteurs de risque, tels que la consommation de tabac et d'alcool, la pollution de l'environnement et l'exposition à des substances dangereuses. Le plan vise également à promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière. Un autre de ses objectifs est d'utiliser la vaccination pour éliminer le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers causés par les papillomavirus humains. Par ailleurs, un groupe de mise en œuvre du plan travaillera en étroite collaboration avec le Parlement européen, les pays de l'Union et d'autres parties prenantes.
11: La Commission européenne a récemment présenté une nouvelle approche pour aider les États membres à encourager la participation des citoyens à des programmes de dépistage. Le but est d'offrir, d'ici à 2025, un dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus à 90% de la population concernée. En fonction des futures recherches, le dépistage pourrait aussi s'étendre au cancer de la prostate et des poumons ou au cancer gastrique.
3: En septembre 2020, le Parlement européen a mis en place une commission spéciale sur la lutte contre le cancer. L'objectif était de revoir les mesures prises par l'Union pour lutter contre cette maladie et de chercher à les améliorer. Un an et demi plus tard, le rapport final de la commission spéciale a été adopté par les députés, qui ont formulé des recommandations pour améliorer les mesures de l'Union en matière de gestion des facteurs de risque, tels que la consommation d'alcool et de tabac, ainsi qu'à élargir le dépistage et à financer davantage la recherche.
11: La lutte contre le cancer est l'une des actions clés de l'Union européenne de la santé. Renforcer l'action de l'Union en matière de politique de santé permettrait de mieux protéger les citoyens et de garantir qu'ils reçoivent les traitements les plus innovants, où qu'ils se trouvent dans l'Union.
3: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
12: Отбелязваме Световния ден на потребителите. В центъра на това ежегодно събитие са правата и защитата, с които се ползват потребителите по света. Европейският парламент играе решаваща роля за защитата на правата на потребителите в целия Европейски съюз. Предвид всички над 450 милиона потребители в Съюза, гарантирането на справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара е от първостепенно значение. Но как всъщност са защитени потребителите и какви са правата им? Един от основните начини, по които Европейският парламент е допринесъл в това отношение, е чрез Директивата за правата на потребителите, която е насочена към хармонизиране на законодателството за защита на потребителите в държавите от Европейския съюз. С тази директива се гарантира, че потребителите разполагат с ясна и недвусмислена информация за своите покупки, независимо дали пазаруват онлайн или на място в търговските обекти. Тя обхваща всичко – от описанията на продуктите и цените до опциите за доставка и правото на отказ. Да започнем нашата дискусия за основните потребителски права в Европейския съюз с правото на ясна и прозрачна информация. Независимо дали купувате продукт или услуга, от търговците се изисква да ви предоставят точна и разбираема информация за вашата покупка. Това включва подробности за продукта или услугата, цената, евентуални данъци или такси, както и условията за покупка. Като потребител вие разполагате също така и с правото на отказ. То е познато като срок за отказ, който дава на потребителите възможност да премислят и да се откажат от даден договор в срок до 14 дни от получаването на стоките или договарянето на услугите. Потребителите могат да упражнят това свое право и да се откажат от покупката си, без да е необходимо да посочват причина. Друга важна защита е правото на двугодишна гаранция. Това означава, че ако продукт, който сте закупили в Европейския съюз, се окаже дефектен или не отговаря на описанието, имате право той да ви бъде поправен или заменен от продавача, безплатно, в срок до 2 години след закупуването. Тази гаранция се прилага по отношение на всички продукти, които се продават в Съюза. Европейският съюз поставя силен акцент и върху безопасността на потребителите. Съгласно новия регламент относно общата безопасност на продуктите, който влезе в сила през 2023 година, продаваните в Европейския съюз продукти трябва да отговарят на строги стандарти за безопасност, за да се гарантира, че не представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. Това се отнася за всичко – от играчки и електроника до козметика и домакински уреди. Ако се установи, че даден продукт не е безопасен, Европейският съюз има механизми, с които да гарантира, че този продукт ще бъде изтеглен от пазара и че потребителите ще получат необходимата информация за евентуални рискове. И не на последно място, нека не забравяме за нашите цифрови права. Предвид нарастващия брой на цифровите услуги и на покупките, направени онлайн, Европейският съюз предприе стъпки за защита на личните данни на потребителите и на правото им на неприкосновеност на личния живот. С общия регламент за защита на личните данни се установяват правила за това как предприятията и организациите да боравят с лични данни. Това дава на потребителите по-голям контрол върху тяхната информация и гарантира, че данните им се използват по отговорен и сигурен начин. И така, какво означава всичко това за вас като потребители в Европейския съюз? Означава, че можете да пазарувате с увереността, че сте защитени от законите за правата на потребителите, които гарантират справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара. Означава, че можете да правите информиран избор за продуктите и услугите, които купувате, и че правата ви ще бъдат защитени, ако нещо се обърка. Честит Световен ден на потребителите! Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
13: Konrad Adenauer huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar figuri influenti fit-twittija ta' triq għal Ewropa Magħquda. Bħala l-ewwel kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, li dak iż-żmien kienet magħrufa wkoll bħala Ġermanja tal-Punent, wara t-tieni gwerra dinjija huwa kellu impatt qawwi kemm fuq l-istorja tal-Ġermanja kif ukoll fuq dik tal-Ewropa. L-esperjenzi tiegħu taħt il-ħakma Nażista wasluh biex jifhem li l-paċi dejjima se tattinkiseb biss permezz tal-għaqda. Adenauer kien strumentali għar-rikonċiljazzjoni bejn il-Ġermanja u Franza. Huwa trasforma dawn iż-żewġ nazzjonijiet minn edewwa storiċi f'alleati u witta triq għall-integrazzjoni Ewropea. Qed tisma' episodju speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkontawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, l-identità tagħha u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.

0: Ejja nitlu aktar fil-fond fl-istorja tal-pjunir Ewropew Konrad Adenauer. Adenauer twilet fil-5 ta' Jannar 1876 f'Cologne il-Germania, familja kattolika modesta iżda ħabrika. Il-karriera politika tiegħu bdiet meta żewweġ lill-Emma Weyer, li kienet ġejja minn familja sinjura u rispettata f'Cologne. 3 snin wara li żewġu huwa sar l-assistent tas-sindku Max Wallraf, li kien jiġi tziju ta' martu. Iżda traġedji fil-ħajja personali tefgħu del fuq is-suċċess professjonali tiegħu. Martu mietet fl-1916 u ħallitu waħdu bit-3 tfal. Adenauer innifsu kellu inċident serju bil-karozza u qatta diversi xhur l-isptar. Minkejja dawn l-esperjenzi, il-karriera politika tiegħu komplett tiffjorixxi. Wara li s-sindku sar is-segretarju tal-Istat tal-Intern f'Berlin fl-1917, Adenauer ġie elett b'mod unanimu bħala s-suċessur tiegħu. Dan għamlu li żar mexxej ta' belt fil-Prussja. Fl-1919, Adenauer iżewweġ lit-tieni mara tiegħu, Augusta Zinser, u kellhom 5 tfal flimkien, għalkemm wieħed minnhom miet ftit jinbis wara li twielet.
1: Konrad Adenauer sar wieħed mill-aktar figuri politiċi b'saħħithom u prominenti fil-Ġermanja. Iżda l-ideali repubblikani tiegħu flimkien mal-valuri federalisti u kristjani tiegħu telfulu mill-popolarità fost dawk li kienu jopponu lir-Repubblika ta' Weimar fostom il-komunisti u n-nazisti. Meta n-nazisti telgħu fil-poter fl-1939 huwa rrifjuta li jżejjen lill-kolon bl-iżvastiki, minħabba f'hekk huwa tneħħa immedjatament minn sindku tal-belt u tkeċċa minn raħal twelidu. F'Awwissu 1944 Konrad Adenauer ġie arrestat u war nexxielu jaħrab iżda f'Settembru il-Gestapo tefgħatu l-ħabs ta' Brauweiler. Dan kien ħabs nażista mhux il-bot minn Kolon, li kellu fama ħażina. Hawnhekk inżammu diversi priġunieri politiċi u ġew itturturati. In-nażisti akkużaw lil Adenauer li kien avversarju tar-reġim wara attentat fuq ħajjet Hitler f'Lulju 1944 li mar nexxix. Huwa nħeles minn Brauweiler f'Novembru tal-istess sena.
0: Wara t-tieni gwerra dinjija, Konrad Adenauer sofra telfa personali oħra. F'Marzu 1948, it-tieni mara tiegħu mietet ukoll. Iżda l-karriera tiegħu ngħatat spint oħra ftit wara. F'Settembru 1948, Adenauer ġie elett bħala President tal-Kunsill Parlamentari. Dan kien il-korp inkarigat mill-abbozzar tal-Liġi Bażika tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-Kostituzzjoni l-ġdida, u għaddedika ruħu għall-ħolqien tal-Unjoni Demokratika Kristjana, magħrufa bħala CDU. Biex jaqgħad lill-Ġermaniżi protestanti u kattoliċi. U fl-1949 sar l-ewwel kanċillier tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Meta ġie elett, Konrad Adenauer diġà kellu 73 sena. B'hekk sar l-ixjeħ kanċillier fl-istorja tal-Ġermanja. Minkejja dan, baqa' f'din il-kariga għal 14-il sena. Matul dan iż-żmien, huwa ħadem biex il-Ġermanja issir demokrazija stabbli sabiex l-orruri tat-Tielet Reich qatt ma jkunu jistgħu jerġgħu jseħħu.
1: Taħt Konrad Adenauer, il-Ġermanja tal-Punent għamlet rikonċiljazzjoni mal-ġirien tagħha u saret membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tan-NATO u tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika Ewropea. Barra minn hekk, Adenauer appoġġja bis-saħħa kemm il-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar li tnediet bid-dikjarazzjoni ta' Schumann fid-9 ta' Mejju 1950. Kif ukoll it-trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea li ġi firmat fl-1957. U għaddeskriva l-vantagġi tiegħu f'diskors u d-dimudjenza kbira f'Mess, fi Franza, f'Ġunju 1966.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
3: jekk jirna xxinna noħolqu organizzazzjoni li tippermetti li l-Franċiżi jaraw dakollu li jiġri fil-produzzjoni tal-azzar u l-estrazzjoni tal-faħam tal-Ġermanja, u jekk il-Ġermaniżi jkunu jistgħu jaraw ukoll xi jiġri fi Franza, dan il-kontroll reċiproku jkun l-aħjar mod biex tinħoloq politika bbażata fuq il-fiduċja.
0: Konrad Adenauer kien b'saħħtu l-aktar fil-politika barranija. Wara l-esperjenzi li għadda minnhom matul it-tieni gwerra dinjija huwa kien jemmen bisħiħ li l-unika triq li twassal għall-paċi u l-istabilità dejjima fl-Ewropa kienet l-għada. Fl-1963, Franza u l-Ġermanja iffirmaw it-Trattat ta' Elize, li huwa magħruf ukoll bħala Trattat ta' Ħbiberija. Dan kien pass importanti fir-rikonċiljazzjoni tagħhom wara seklu ta' animożità. It-trattat ċeħed dal fuq l-istrateġija politika ta' Adenauer u l-viżjoni tiegħu għal-rwol tal-Ġermanja fl-Ewropa.
1: Fil-waqt li Adenauer kien jipromovi l-għaqda u kien wieħed mill-oriġinaturi ewlenin ta' rikonċiljazzjoni bej Franza u l-Ġermanja, pajjiżu stess kellu jħabba twiċċu ma nuqqas taqbil fil-perjodu ta' wara l-gwerra. U l-ħajta Berlin li nbena fl-1961 ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjoni federali kompla jaggrava s-sitwazzjoni. Iżda l-politika marbuta mal-bini tal-ħajta Berlin ma waqfitx lil Konrad Adenauer milli jirbaħ ir-raba' elezzjoni federali tiegħu bħala parti minn koalizzjoni bejn il-gruppi parlamentari tal-Unjoni Demokratika Kristjana u l-Unjoni Soċjali Kristjana mal-Partit Demokratiku ħieles. Huwa serva għal nofs il-perjodu leġislattiv kif kien miftiem u rreżenja fl-1963. Fl-1966, fl-età ta' 90 sena, huwa rreżenja wkoll mill-kariga tiegħu bħala President Federali tal-Unjoni Demokratika Kristjana. Dan kien it-tmiem tal-karriera politika tiegħu.
0: Konrad Adenauer, imlaqam der alte jew l-anzjan, miet fit-17 ta' April 1967, fl-età ta' 91 sena. Huwa kien rikonoxxut madwar id-dinja bħala politiku li l-Ġermaniżi kienu jafu il-ħelsien, il-prosperità u s-sigurtà soċjali tagħhom lilu. U kien daqsan tieħor influwenti fit-tfassil tal-Ewropa li ngħixu fiha llum. Walter Hallstein, l-ewwel President tal-Komunità Ekonomika Ewropea, enfasizza xi jfisser il-legat ta' Adenauer għall-politika Ewropea.
4: In jeda politik is soviel stärke.
3: F'kull m'għandu x'jaqsam mal-politika, hemm is-saħħa daqskem hemm it-tama, u fil-politika Ewropea hemm ħafna tama. Dan nafuh l-aktar lil dan ir-raġel. Huwa għalhekk li nirrikonoxxu l-konvinzjoni tiegħu u dak li kiseb tul il-ħajja politika tiegħu.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
11: Perché posso!
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
14: Di cosa vi occupate?
13: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
14: Quali sono i vostri contatti?
13: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
14: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
13: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
12: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato, Biella Vercelli.
15: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
16: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
15: Paolo Borsellino.
6: Una radio di protagonisti.
17: Una radio da protagonisti.
18: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Luca, cantautore e studente alla Facoltà di Farmacia di Ferrara, che ci presenta il suo singolo L'Università, amore a primo spottit. Luca, vuoi parlarci un po' del singolo, di cosa parla?
2: Sì, innanzitutto ciao a tutti, grazie per questa intervista, mi fa molto piacere essere qua insieme a voi oggi. E questo qua è un singolo che praticamente è nato da una mia volontà che portavo avanti da diversi anni, di parlare della mia vita universitaria da studente fuori sede. Cosa che mi sarebbe piaciuto sempre fare è stata quella di condividere la mia esperienza con tutti coloro che hanno vissuto in prima persona quello che ho vissuto io. Anni fa scrissi un paio di canzoni per gli studenti di Ferrari, studiando a Ferrara, sì. Il cantautore, scrissi questi due pezzi che ottennero anche un discreto successo in città. E allora pensai, ma perché non farlo a livello italiano? E così, dopo averci pensato tanto, a novembre scorso ho deciso di pubblicare questa canzone con il video che poi è su YouTube. Ho trovato tutto l'università, amore primo spotted, e devo dire che è stata una bellissima liberazione, diciamo.
1: Volevo chiederti, il tuo progetto universitario, più o meno di cosa si tratta, se vuoi raccontarci un po'?
2: Sì, certo. Allora, innanzitutto premetto sempre una cosa, che questo progetto musicale universitario è un po' parallelo al mio percorso standard da cantautore, nel senso che ho pubblicato tantissimi singoli che, pur avendoli scritti sotto l'influenza della vita universitaria, non parlano dell'università, certo, ma parlano di esperienze di vita, sentimentali o quant'altro. Questo discorso universitario, diciamo, è nato un po' per caso. Era il 2014 e a Ferrara c'era stato, diciamo, un periodo di proibizionismo, no? Nel senso che si era arrivati ad un punto che per alcuni discorsi politici della città, insomma, si erano vietati un po' di attività ricreative usuali che intrattenevano i ragazzi durante le serate, mercoledì universitario, così. Sì. E molti cominciavano a dire, beh, guarda, Ferrara non è quella di una volta, Ferrara non è questa, non è quella. E allora a me, che personalmente piaceva, perché comunque ero fuori sede, vivevo da solo, traevo beneficio di tutto quello che poteva essere la vita dello studente fuori sede, ero convinto che non fosse così male. E così nacque la canzone che poi iniziò tutto questo percorso parallelo di cui ho parlato fino adesso, che è appunto, il pezzo si chiamava Studio a Fè.
1: Sì.
2: Quindi Studio a Fè, e da lì è cominciato tutto, l'ho portato avanti un po' di anni e sono molto contento perché alla fine è una parte di me stesso che sono riuscito a sfogare, capito?
1: E un'altra cosa, tu quindi sei un cantautore e hai diversi singoli che hai già scritto e hai in mente anche di scrivere un album o magari l'hai già scritto?
2: Sì, allora, io ho pubblicato finora due album di inediti.
1: Okay.
2: Uno nel 2015 che si chiama Disconnesso e uno nel 2017 che si intitola L'1%. Sono album dai quali ho estratto circa 4-5 singoli ciascuno. Sono andati bene, mi hanno permesso di fare un sacco di belle esperienze, un sacco di festival, di tour che tuttora sto portando avanti. Infatti in questi giorni proprio è iniziato il tour nuovo 2019. Siamo partiti io e la band il 27 aprile a Vicenza in apertura ai Finlay.
1: Sì.
2: La storica band di Tutto è Possibile.
1: Sì, conosco bene.
2: Grandi Finlay, che saluto tra l'altro. Dopo, diciamo, abbiamo altre date in progetto per l'estate e uscirà sicuramente il mio nuovo singolo a breve. La data è ancora da decidere, però sui social comunque vedo di tenere aggiornato tutti con le date precise.
1: Nei tuoi singoli di cosa parli? Non credo che tu parli solo di università.
2: No, infatti, come ti dicevo prima, parlo di esperienze di vita,
1: sì,
2: cioè di cose che vivo io. Principalmente sono situazioni sentimentali più che amorose, no? Perché per parlare di situazioni amorose serve essere,
1: sì,
2: innamorati, capito? E quindi sì, è capitato, però chiaramente in in percentuale molto minore rispetto agli altri temi sentimentali che di solito tratto nelle mie canzoni, ma sostanzialmente non sono delle ballad che dedico a qualche ragazza, certo, a qualche persona. Semplicemente sono situazioni, sono esperienze, sono delle fotografie di esperienze di vita alle quali non penso di costruirci sopra una canzone, non so se mi spiego.
1: Sì, sì.
2: Cioè nascono un po' così e poi insomma fanno il loro dovere, capito?
1: Io ho capito. Per quanto riguarda le tue influenze musicali, ti ispiri a qualche artista? Qual è il tuo genere musicale?
2: Ma io mi sono stravolto un sacco di volte negli ultimi 10 anni. Tipo
1: sì,
2: io andai al liceo con una cover band Red Hot Chili Peppers.
1: Ok.
2: Praticamente che erano la mia vita e vivevo solo per la loro musica. Dopodiché crescendo ho cambiato influenze, sono passato al pop italiano per poi passare poco dopo al pop estero, che lo apprezzo maggiormente rispetto a quello italiano. E adesso ultimamente ti dico, sto ascoltando un sacco di musica elettronica, house.
1: Quindi generi totalmente diversi tra loro.
2: Sì, esatto, sì, esatto. A me piace mischiare tutto, sono aperto veramente a qualsiasi tipo di musica che non sia fatta male.
1: Sì, ma è giusto
2: perché
1: così.
2: Poi il brutto
1: sì,
2: è bello, è soggettivo, quindi se la musica è fatta bene è sempre bella.
1: Sono pienamente d'accordo con te. Io ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti i tuoi contatti dove possono seguirti e poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo?
2: Certo, intanto grazie a te Valentina per questa intervista. Per chi vuole mi può trovare sui social con il nome di Luca Breda, sia su Instagram, su Facebook, su YouTube, dove potete trovare tutti i miei video. Il singolo che state per ascoltare appunto è L'Università Amore Primo Spotted, il quale video è stato girato davanti a un sacco di università in giro per l'Italia. Vi invito ad andarlo a vedere su YouTube, spero vi piaccia, abbraccio e buon ascolto.
3: Di fare il grande ora non me la sento, neanche con un bel voto di maturità, ed un lavoro neanche lo pretendo, dico ai miei che vado all'università.

0: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
3: Quindi di cosa vi occupate?
2: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
3: Vi occupate anche poi dell'adozione?
2: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
3: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
2: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
3: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
2: No, Instagram e Facebook.
3: Come si chiamano?
2: Baffi e Code ODV.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ciao, sono Valentina di Radio 6023. Siamo con Marla Green che ci presenterà il suo nuovo singolo tratto dall'album All My Demons Anxiety. Ciao Marla.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Vale.
4: Come va?
5: Tutto bene, grazie. Sto bene con questo album nuovo. Vediamo un pochino cosa succede.
4: Allora, il tuo nuovo album All My Demons è uscito il 25 gennaio e appunto il singolo che l'ha presentato è Anxiety. Parlaci un po' del singolo, che cosa racconta, come l'hai strutturato.
5: Allora, questo brano è stato scritto 4 anni fa, quando vivevo a Londra, in una mia esperienza fuori, e parla in sostanza di queste persone che tendono a levarti delle energie vitali, no? Questi vampiri delle energie che provano a buttarti giù, a sfamarti della tua felicità, della tua luce. E quindi è un invito, insomma, a scappar via da queste persone, a renderli portatori della propria felicità, diciamo, questo un pochino il messaggio di questa canzone.
4: Un messaggio comunque molto forte, devo dire.
5: Sì, è un bel messaggio. Mi è successo più e più volte di ritrovarmi in situazioni in cui persone un po' più negative cercavano di prendere dalla mia energia e quindi ho detto no, questa volta metto un muro e basta, fine. E quindi è nata Anxiety.
4: Oltretutto tu hai una voce molto melodiosa, una voce molto fine.
5: Grazie.
4: E volevo chiederti un attimo le tue influenze sul punto di vista musicale.
5: Allora, io sono cresciuta con Elisa. Elisa è stata l'artista che più mi ha ispirata. Poi sono innamorata follemente di Florence and the Machine, poi di Overphonic. Molto nord Europa, ecco, questi sono gli artisti che più mi hanno influenzata. E poi vabbè, da parte di mio padre i Beatles, sono cresciuta con le canzoni dei Beatles fin da piccolina, ho sempre ascoltato, grazie a mio padre, i Beatles.
4: Toglici questa curiosità, tu suoni anche qualche strumento?
5: Allora, io scrivendo i miei pezzi, musica e parole, mi accompagno alle tastiere, però è una accompagnamento basico, non si può dire di suonare le tastiere. So accompagnarmi, sto qui. Se devo suonare un mio pezzo, sono lì e faccio i miei accordi, però penso che suonare sia un'altra cosa, ecco.
4: Avrai a che fare di sicuro con musicisti nel caso avessi in mente di intraprendere,
5: sì,
4: qualche progetto live. Comunque il singolo e il disco sono usciti recentemente, avrai in programma qualcosa per noi?
5: Sì, assolutamente, partiamo con la mia band a fine giugno con un tour in giro per l'Italia. Ancora non so dirvi le date precise, ma toccheremo Milano, Bologna, Torino, L'Aquila, Roma. E insomma, queste più o meno sono le tappe che faremo con tutta la band. Quindi chitarra, voce, batteria, basso, synth e tastiere.
4: Invece sui social dove possiamo trovarti e seguire tutti i tuoi progetti?
5: La mia musica. Allora,
4: esatto.
5: Io sono Marla Green su YouTube, da lì escono tutti appunto i video e aggiornamenti vari. Anche su Facebook ho la pagina Marla Green, il mio sito www.marlagreen.it e poi Green Marla su Instagram. Queste sono le pagine che seguo.
4: Perfetto, volevo chiederti, il tuo nome è un nome d'arte, giusto?
5: Il mio nome. No, il mio nome è un nome vero. Marla è il mio nome di battesimo. bellissimo.
4: E green?
5: Green è un qualcosa che è venuto
4: dopo. Okay.
5: Il mio colore preferito è il verde. Io sono un amante della natura a livelli grandi, sono esageratamente innamorata della natura e quindi ho scelto di fare questa accoppiata tra il mio nome vero e un qualcosa di più sognante, e quindi ho scelto il green.
4: Ringraziamo Marla Green e come ultima cosa ti chiederei di lanciare la tua canzone.
5: Allora, il pezzo che ascolterete oggi in radio si chiama Anxiety, tratto dal mio album All My Demons. Buon ascolto, grazie a tutti.

0: Ciao ragazzi, io sono Alessandro, qui ancora per Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Lorenzo, tastierista degli Slow Tide. Ciao Lorenzo.
1: Ciao a tutti.
0: Lorenzo, vuoi parlarmi del singolo Lee Way?
1: Sì, certo, volentieri. Lee Way è stato il primo singolo che è uscito in presentazione del nostro album. È uscito in realtà più o meno esattamente un anno fa ed è stato, diciamo, anche la prima traccia del nostro album. È un po' la traccia da cui è nato tutto, nel senso che è stata la prima traccia che abbiamo registrato in studio, quindi anche un nostro primo esperimento. E il video l'abbiamo curato noi, è stata una roba tutta, diciamo, fatta in casa. E insomma, un po' è stato per un annetto buono un po' il nostro manifesto, ecco, quindi poi abbiamo deciso di usarlo anche come presentazione del disco.
0: E di cosa parla il singolo?
1: Ah, il singolo è una delle poche canzoni che in realtà ha una tematica ben identificata, e infatti anche il testo era nato in realtà un po' come un esperimento, perché tendenzialmente i testi dei nostri brani nascono dall'improvvisazione, mentre per questo avevamo deciso di prendere un tema e provarlo a sviluppare. Il tema è in realtà quello del fuggire dalla propria terra, dalla propria casa, dal proprio ambiente, per cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di magari di migliore, e poi in realtà chiaramente finisce un po', perché bene non può mai finire, e quindi finisce, diciamo, con il protagonista sostanzialmente alla deriva, nel senso che avendo perso tutto ciò che aveva si ritrova un po' sperduto. Anche il titolo, infatti, Lee Way vorrebbe dire alla deriva, e anche il testo fa tanti riferimenti, diciamo, al perdersi tra le onde, quindi al lasciarsi trascinare dalle cose, se vogliamo.
0: Come avviene l'improvvisazione in una band che, diciamo, è un po' fuori dagli schemi classici, perché avete comunque una grossa parte elettronica, quindi come funziona l'improvvisazione con queste strumentazioni?
1: Ma guarda, diciamo, il modus operandi che abbiamo seguito di più per questo primo lavoro è stato far nascere i brani in sala prove, quindi proprio come fosse una vera e propria band. Suonando, partivamo tendenzialmente magari da un'improvvisazione del chitarrista, cui io alle tastiere e il batterista provavamo a seguire, e dopo che avevamo, diciamo, un po' definito quali erano le linee e i giri, le voci si inserivano, ma sempre cercando di essere più degli strumenti che delle vere e proprie voci molto concise con un testo. Infatti, appunto, le parole in realtà all'inizio erano casuali, poi alla fine sono state messe a posto per dare anche un senso, però l'obiettivo principale era quello di stare bene con la musica. E poi dalla sala prova, nel momento in cui avevamo un'idea più o meno chiara di dove volevamo andare, ci spostavamo in studio e lì si iniziava a programmare tutta la parte di elettronica, quindi si iniziava a creare quello che era l'ambiente sonoro che si voleva dare al brano. Però appunto, diciamo, abbiamo cercato di mantenere sia il lato band che il lato di producer elettronico della situazione.
0: Ma invece il nome della band, Slow Tide, da dove arriva?
1: Ma il nome è stato un po' una coincidenza per cui ci siamo tutti trovati, nel senso che quando è iniziato il progetto aveva ancora un altro nome, che era il rimasuglio di un vecchio progetto del cantante, del batterista e del chitarrista, che però non ci soddisfaceva più, non ci sembrava più stare bene col sound che stavamo sviluppando. E quindi a un certo punto abbiamo proprio deciso di cercare di, diciamo, trovare un nome che accompagnasse anche questo, le sonorità che stavamo andando a creare. E alla fine tutti più o meno separatamente eravamo arrivati alle stesse parole, quindi sia come sonorità che come tematica, era sempre legato un po' al mare, alla marea, alle onde. E quindi a un certo punto ci siamo ritrovati e, sperimentando un po' di intrecci, è uscito Slow Tide.
0: Capisco.
1: Che appunto vuol dire lenta marea, e quindi ha preso questa cosa.
0: Ma a che fare per caso vuole essere un rimando agli Slow Dive, che sono un altro gruppo che si può anche abbastanza assimilare un po' al vostro genere?
1: Quello è stato un po' un intoppo in realtà, nel senso che noi quando abbiamo deciso il nome non ci abbiamo minimamente pensato. Io personalmente non li conoscevo neanche. Poi a un certo punto, tipo al quarto o quinto live che facevamo, un ragazzo ci ha segnalato questa cosa. No, è stato casuale. Da una parte ci ha anche portato dei buoni risultati, nel senso che più persone ci hanno scritto dicendo di averci ascoltato cercando gli Slow Dive. Altre persone, magari più addette ai lavori, giustamente ci hanno detto che poteva essere un po' ambigua come scelta, però è stato casuale, è stata frutto di ignoranza principalmente.
0: Certo, ci crediamo, assolutamente. E invece, tornando a te, quali sono le tue influenze musicali?
1: Guarda, quando ho iniziato questo progetto, in realtà arrivavo da un ambiente completamente diverso, nel senso che gli anni ero passato dall'hip hop al metal, poi ero finito all'elettronica, prima dubstep, drum and bass, techno, e poi quando mi hanno chiamato in questo progetto, appunto mi hanno chiamato in realtà per curarne la parte di elettronica, ho scoperto il mondo del quello che viene considerato indie, alternative, shoegaze, e chi ne ha più ne mette. Quindi diciamo che è stato un ispirarsi nel mentre. Ora come ora, diciamo, quello che mi ispiro di più comunque sempre l'hip hop, ascolto tanto Kendrick Lamar, Tyler the Creator, così, perché secondo me è uno dei generi che adesso come sonorità sta cercando di svilupparsi di più, si lascia trascinare da altri ambienti ed è quello che ci piace un po' a noi, cercare di mettere insieme cose diverse per cercare di generare qualcosa di più o meno personale, ecco.
0: E invece, ritornando adesso alla band, i vostri progetti futuri, avete in programma un qualche tour, avete in programma qualche album o l'uscita magari di un singolo?
1: Il tour è finito, nel senso che appunto il nostro album è uscito più o meno un anno fa, ad aprile dell'anno scorso, e da lì abbiamo suonato in giro per l'Italia da aprile a il mese scorso, e ora ci siamo fermati perché appunto stiamo iniziando a scrivere brani nuovi e purtroppo non, avendo anche altri impegni, non si riesce a mantenere sia l'attività live che l'attività in studio, e quindi ci stiamo dedicando a nuovi progetti. Adesso abbiamo qualcosa in ballo, vedremo se focalizzarci subito su un nuovo album o se qualcosa di più piccolo, dei singoli, così, e chi lo sa cosa, insomma, cosa succederà, non lo so, non ci chiudiamo ancora nessuna strada, ecco.
0: E i nostri ascoltatori dove possono seguirvi?
1: Guarda, più o meno dappertutto, nel senso che noi abbiamo una pagina Facebook, chiaramente Slow Tide, c'è tutto il nostro primo album su YouTube come tracce singole, come un unico video con tutto l'album, su Spotify, possono trovare il nostro album anche su iTunes, su Google Play, su Amazon, e abbiamo Instagram chiaramente, che ormai è un must have, quindi anche su Instagram posso seguirci, e, insomma, più o meno qua, tutto qua.
0: Ok, allora non hanno scuse per non seguirvi. Io ti ringrazio, Lorenzo, e ti chiedo se vuoi lanciare allora la tua canzone, la vostra canzone.
1: Ora sentirete il nostro primo singolo, Slow Tide, Leeway.

0: 6203 intestato a Emergency 2842 6203.
1: 3 città, una sola voce. 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto, dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
4: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
3: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
6: Promosso!
7: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente e ricercatore, o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Fabio, direttamente da Radio 6023.
8: In questa puntata vi parleremo dei luoghi in cui gli studenti possono riunirsi e studiare anche al di fuori dell'università in tutte e tre le nostre città.
7: Nella città di Vercelli puoi recarti nei bar più vicini alla stazione, come La Sosta o Joy Sound Café, per gustare un buon caffè e parlare fra colleghi prima delle lezioni quotidiane.
8: Per studiare invece puoi trovare punti di ritrovo famosi nei pressi del centro città, come la Torteria, con due piccoli dehors situati sotto il porticato e al primo piano della libreria Mondadori, e la biblioteca civica della città, dove potrai fare ricerche e studiare da solo o in gruppo, anche con l'aiuto dei libri che troverai lì.
7: Oppure puoi trovare svago e creare incontri con i colleghi e amici universitari nel giardino situato accanto all'edificio ex ospedaletto, chiamato Piazza Antico Ospedale, rinomato per essere popolato da giovani e soprattutto da studenti UPO. Se vuoi vedere questa città di sera, popolata da giovani studenti, puoi recarti al fine settimana nei locali del centro cittadino, come Camillo's Bakery e News Café, oppure andare agli eventi culturali che si tengono durante l'anno.
8: Se ci spostiamo su Novara, ci sono moltissimi luoghi per studiare, adatti a tutti i metodi di studio possibili.
7: Se siete persone che amano studiare in compagnia e confrontarsi con gli amici e compagni, dovete provare il corridoio al piano terra in Perrone. Per gli amanti del caffè, la mensa universitaria è il luogo che fa per voi. Qui potete anche prendervi delle piacevoli pause dei libri grazie alla caffetteria presente all'interno.
8: Se invece studiate in compagnia, ma non amate i luoghi rumorosi, c'è l'aula studio di vetro proprio lì accanto, tutta la comodità della caffetteria in un ambiente più silenzioso.
7: Per gli studenti che amano la pace e la tranquillità, le sale lettura 1 e 2 del campus e la biblioteca universitaria sono l'ideale per passare qualche ora di studio in totale concentrazione.
8: Ultima sala, ma non per importanza, è la biblioteca Negroni, che all'ultimo piano ospita una sala studio con tavoli spaziosi e un'incantevole vista sul giardino interno, grazie alle grandi vetrate, in cui potrete studiare in religioso silenzio.
7: Ma l'università non è solo studio, infatti offre tantissimi luoghi in cui fare aperitivi post lezioni e bere caffè prima degli esami, come Ateneo Novara, un bistro situato accanto al parcheggio Perrone.
8: Se ci si sposta verso il centro storico, sono diversi i bar e locali dove si può andare a fare aperitivo e passare del tempo con i propri compagni di corso. Uno dei luoghi più interessanti è sicuramente l'Arengo del Broletto, dove si può assistere durante l'anno a diversi eventi culturali.
7: Inoltre, Novara è una città con diversi parchi, dove si può fare attività sportiva all'aria aperta. Sono numerosi gli studenti che si ritrovano sul parco dell'Allea a correre, fare un giro in bicicletta o semplicemente a respirare un po' di aria fresca nelle pause tra una lezione e l'altra.
8: Infine, se ci spostiamo su Alessandria, possiamo consigliare l'aula

0: La studio Porto Idee, immersa nel centro storico, è a due passi dallo stadio Moccagatta, nella zona dove si trova il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. In questo luogo, decine e decine di studenti si incontrano per animare la città. Un luogo che nasce come aula studio, ma che è anche uno spazio di ritrovo per organizzare eventi culturali di grande attrattività per i giovani.
1: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti. Ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio in provincia di Catanzaro. Si tratta della panchina dei Due Mari, situata a 905 metri sul livello del mare, nella frazione di Pasqualazzo, nel territorio di San Pietro Apostolo. Per gli studenti del Piemonte orientale, invece, è possibile visitare le Big Bench a Gattinara, in provincia di Vercelli, Pratosesia e Barengo, provincia di Novara, e moltissime località della provincia di Alessandria. Esiste anche un patentino delle panchine giganti. Ogni panchina visitata è un timbrino. Collezionali tutti dal Piemonte orientale alla Magna Grecia.
2: Sei uno studente o una matricola dell'Università Magna Grecia, magari fuori sede, e finite le lezioni non sai cosa fare o dove andare? Se hai già ascoltato le puntate precedenti, avrai sentito com'è divisa Catanzaro e quali sono i suoi quartieri. Oggi ci sposteremo dal centro storico fino al quartiere Lido. Qui, infatti, trovandosi anche molte sedi universitarie, c'è una maggiore concentrazione di studenti.
0: Ma partiamo dal centro storico, dove pare si aggiri ancora qualche studente. Sarà un fuoricorso, chissà. Proviamo a fare insieme questo percorso, che copre l'area che va dal Teatro Politeama fino alla Chiesa del Duomo e ritorno. Facciamo un aperitivo al foyer, prima o dopo uno spettacolo teatrale. Ci spostiamo verso il Duomo per un cocktail all'Outsider, un calice di vino al Fazzaris e per finire una birra al Mallard, che se ci scappa il giovedì c'è pure il Cara Rock, per dimenticare per un attimo tutti i vostri problemi universitari, cantando e bevendo ovviamente.
3: Oh yeah!
2: Scendendo verso il quartiere Lido, ci inoltriamo nella bolgia del sabato sera. Una marea di gente inonda letteralmente le strade, dal Molendin fino alla Tana Public House. In questa zona potete trovare di tutto, dai cicchetti ai cocktails, dalla pizza alle crepe alla musica.
4: Signori, è aperto il buffet!
2: Molti di questi locali, infatti, propongono DJ set e musica dal vivo. Mangiare e bere a ritmo di musica? A voi la scelta!
0: Tuttavia, dato che il tempo ancora ce lo permette, si può anche fare una passeggiata al Parco delle Biodiversità o sul lungomare di Lido, dove camminare e chiacchierare con gli amici non costa nulla.
2: In conclusione, visti anche i tempi di grossa crisi, il posto più economico e accogliente resta sempre la casa degli amici. Ordinare una pizza o cucinare al volo una pasta col tonno non ha prezzo. Se pensate a quanto potete guadagnare in risate, nuove amicizie e magari potete anche recuperare quegli appunti preziosi di quella lezione che avete perso.
0: Cosa aspettate quindi? Fate un giro nella vostra città universitaria e scoprite tutte le opportunità che può offrire. Da Fabio e Laura un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
2: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, Lilt Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come Lilt Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tutti noi prestiamo o riceviamo assistenza in qualche momento della nostra vita. Il lavoro di assistenza non è limitato al settore sanitario, ma include anche la cura dei bambini e, in alcuni casi, il lavoro domestico. Il lavoro di cura comprende quello prestato nelle abitazioni private o in un contesto istituzionale, sia attraverso contratti diretti con le famiglie che con fornitori terzi. A volte può essere non retribuito o svolto su base non dichiarata. Una cosa è comunque chiara. Il lavoro di assistenza, sia a domicilio che nelle istituzioni, sia retribuito che non retribuito, è svolto in gran parte dalle donne e viene sistematicamente sottovalutato dalla società.
3: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Questo episodio verte sull'importanza del lavoro di assistenza come motore di crescita sostenibile.
0: La pandemia di Covid-19 ha puntato i riflettori sul lavoro di assistenza, soprattutto a causa dell'impatto della chiusura delle scuole e delle cattive condizioni delle strutture di assistenza a lungo termine, che hanno provocato un elevato numero di decessi tra i degenti delle residenze protette. Ma il settore dell'assistenza era già in crisi prima della pandemia e la professione è stata sottovalutata dalla nostra società per anni.
3: I prestatori di assistenza hanno infatti maggiori probabilità di avere un impiego poco retribuito, con condizioni di lavoro precarie. Ad esempio, circa 9 su 10 di questi lavoratori scarsamente retribuiti sono donne e 1 su 4 è un migrante. La rappresentanza femminile è molto più alta tra gli addetti alle pulizie domestiche e i collaboratori domestici, dove è del 95%, nonché tra gli operatori del settore della prima infanzia, dove è pari al 93%, e più della metà sono migranti. Ancora più sorprendente è il fatto che l'Autorità Europea del Lavoro ha rilevato che circa la metà dei lavoratori in contesti domestici non sono dichiarati. Questi lavoratori potrebbero dover svolgere lavori difficili, precari e talvolta pericolosi, con un alto rischio di infortuni, senza alcuna rete di sicurezza sociale o economica.
0: Oltretutto, sono le donne a svolgere la maggior parte del lavoro di assistenza non retribuito all'interno delle famiglie. Nell'Unione Europea, l'effetto penalizzante per le donne del lavoro di assistenza non retribuito, equivalente al mancato guadagno a causa di una suddivisione squilibrata delle responsabilità di assistenza, è stimato a 242 miliardi di euro all'anno.
3: Ma come si crea questa disparità economica?
0: Il problema è che la disuguaglianza nella condivisione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini impedisce ad alcune donne di impegnarsi pienamente nel mercato del lavoro. Le donne hanno meno probabilità di essere occupate e, se lo sono, è più probabile che lavorino a tempo parziale, in posti meno retribuiti e con minori possibilità di carriera rispetto agli uomini. Ed è così che cresce la penalizzazione dell'assistenza non retribuita nel corso della vita. La carenza e la qualità inferiore dei servizi di assistenza formale sono il risultato di investimenti insufficienti nel settore assistenziale. La mancanza di investimenti si traduce in cattive condizioni di lavoro per i dipendenti, minori possibilità di formazione, infrastrutture inadeguate e un rallentamento nell'adozione della tecnologia.
3: Questa sottovalutazione del lavoro di assistenza crea un circolo vizioso che scoraggia gli investimenti nel settore e rafforza le disuguaglianze di genere. Il Parlamento europeo vuole spezzare questo circolo vizioso. In primo luogo, si potrebbe prestare maggiore attenzione al settore dell'assistenza nell'ambito dello strumento Next Generation EU, che, accanto al sostegno alla transizione digitale e alla trasformazione verde, fornisce uno stimolo fiscale per aiutare i Paesi membri a riprendersi dalla pandemia.
8: Il Parlamento europeo ha chiesto una risposta ambiziosa che riconosca l'assistenza come un diritto e la valorizzi in quanto pilastro della società. Ha individuato una serie di misure per un patto di assistenza per l'Europa. Questo patto potrebbe contribuire a garantire una migliore condivisione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini, rendere più facile l'assunzione di prestatori di assistenza esterni al nucleo familiare e contribuire a modernizzare e regolamentare il settore dell'assistenza.
3: Ma quali sono queste misure?
8: Per citarne solo alcune, ci sarebbe il riconoscimento delle qualifiche professionali degli addetti all'assistenza retribuita, utilizzando criteri oggettivi e strumenti di classificazione professionale neutri dal punto di vista del genere. La garanzia di retribuzioni dignitose, più diritti sociali e condizioni di lavoro eque per i prestatori di assistenza. L'aumento dei fondi dell'Unione Europea e o degli obiettivi specifici, fondi strutturali e di investimento, tra cui il Fondo Sociale Europeo e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per migliorare le infrastrutture di assistenza. Il riconoscimento delle varie tipologie di prestatori di assistenza non retribuiti, il sostegno a loro e alle persone che assistono, sotto forma di aiuti finanziari e servizi di riabilitazione.
3: Questi sono solo alcuni esempi di ciò che il Parlamento vuole mettere in atto per spezzare questo circolo vizioso. Inoltre, le misure in questione comporterebbero grandi vantaggi per l'Europa in diversi ambiti, creando più posti di lavoro e di migliore qualità nel settore dell'assistenza e garantendo un'assistenza più accessibile e qualitativamente migliore.
8: Da un punto di vista economico, gli investimenti nell'economia dell'assistenza sarebbero ampiamente ammortizzati. Altri potenziali benefici, meno facilmente quantificabili, sono il miglioramento della salute e del benessere sia degli operatori che dei fruitori dell'assistenza.
3: Oltretutto, ciò comporterebbe una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. L'azione dell'Unione Europea per promuovere un modello egualitario in termini di reddito e di responsabilità di assistenza potrebbe aiutare le donne a passare dalla disoccupazione all'occupazione e dal lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno. Questi cambiamenti ridurrebbero la penalizzazione delle donne in termini di assistenza, aumentando il loro potenziale di guadagno e generando possibili utili per la società, compresi tra i 24 e i 48 miliardi di euro all'anno.
8: Infine, un intervento nel settore dell'assistenza si iscriverebbe nell'obiettivo di affrontare alcune sfide strutturali, e quindi trasversali, comuni a tutti i paesi dell'Unione Europea, come l'invecchiamento della popolazione e le persistenti disuguaglianze di genere.
3: I prestatori di assistenza sono indispensabili per il funzionamento della nostra società e per il benessere dei nostri cittadini. È fondamentale valorizzare il lavoro di assistenza come una professione vera e propria per contribuire a costruire l'Europa di domani.
8: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
9: Tre città, una sola voce.
10: 6023.
11: Sono le 5.
12: E 7 minuti.
13: Sound System, Moya Radio 6023.
14: Luciare.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santucolina 30 Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
10: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce. 6023.
15: V polovině dubna zveřejnil Evropský parlament výsledky posledního eurobarometru před červnovými evropskými volbami. Vyplývá z něj, že geopolitická situace občany znepokojuje. V tomto díle ze série podcastů s názvem Evropa a já se na jarní eurobarometr 2024 podíváme podrobněji.
16: Příští volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 6. až 9. června 2024. Průzkum ukázal, že jasná většina občanů se k volbám chystá přijít a zvolit nové poslance Evropského parlamentu. Od posledního průzkumu, který proběhl loni v listopadu, se lidé o volby zajímají více. Také mají lepší povědomí o tom, kdy se budou konat. Zájem o ně vyjádřilo 6 z 10 dotázaných a 7 z 10 uvedlo, že k volbám pravděpodobně přijdou. Je zřejmé, že si občané uvědomují, jak jsou volby důležité, a to zejména vzhledem k aktuální geopolitické situaci. 8 z 10 dotázaných souhlasí s tím, že je právě proto ještě důležitější k volbám přijít.
15: Z průzkumu vyplývá, že si občané přejí, aby Evropský parlament jako svou nejvyšší prioritu stanovil boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a také podporu veřejného zdraví. Mezi další klíčové priority respondenti řadí podporu ekonomiky, vytváření nových pracovních míst a také obranu a bezpečnost Unie. Pokud jde o budoucnost a posílení pozice Evropské unie ve světě, považují za nejdůležitější oblasti obranu, bezpečnost, energetiku a potravinové zabezpečení. Podle 40% respondentů získala Evropská unie za poslední roky na důležitosti, 35% si myslí, že její role zůstala stejná.
16: Téměř 3/4 občanů uvádějí, že rozhodnutí unie mají dopad na jejich každodenní životy, a 70% je toho názoru, že členství v Unii je pro jejich zemi výhodné. V době, kdy se aktuální volební období blíží ke konci, vidí 81% obyvatel Evropský parlament pozitivně či neutrálně. Většina respondentů by si přála, aby Evropský parlament hrál důležitější roli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová se k výsledkům průzkumu vyjádřila následovně.
15: Tyto volby pro nás budou stěžejní, protože rozhodnou o tom, kterým směrem se vydáme. Na formování budoucnosti Evropy se můžete podílet i vy. Přijďte k volbám, jinak za vás rozhodnou ostatní.
16: Průzkum pro Evropský parlament provedla v lednu agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio.
17: Първи май 2004 година беше повратна точка в историята на 10 държави в сърцето на Европа. Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, както и островите Кипър и Малта, се присъединиха към европейското семейство. Събитието се превърна в празник на единството и откритите нови възможности. нека да се върнем назад към този исторически момент. Европейският съюз е приемал нови държави членки няколко пъти през цялата си история. През 2004 година той претърпя най-голямото си разширяване досега, като приветства 10 нови държави – Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения. След разширяването си, Европейският съюз вече се състои от 25 държави членки. По това време се предвижда Съюза да достигне 30 държави членки. Защо това разширяване е толкова значимо? На първо място, то е най-мащабното в историята на Европейския съюз. Към него се присъединяват три бивши съветски републики – Естония, Латвия и Литва, четири бивши сателитни на Съветския съюз държави – Чехия, Унгария, Полша и Словакия, една държава от бивша Югославия – Словения и два средиземноморски острова – Кипър и Малта. Тези държави поеха по пътя към едно по-тясно сътрудничество, просперитет и солидарност. Това разширяване означава много повече от просто увеличаване на броя на държавите членки. То е знак за промяна в геополитическия пейзаж, която ще оформи бъдещето на Европа за поколения напред. Разширяването придвижи границите на Европейския съюз на изток и засили стабилизиращата му роля в Европа. Защо тези държави искаха да станат членки на Европейския съюз? За много от тях това беше шанс да прегърнат обещанието за демокрация, свобода и нови възможности, които той символизира. Разширяването последва падането на комунистическите режими в Централна и Източна Европа, което позволи на тези страни да преминат към демокрация и пазарни икономики. То беше кулминацията на дълъг процес на присъединяване, довел до обединението на Европа, която беше разделена в продължение на половин век от желязната завеса и студената война. Разширяването от 2004 година също имаше важни последици за езиците в Европейския съюз. Никога до тогава разширяванията не бяха представлявали подобно предизвикателство от езикова гледна точка. Броят на държавите членки се увеличи от 15 на 25, а на официалните езици от 11 на 20. Девете нови езика са естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, чешки, словашки и словенски. Преводаческата служба на Европейския парламент бяха създадени 9 нови отдела, които осигуряват достъп на гражданите до полезна информация на родния им език. В годините преди разширяването, когато преговорите за членство бяха в ход, наличните преводачи започнаха да се подготвят за въвеждането на новите езици, като участваха в интензивни програми за езиково обучение. Богатата езикова палитра на Европейския съюз се превърна в свидетелство за ангажимента му към приобщаването и многообразието. Всеки един език не е просто средство за общуване. Той е прозорец към историята, културата и идентичността на страната. Чрез писмения и устния превод Европейският съюз дава възможност да се чува гласът на всички. Петото разширяване с 10 държави през 2004 година беше последвано от присъединяването на България и Румъния през 2007 година и на Хърватия през 2013 година. Днес, две десетилетия по-късно, въздействието на разширяването от 2004 година все още се усеща. Европейският съюз продължава да бъде фар на надежда, напредък и сътрудничество в един непрекъснато променящ се свят. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарол. Уеб радиото на Европейския парламент.
9: Речита на Суравоча.
18: Сей зеро вентре!
19: Il mio testamento. Ma perché lo fai?
20: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
21: Biotestamento. Informati su vidas.it.
20: Scelgo adesso. Adesso che posso.
22: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
2: E cosa fate?
1: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
2: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
1: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
3: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
1: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: 62 3.
5: 6020 che?
6: 60 23.
5: 6023.
4: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice so bile ključne na poti evropskega povezovanja. Maastrichtska pogodba je z uvedbo pomembnih političnih, gospodarskih in družbenih sprememb postavila temelje za Evropsko unijo, kot jo poznamo danes. Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice sta gradili na tej osnovi. Osredotočili sta se na institucionalna vprašanja in priprave unije na širitev. Pogodbe odražajo dinamičnost in prilagodljivost Evropske unije ter njeno sposobnost izvajanja reform in odzivanja na nove izzive in priložnosti. Unija se še naprej širi in spreminja, zato te pogodbe ostajajo temelj njene strukture in delovanja. Več podkastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
2: Promosso!
3: Ciao! Questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Jennifer, direttamente da UMG Web Radio.
4: Sapevi che in Italia esiste un organo creato appositamente per aiutare le associazioni di volontariato nella loro attività sul territorio? Si chiamano CSV, ovvero Centri di Servizio per il Volontariato, e nella puntata di oggi capiremo un po' di più come funzionano insieme al presidente del CSV Centro Calabria, Guglielmo Merazzi. Che cos'è un CSV?
5: Senta, prima di rispondere alla sua domanda, che sicuramente è di notevole interesse, io vorrei fare una brevissima considerazione su quanto è avvenuto a Catanzaro, perché in qualche modo coinvolge il problema del volontariato e degli enti del terzo settore.
4: Okay.
5: Quello che è avvenuto a Catanzaro, a parte le dimensioni della tragedia, ci ha visto impegnati come CSV in una riunione del suo consiglio direttivo, nel quale abbiamo messo in evidenza soprattutto una problematica inerente alle periferie, e cioè la necessità che si metta in campo un'azione complessiva in cui ci siano coinvolte le varie energie, si faccia una vera e propria azione sinergica che va in una programmazione dell'amministrazione locale per più anni nel tempo, in modo tale che si possano superare disagi atavici. Dalle questioni inerenti all'educazione, dalle questioni della difficoltà dell'accesso ai servizi, ai diritti sociali, della sicurezza, in tema della sicurezza, il tutto attraverso un investimento che riguardi istruzione, cultura, lavoro, mobilità e trasporti, ambiente e infrastrutture. Questo deve mettere in campo l'amministrazione se vuole affrontare le tematiche delle periferie urbane. Comunque, quindi fermo qui, ma una riflessione di questo genere mi sembrava importante. In ogni caso, i centri di servizio nascono per supportare le organizzazioni di volontariato. Sono state riformate recentemente, sono state nel 2016 con una riforma

0: ma non voglio spoilerarvi nulla, lasciamo la linea a Laura.
1: Siamo qui in compagnia dell'allenatore della nazionale dell'ex ospedaletto, Matteo Maltauro. Ciao Matteo.
2: Ciao Laura, come stai? Spero tutto bene.
1: Tutto bene, tutto bene. Ma tu, faccio una piccola presentazione. Chi sei e come sei diventato allenatore?
2: Beh, allora, diciamo che chi sono una risposta abbastanza semplice. Sono uno studente del terzo anno di lingue straniere moderne, addirittura d'arrivo, se così si potrebbe dire. E l'iniziativa della pallavolo è nata molto semplicemente durante una delle tante pause che abbiamo lì in aula studio. Una volta abbiamo trovato un pallone sgonfio, da lì è nata una storia, mi verrebbe da dire, di interazione sociale e cooperazione che è data sempre di più a crescere nel corso di queste ultime settimane. E che noto anche che la comunità studentesca ha recepito molto bene, cosa di cui sono davvero molto soddisfatto, se posso dire.
1: Qual è stata la prima reazione sia degli studenti che poi del personale PTA dell'Ateneo?
2: Ma allora, la prima reazione è stata un po' timida, un po' dubbiosa, perché comunque di solito quando vi è un soggetto che prova a proporre nuove attività non si sa bene esattamente come approcciarci, però sono stato lieto del fatto che andando avanti con i primi giorni la comunità si è sempre di più sbloccata e ci sono state sempre di più persone interessate a queste piccole pause che abbiamo per l'appunto sia nell'ora di pranzo sia durante il pomeriggio, quindi una reazione più che positiva.
1: Deve essere super emozionante essere così giovane ed essere già allenatore di una squadra così importante.
2: Guarda, ti chiedo di passarmi dei fazzoletti per asciugarmi gli occhi dalle lacrime di commozione, cioè è veramente un'emozione indescrivibile, se posso essere onesto Laura, però vabbè, scherzi a parte, diciamo che sono contento che sia un'iniziativa che abbia preso piede.
1: E quali sono i futuri progetti per questa squadra?
2: Ma finché rimarrò qua all'ospedale, gli allenamenti continueranno imperterriti e faremo in modo di avere i migliori risultati possibili. Magari se si riuscisse a fare anche qualche torneo tra corsi di studi potrebbe essere una buona idea. E poi quando arriverà il giorno in cui dovrò lasciare il testimone, insomma, troverò un nuovo allenatore che possa prendere il mio posto per quanto riguarda gli allenamenti durante le pause.
1: Quali sono i punti di forza della sua squadra?
2: E sicuramente la voglia comunque di poter fare pause, insomma, tra una sessione di studio e l'altra. Anzi, delle volte sembra quasi che certi studenti abbiano più voglia di fare pausa che magari ripassare lì in aula studio. No, vabbè, scherzo. Però comunque sicuramente la buona volontà.
1: Ma si sa, quando lo sport è una passione, tutto il resto passa in secondo piano.
2: Non potrei essere più d'accordo con te.
1: Vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori?
2: Ma il mio invito è sempre, per chi volesse unirsi, ore 13:30, e se volete fare due tiri, la nazionale sarà più che pronta ad accogliervi a braccia aperte. Ciao a tutti.
0: Dallo sport, da sempre ottimo motore di aggregazione, passiamo ad un'iniziativa più formale, ma non per questo meno significativa. A Catanzaro si è da poco tenuta la cerimonia di consegna degli attestati del primo corso ICDL organizzato da Fondazione UMG. Sentiamo la testimonianza di una studentessa.
3: Allora, in primis l'ho fatto per una questione, diciamo, di opportunità, nel senso che è un riconoscimento che viene appunto, diciamo, rilasciato a livello internazionale, quindi io lo posso sfruttare appunto a livello internazionale, ovviamente con una scadenza, ma comunque è vantaggioso perché in ogni caso nel momento in cui finiscono i 5 anni non devo andare a rifare tutti gli esami, ma posso semplicemente rinnovare, e già questo è un qualcosa comunque di buono, comunque di conveniente. Nel momento in cui ho iniziato le prime lezioni del corso, però, ti dico che appunto il mio interesse, che prima poteva essere, diciamo, solo un interesse a livello lavorativo, appunto si è tramutato, diciamo, in un interesse non solo in quel senso, ma, diciamo, anche un interesse personale, nel senso che comunque con le lezioni che abbiamo fatto con il dottor Marafioti abbiamo, certo, comunque appunto conosciuto il computer in una prospettiva diversa rispetto a quella che noi facevamo, perché è vero che comunque tutti sappiamo usare il computer, però magari non usavo il computer esattamente come doveva essere usato, comunque non usavo il computer o ancora meglio i programmi del computer al massimo, diciamo, delle loro funzionalità, anche se comunque noi adesso come adesso abbiamo preso il livello base, ma comunque ci sono informazioni che prima non conoscevo.
0: L'evento è stata anche l'occasione per fare due chiacchiere con il presidente di AICA, Renato Salvatore Marafioti, che ha presentato il suo ultimo libro e ci ha parlato di cybersecurity.
4: Allora, oggi i delitti informatici sono all'ordine del giorno, c'è un aumento strepitoso. È il reato più diffuso attualmente, come lo accennavo prima, è il furto dell'identità digitale. Ci sono le truffe romantiche, c'è quindi il discorso che lasciare i profili aperti e incustoditi.

0: inducono praticamente un criminale a sottrarre dei dati e quindi non solo a sottrarli ma anche a utilizzarli in maniera illecita, quindi il furto dell'identità digitale attualmente è reato più diffuso. La rete ovviamente non deve essere considerata un pericolo, però sicuramente le piattaforme social vanno utilizzate con consapevolezza, quindi occorre formarsi, aggiornarsi, lo dicevo anche ad un altro giornalista stamattina, il pericolo è tra la sedia e la tastiera, però tra la sedia e la tastiera ci siamo noi. Quindi il pericolo siamo noi, non sono i mezzi.
1: E queste sono le storie di questa settimana. Fateci sapere cosa ne pensate sui nostri social. Da Francio è tutto, un saluto e alla prossima!
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Ftitnis irnexxilhom jaqdu l-karriera artistika brillanti tagħhom ma' waħda politika b'saħħitha kif għamlet Marina Mercuri. Barra li kienet attriċi ċelebrata u stilla internazzjonali tal-films, isaret ukoll ikona politika wara l-kolb ta' stat tal-1967 fil-Greċja. Daret id-dinja id-denunzjat lid-dittatorjat u d-defendiet id-demokrazija. Wara li waqa' r-reġim, saret l-aktar ministru tal-kultura tal-Greċja li dan fil-kariga u membru fundatur tal-Partit Soċjalista Panelleniku. Mercuri ħadmet bla waqfin biex tqajjem kuxjenza kulturali fl-Ewropa u l-wirt tagħha għadu jitgawda sal-lum permezz ta' inizjattivi bħall-Programm tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura u l-Fondazzjoni Marina Mercuri. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġielu n-nisa li bnew l-Ewropa. Kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.
4: Amalia Maria Mercuri twildet Fateni fl-1920. Wara li studjat id-drama, madamiċ ma saret attriċi ewlenija tat-teatru. Ir-rwol li għamilha popolari kien dak fid-dram A Streetcar Named Desire fl-1949. U ftit wara rebħet il-premju Marika Kotopuli għall-aħjar prestazzjoni femminili. L-ewwel film tagħha, Stella, dirett minn Mihalis Kakoyannis, kiseb ħafna tifħir f'Kan fl-1956. Kien propju hawn fejn iltaqat mal-produttur tal-films Amerikan, Jules Dessin, li eventwalment sar ir-raġel u l-kollaboratur tagħha. Fl-1960 rebħet il-premju għall-aqwa attriċi f'Kan għal film Never on Sunday li kien innominat għal 5 Oscars.
3: Fil-21 ta' April 1967, waqt li kienet qed tirrexta fi New York, Mercuri saret taf li grupp ta' uffiċjali tal-armata kienu ħatfu l-poter fil-Greċja u ħolqu l-ġunta Griega, magħrufa wkoll bħala r-reġim tal-Kurunnelli. Minn dakinhar ħadet kull opportunità fuq il-palk biex tikkundanna l-ġunta. U kienet tirrepeti slogan tagħha id-demokrazija se tirbaħ. Matul il-ħakma ta' 7 snin tar-reġim, għamlet kampanja madwar id-dinja fejn appellata r-ritorn ta' demokrazija. Il-Kurunnelli ħadula ċittadinanza Griega, biż din kienet mossa li jekk xejn saħħet id-determinazzjoni tagħha.
4: Lejl wieħed fl-erba' ta' filgħodu sejħuli mid-Daily Mail u qaluli ħadulek iċ-ċittadinanza. Kont l-ewwel persuna li għamlula hekk. Nofsni rieqda u bilkemm naf nitkellem l-Ingliż u Eġipt. Jien twelid Griega u twieled faxxist u se jmut faxxist. Jien twelid Griega u se mmut Griega.
3: Minkejja t-teddit u anke l-attentat taqtil, l-ispirtu tagħha qatt ma batta. Kompliet il-ġrida tagħha permezz ta' diskorsi, kunċerti u intervisti sakemm reġġiet stabbilita d-demokrazija fl-1974. Lura fil-Greċja, Mercuri għenet biex jitwaqqaf il-Partit Soċjalista Panelleniku, jew PASOK, u ġiet eletta fil-Parlament fl-1977. Meta dan il-partit rebaħ l-elezzjonijiet tal-1981, Mercuri saret ministru tal-kultura. Kienet l-ewwel mara li okkupa din il-kariga u l-aktar ministru tal-kultura li dam iservi fil-kariga fl-istorja tal-Greċja. Bħala ministru, Mercuri bidlet il-ħajja kulturali, introduċiet l-aċċess ħieles għall-mużewijiet għaċ-ċittadini, ippromwovit l-edukazzjoni permezz tal-patrimonju u nediet proġetti kbar bħall-Mużew tal-Kultura Biżantina f'Tessalonika. Nediet ukoll il-kampanja famuża biex jiġi rritornat l-irħam tal-Partenon.
5: Adagj Shakespeare min to England, St. Paul's Cathedral.
4: Xi jfisser Shakespeare għall-Ingilterra? Il-Katedral ta' San Paul. Xi jfisser it-Taj Mahal għall-Indja? Xi jfissru għall-Italja l-pitturi tal-Kappella Sistina? L-irħam tal-Partenon huwa sens ta' gburija tagħna, huwa l-identità tagħna, huwa r-rabta tal-lum mal-eċċellenza Griega, huwa kreazzjoni sinonima mal-kunċetti tagħna ta' demokrazija u libertà.
5: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
3: Waħda mill-akbar kisbiet tagħha fil-livell tal-Unjoni Ewropea kienet it-twaqqif tal-inizjattiva
6: Tre Città, una sola voce.
7: 6023.
8: Sono le 7.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
11: E tu cosa fate?
10: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
11: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
10: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio scopriremo cosa fa l'Unione Europea per combattere la povertà mestruale.

0: La povertà legata al ciclo mestruale si riferisce al mancato accesso a prodotti mestruali sicuri e a prezzi accessibili, a servizi igienici e a tutte le informazioni utili in materia. È un problema grave, ma spesso invisibile, che in Europa colpisce una persona con mestruazioni su 10. Riguarda soprattutto donne e ragazze di famiglie a basso reddito, senza tetto, rifugiate o con disabilità, e ancora persone transgender, non binarie e intersessuali con il ciclo mestruale. La situazione era ancora più grave durante la pandemia da Covid-19. Le catene di distribuzione erano bloccate per il lockdown, tanto che in alcune zone questi prodotti cominciavano a scarseggiare.
1: L'impatto ambientale della povertà mestruale è tutt'altro che trascurabile. Gli assorbenti più comuni sono fatti per il 90% di plastica e possono impiegare dai 500 agli 800 anni per decomporsi. I tamponi, invece, hanno spesso applicatori di plastica e a volte sono confezionati con involucri individuali. Tutta la plastica prodotta e gli articoli mestruali usa e getta che non vengono smaltiti correttamente inquinano l'ambiente e si accumulano nelle discariche. Le alternative riutilizzabili però sono più costose e restano quindi fuori dalla portata di chi già fatica ad acquistare prodotti usa e getta.
0: Un altro grande problema è la tassazione. Nell'Unione Europea l'IVA applicata ai prodotti per l'igiene femminile non è la stessa in tutti i paesi. Molti li tassano pesantemente perché non li considerano articoli sanitari essenziali, ma beni di lusso. Questo sovrapprezzo prende il nome di tampon tax.
1: Diamo uno sguardo all'IVA sui prodotti per l'igiene mestruale. Se ti trovassi in Irlanda, non pagheresti l'IVA sugli assorbenti, ma se ti spostassi in Ungheria, li troveresti tassati al 27%, che è l'imposta ordinaria piena. Due paesi dell'Unione, due trattamenti fiscali opposti. In un caso beni di prima necessità, nell'altro di fatto equiparati a beni di lusso.
0: Nel 2022 l'Unione Europea ha modificato la direttiva sull'IVA per consentire agli Stati membri di ridurre o eliminare l'imposta sull'igiene mestruale. Prima di questa riforma, l'IVA minima su prodotti mestruali era del 5%. Ora invece i governi nazionali possono riclassificare questi articoli come beni di prima necessità anziché di lusso. Sebbene la direttiva europea sull'IVA consenta di eliminare la tassa su questi prodotti, non obbliga gli Stati membri a farlo. E molti paesi non fanno abbastanza per ridurre il costo dell'igiene mestruale, che rimane quindi un vero ostacolo per le persone più a rischio.
1: Anche se la povertà mestruale non è una priorità esplicita nei programmi di finanziamento dell'Unione Europea, alcuni fondi sostengono indirettamente iniziative collegate.
0: Con Erasmus Plus vengono finanziati progetti che educano alla salute mestruale. Ad esempio, Empowerment Through Menstrual Health Education unisce organizzazioni provenienti da Lituania, Polonia e Spagna. Il suo scopo è condividere esperienze e buone pratiche di lavoro con giovani a rischio di esclusione o con disabilità. Il progetto riguarda anche l'esclusione legata al ciclo mestruale, favorisce la salute femminile e promuove campagne sociali di successo.
1: Programmi come questo hanno un impatto reale e concreto, ma restano iniziative isolate che non rientrano in un programma europeo specifico contro la povertà mestruale.
0: Il Parlamento europeo è molto attivo sul tema. Riconosce la povertà mestruale come un ostacolo alla parità di genere e alla piena partecipazione sociale ed economica. In una risoluzione del 2021 ha preso una posizione chiara. Come primo passo ha chiesto agli Stati membri di rendere i prodotti per l'igiene mestruale disponibili gratuitamente per chiunque ne abbia bisogno. In secondo luogo ha criticato la tampon tax e invitato i paesi dell'Unione a ridurre o a eliminare l'IVA sui prodotti mestruali, conformemente alla direttiva europea.
1: Il Parlamento ha discusso di povertà mestruale anche nella sessione plenaria di febbraio 2026. Quando ha adottato una relazione sulla nuova strategia europea contro la povertà. Come proposto dalla Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, il testo tratta anche la povertà legata al ciclo. Il Parlamento riconosce così che l'accesso a questi prodotti e servizi rientra nel più vasto ambito della lotta contro la povertà e l'esclusione.
0: La povertà mestruale non è solo un problema personale. è una questione di parità di genere, salute e dignità. Quando una ragazza manca da scuola o dal lavoro perché non può gestire le mestruazioni altrimenti, è una sconfitta per tutti. Il Parlamento ha inserito questo tema nella sua agenda politica, ma per ottenere un cambiamento reale bisogna agire non solo a livello europeo, ma anche nazionale e locale.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
2: 3 città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
8: Scout di Vercelli?
7: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
8: E avete dei contatti?
7: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
10: Six, two, three.
11: 6023
12: 6023
11: 6023
10: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
2: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
2: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
2: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
5: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
4: Chi non ci vorrebbe più?
6: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
4: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
7: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
4: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
8: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
4: E chi come al solito non è d'accordo.
9: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
4: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: 23 per Sanremo 2019. Ad aprire le danze è Simone Cristicchi, Abbi cura di me.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Proseguiamo con Arisa, Mi sento bene.

0: E ancora Einar, parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Motta con Dov'è l'Italia?
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda.

In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante.

che mi stai accanto in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole su un tappeto volante.

0: 6023 per Sanremo 2019.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
9: 62-3
10: 6020 che?
11: 60-23
10: 6023
9: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: sono le 9.
1: Ah, l'aria di primavera. Quindi, come ti dicevo, l'altra domenica non mi hanno preso sul call. Ecco.
2: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
1: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
2: sì,
1: che scendono.
2: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
1: Ecco, sì, ho capito.
3: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
1: Ma, bravo, chi è la signorina, scusa?
2: Ma Volk, vada avanti lei.
1: Chieda, no, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
3: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
2: Come? Ma come?
1: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
3: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
1: Sì.
3: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
1: È che non lo so.
3: Abbiamo queste chiavi?
1: No, perché le chiavi le ha...
2: Ma come le chiavi?
4: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchina retta come al solito è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima...
2: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
4: scusa un attimo, scusa. Non mi fate figure di merda, mi raccomando,
2: È la delegata della rete.
1: La delegata?
4: Abbiamo il nostro...
3: Dunque si fa qualcosa?
4: Sì, come no?
1: Scusi un attimo,
4: le chiavi, eccole, vai, apri, grazie.
1: Apro la porta.
4: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
1: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che meglio.
4: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
2: Professore!
1: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai.
4: Dai, apri sta porta.
3: Allora.
1: Giustamente.
2: Volk, però apra
4: mi raccomando, quando apri però stacca subito porca puttana, porca vai che sigla mandate sta gamba di sigla.
5: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
6: Ma che c'è Cecil?
4: Attenzione classe!
7: Trentelloni!
4: Sta iniziando lo strillone!
6: Mitico!
4: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme tutte le volte che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
1: Scusa,
4: mi dispiace
1: scusate, non lo farò mai più.
4: Signori, vabbè. Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
2: No,
1: allora, le sarà la pressione.
4: Benissimo.
3: Calmiamoci.
4: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... la saga del suino e finalmente abbiamo una ventata di freschezza che c'è po' glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
3: si glugga?
2: Esatto, già mette
4: signori abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin o vuole che dico anche il codice fiscale visto che
1: può anche dire Tonic.
2: In questo caso lei Gin, lui è Fitz Gin è Fitz.
1: A braccetto, va bene.
4: Sì.
3: Questa cosa mi è piaciuta.
4: Evidentemente c'è qualche
2: grazie amministratore.
4: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista, no.
3: Ma dove siamo?
1: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
4: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
2: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
4: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
2: non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
4: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @6023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
1: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
4: TikTok.
1: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
2: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
4: Ma non è vero, ma non è vero.
3: Allora, signori, allora.
2: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
4: la Madonna che bottiglia
2: glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
4: Ma visto, ma visto che bottiglia, ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una bottiglia,
2: c'è un bottiglione
3: proprio. Venerdì, signori, perché bisogna ricordiamolo.
2: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi e chi non vuole.
4: No, in caso
2: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
4: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, no, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina e vediamo...
1: Andiamo con la prima traccia
4: che forse è meglio.
1: Perché, bravo, ecco.
4: Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo.
3: Finito.
4: Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC e voi
1: ho capito.
4: Fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
1: Non si preoccupi.
4: Se sono sbagliato è che alla fine non c'è la G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza.
1: Madonna che peppia.
4: Gone, no. Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
2: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

non riesco a capire come un semplice bookend possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi: o lei dal punto di vista orario è da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ruvidissimo, rock and roll, va bene, un po' di rock di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, cioè, perché, no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Vuole, glielo stavo per dire in maniera diretta dove deve andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, no, comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la quindi, polvere è quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
1: esatto,
0: una cosa
1: sì,
0: che...
1: lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma, sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi...
0: Tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un domani.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene! Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada. Adesso
1: rivada. Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore. Scusa.
0: Prego,
2: no,
0: prego.
2: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato.
0: Certo.
1: Sempre il bello della diretta.
0: Sempre quello. Il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No, no. Oh, che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero a vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salì.
2: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida,
0: Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su,
0: sì,
1: prego.
0: Infatti.
2: No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema.
3: Perfetto.
2: Ma adesso basta con i farmacismi. Ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica, conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023, Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia, come l'ha scritta qualcuno.

0: grazie.
1: Me lo diceva lei. No.
2: Un saluto all'azionista di maggioranza di Tetra Pak lì che

0: Dua Lipa, Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guarda, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, no, è molto, no, brava, no, è molto...
2: No, cioè, contento, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che va.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: Ah, l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri, eh.
0: Ma cos'è, un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: Un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì! Pronto? Brutta! Buonasera, qui è...
3: Brutta, la Lazio che sto scappando!
1: Abbiamo appena chiamato! Scusi!
3: La Lazio che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo cose così, chi è che rompe Maran?
1: No!
0: No, no, no! Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Brutta!
1: Sì, pronto! Un attimo, andiamo...
0: Pronto! Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente che magari mi potete dare la mano.
1: Certo, no.
0: Cosa succede, Ravaioli?
1: Aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, parca di quella frega, sto passando, ti tiro una pronta.
1: Sì, no, pronta, no, no, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è? La macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in India, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Ma come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In particolare. Questo momento sono appena uscito da Texas, The Texas Roadhouse, praticamente mi sono fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove?
0: Non
1: scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città, però?
3: Non so, me ne stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Con
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no. Tra l'altro, la signorina, per caso, signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto!
1: Senta un attimo!
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove
3: Scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. Ho appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sto a parlare con voi? tre busoni, ma
5: no, non capisco,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
5: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
5: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: No, allora, non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, né dei piccoli, delle tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri, stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito...
1: Certo,
3: e praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Columbia.
5: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
3: Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Beh certo,
3: anche il servizio quello notturno.
1: Cos'è che
3: aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
3: Allora. Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia,
1: certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Genevenue, lì c'è una roba che ovviamente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso, Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì, Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, va.
5: Quindi bisogna passare il canyon nero?
3: Non ho capito, scuse, ma ha parlato il triconomo, mi dica.
5: Allora
3: dica
5: Ravaioli. Io
3: spero
5: io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Ma pensa a te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Ravaioli! Un saluto!
5: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
6: Glu.
5: Ma che...
1: Non lo so,
6: ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
6: Sì, ha finito, perfetto, c'è stata.
5: Lei dov'era?
6: Mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
5: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
6: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa, oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
6: Come scappa perché, dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, è successo un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
6: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
5: Scusi, come?
6: Non abbiamo capito le ultime due.
5: Non abbiamo capito.
6: Scusi,
1: vabbè, dicevo,
6: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.073 pezzi della nostra nuova, è scritto proprio così.
4: Vabbè, avete capito, no?
6: Tanti
1: pezzi della nostra.
5: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
5: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma non stia zitto, dai, stia zitto.
6: Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
5: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo camion è sfruttato 6.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
5: hanno spento pure la scatola nera,
1: più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Eh sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì,
5: Anche il Volk piange.
1: Sì, sì. Esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Quindi, rintracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat. Che poi provvederà a trasmettere tali prove agli inquirenti. Però quindi se sono rubati, pensa, 4.073 pezzi.
6: Immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apro e è fallato, e devi pescare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare...
3: Ma sempre preso per il culo!
1: Questa cosa qua. Comunque...
5: Vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
5: Diventi quindi... cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
6: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
5: Volk, risponda lei.
6: Benissimo. Sì?
7: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
6: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
5: Va bene tutto, ma psicofanti no.
8: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi già, mi rismuovo.
6: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
6: abbastanza... passare lì sotto... Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
6: No, è quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
5: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
6: particolare. Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
6: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynair finale, diciamo
6: Sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Linear di Skynyrd.
6: Sì,
1: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: chiaro. Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no,
2: ma non è, ma così.
3: Quindi, tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante, solo quando ci sto io, poi tra le altre cose, questa non è una cosa che non si capisce, come mai.
1: Vabbè.
0: Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti. Con...
1: Final...
0: No. Che rottura di palle, sto telefono.
1: Sì, purtroppo
4: qualcuno
1: è così.
4: Risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non si va avanti. Sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non, ancora, è, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. Ma vai fuori a rispondere.
3: Sì.
1: C'è la stessa suoneria del...
3: Sì.
1: Secondo lavoro del bravo. Ecco, vedi.
3: No, ma il Volk... sì.
1: Sì?
0: No. No, ma fatti pure i cazzi tuoi, da quello.
3: Arrivo che... arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, ma chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Cioè, dice ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pedali di fiori, per cortesia. Per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no.
0: Però ci sa fa, c'è bisogno dirlo.
3: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio mio.
3: Adesso devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga
0: no,
1: qua.
0: No, venga qua lei, dove va?
3: Signor e il signor Sessietn, salve.
1: Salve, salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, beh, stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tuttissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente bello. Lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo?
1: Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store, destocco.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Sbalaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: Ciao,
1: guardi
0: uno
1: che
0: lei,
1: io glielo dico, è a un metro da darle una testata. Cioè, nel senso, è fisicamente qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamento, ci vuole a dire perché sta qua oppure...
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serve.
3: Ma è facilissimo. Vedete che siete degli scalcagnoni con un capo proprio niente.
0: Porche,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente,
1: ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice sderenata,
0: no sderenata, no perché sderenata, l'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Ah. Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni, Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanza poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo tutto.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò
1: no,
0: io
1: no, non ci parla, cioè,
0: parlaci tu. Io
1: le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai, no, è meglio di no, perché poi
1: va bene, non importa. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamo da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi caro Lazzaro ci
3: allora,
1: spieghi.
3: Allora friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa conferenza,
3: questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede finimonto,
1: succede il patatrano,
0: certo, ma ci dice a cosa serve,
1: ecco,
3: certo, l'app si chiama Icefr.
4: Non
0: si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono,
4: è scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Ah, delegata, no, sderenata!
4: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
3: Tre mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sotto il naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego così, almeno noi.
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
4: Fatto, finito, parola. Finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci riesce.
0: Sì, sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Cosa rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Ah, che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, la differenza del vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sarà, non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, qua io da lei
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao, l'applicazione!
4: Come dove?
0: È andato, cioè non ci voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a
0: questa
1: scena.
0: Oh, e tanto
1: scena.
0: Già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci
4: è un casino, non a caso sono amministratrice di rete. Però,
0: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non no, lo so, no, il bravo non lo no, so. No, cosa deve fare? No, no, no.
3: No, te sto a dire no. No, no.
0: No, sì.
3: Allora, forse facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri tre mesi, eh? Altri tre mesi.
1: Tre mesi.
3: E l'affitto è importante. L'affitto è importante. L'affitto, sì, se lo ricordi.
0: È lui che
3: sì,
0: deve pagare
3: l'affitto. Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto gentilissima.
3: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma
3: dico,
1: saluta cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì.
0: Aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa. Mentre io prendo.

0: fresche, freschissime.
1: Carine come guidare fresche. Sull'auto Cisa.
0: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
1: due ore e 20
0: per fare la bellezza di 22
2: chilometri. O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
0: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
2: È un'auto nuova?
0: È un'auto, a guardarla così dalla
2: foto. È un'auto ibrida?
0: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene.
2: Okay, ah, la sua macchina, sì.
0: No, bravo, non faccio, lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
2: Ma no.
0: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? Ah. E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella servita fredda. Ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore.
1: Bella.
0: Purtroppo fantastico. È stata anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web e a quanto pare questa la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signora.
1: Lei
0: si è vendicata, signora. Spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
1: Se lo cercate proprio sono scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
0: Ah, certo, io uso quel motore di ricerca lì.
1: Ah, ecco, vuole... adesso si capiscono tante cose.
2: Uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi?
0: Esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzata. Però come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. Se c'è
1: alla
0: pagare,
1: pace del sassolino. Alla pace del sassolino.
3: Almeno...
0: Diciamo che insomma, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire, e poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia. Tranquillamente, e poi si porta a lavare, tranquillo, e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono venduto. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
3: Gianfranca?
0: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail, Alborosi, che ci porta qui a 6023 Still Blazing.
1: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023 che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa bassa è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
2: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, è giusto segnalare.
2: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però, dato che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo. Facciamo un menù scelto un po' così.
1: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
2: Allora, non lo so, vogliamo chiamare la pizzeria?
0: Facciamo
1: la pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe,
2: grazie mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
1: Tanto ho la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
1: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa?
0: Perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
1: E Volk, ordini lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andata alla farmacia, ma non ce l'hanno i Grufen, di quello che c'è il principio attivo, i troppo frempofen, guacchitemu.
0: Ma come, scusi? Ma scusi, porti pazienza.
1: Ha ordinato?
0: Ma io.
1: Vabbè, ho capito, lo faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il Trufen, il Groof, il Mruf, vabbè.
1: Mi scusi.
4: Ma che cazzo stai a dire?
1: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero, il numero.
0: No.
2: La virgola?
1: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma come si chiama
1: faccio il
0: Grufen? Trufen.
1: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi? Te le tiri. Quando te le tiri, te le tiri.
2: Fantastico.
0: Aspetta, io non... che mi metto già in posizione.
1: No, io.
0: Lo so. Scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
2: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgerà.
5: Il problema
0: è
5: che...
6: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
1: No.
6: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia, e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
6: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce in frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
1: Tassuglia.
6: Sì, pronto, qui che comandante generale per uscire di Parma.
1: Ecco. E ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere. Le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
6: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
6: la
0: bravo, venghi. No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
6: Ho capito, che sono ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
1: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda. Gli
6: allora, cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante del Zeno Pentassuglia, comandante della... E qui...
0: Sì, certo. Salute.
1: È chiarissimo.
0: Salute.
6: E quindi mi dica, no, non la sento però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso.
6: Ah, vabbè, ma forse c'è stata un'interferenza. Mi dica. Esatto. No, mi dica
1: È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
2: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
6: Comandante della Genova, che mi parla?
1: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata,
6: bello fare queste conversazioni.
2: La pazienza che ci vuole.
6: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrova lì vicino.
1: Certo.
2: Ah, no, sì, certo.
1: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
6: esatto.
0: Insomma...
6: Ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre.
2: Però comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
6: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline pane non li dai, non li, quindi.
1: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
1: Io.
6: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente.
0: Quello è il nome.
2: Ah, ok, fantastico.
6: Così, ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova.
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Prego, diceva.
6: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché.
1: Certo.
0: Una cosetta.
2: Direi molto volentieri, ma devo rifiutare.
6: Peccato, perché se no il comandante io col mio secondo Pier Calvo poteva essere veramente una bella cittadella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
6: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia,
0: allora non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi.
6: Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
6: Signore, comandante, in questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
1: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
6: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo in aereo e via.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
2: Direi non vorrei
0: molto molto bene paracadute.
6: Vabbè, ma comunque sì. Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
6: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato poi perdiamo un motore.
0: No,
6: senta, dobbiamo salire? Vabbè, saliamo. Piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo. Tocca delle altezze molto alte.
6: Pronto?
0: No.
6: Pronto? Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
1: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
1: C'è solo un'interferenza.
6: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i blocchi delle piante. Me lo ricordo.
1: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
6: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito. Lei con la maglietta di quel colore orrendo, sappia. È la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
6: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli. E
0: Sì.
6: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene?
0: Va
6: bene. Vistino bene, pronto?
0: Sta scendendo con l'aereo.
6: Allora, basta, che non accada mai più, eh?
1: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa.
6: Se la vuole condita.
0: No, lasci perdere. Noi dovremmo salutarla. Se però lei, una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
6: Ma guarda che io infatti il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
4: Agganci le cuffie.
0: Agganci le cuffie all'apposito tasto di chiudi.
6: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima,
0: grazie.
2: Buona serata,
0: salve. Abbiamo avuto quindi
6: Che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
2: Forse ho capito, non devo
6: facciamo scendere i miei. Sì, è qui il comandante della zero per Tassugli Agrippa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutta l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
6: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, poi dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
6: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no? Allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota, ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
2: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stellone le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
6: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto!
0: Invece noi, niente.
6: Niente? Non avete mangiato?
1: Senta,
6: voi?
1: Professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
6: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
6: Sono andato al boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello Strillone, glu, come sempre la classifica, ha cercato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
6: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: Succede.
1: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
6: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: carne.
6: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia
0: via.
6: E allora 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
2: Un secondino che stavo ancora appuntando.
6: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
1: Esattamente lì.
6: Pronto?
1: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
6: Vai, ce l'ha.
2: No, allora, non guardate.
0: Noi non guardiamo da un'altra parte. No,
2: ma c'è un fogli qui, ma non
0: c'è. Non ha messo a posto il bravo.
1: Avevo detto di mettere io sto guardando dall'altra parte, non mi rompa le scatole.
6: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
6: L'ha trovato?
2: Lì. Sì, l'ho trovato.
6: Prego, puoi iniziare.
2: Il decimo, signori. Allora, viene chiamato il salutista estremo, quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
5: Mamma mia.
2: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'humus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
5: Mamma mia, ma che roba è?
0: Ah, beh.
2: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo,
0: Male.
2: Lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
5: Ma no, ma che posso vedere?
2: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo
5: intestino, per caso, dico, a naso.
2: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
5: Beh sì, in effetti, sì, quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io... al rogo per davvero.
2: No, ragazzi,
5: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
7: Sì.
5: Allora, poi... Abbiamo.
7: È colpa di quell'altro che mi ha fatto segno.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo: andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
5: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: bella, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
7: Vado io all'ottavo posto, perché questa mi rispecchia, il polemico professionista.
5: Ecco.
7: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
5: Ma che due palle.
7: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tu Pasquetta. E non sai neanche il perché. Tutti i santi. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono. E poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
5: dottoressa, prego,
0: passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
5: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui cenci.
5: Esatto.
2: Il romantico in crisi nel sesto posto con... portiamo la fidanzatina, con cui ha litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Questa diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
5: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma
7: mia. Ti
5: autogrigli. Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che un mix, guarda, vedete. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Quello, sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
5: Cioè, quindi questa cosa per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vas in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
7: Ah, ancora puzza.
5: Ancora puzza.
7: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
5: Ah!
0: Ecco.
7: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
5: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace,
7: sulla griglia. Esatto. Ti obbliga a rifare il brindisi quattro volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
5: No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio brindisi sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
5: Raga,
0: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
5: eh.
0: Va bene. Scusate.
2: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece l'argento al secondo posto.
5: Sì.
0: No, ce la deve fare.
5: No, prego, la deve fare stoicamente.
7: No, sì, non si lasci contagiare.
2: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco. Troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo, A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
5: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
2: Sì, ora sto contando.
5: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre. Non se ne va mai. La cosa migliore.
8: Perché la salsiccia la devi mangiare a bocca piena.
5: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
0: È vero, confermo.
5: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu, auguriamo anche...
0: Cosa vuoi augurare?
5: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso... Prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa. Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
0: Lunghissima. Adesso poi insomma. Abbiamo.
5: Insomma, diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno. Sì, anche noi. Perché sì. Sostanzialmente mercoledì sera ancora stare mi imbotta da lunedì.
0: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore. Il meno.
5: Vabbè, comunque. Per dire. Ma signori, attenzione perché è arrivato il momento della dottoressa.
0: Ah,
5: che sicuramente che sicuramente già si era scordata.
2: Sì, sì, no. Infatti, sì. Avevo dimenticato tutto.
5: Fantastico. Perfetto, perfetto.
0: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima. Abbiamo una bellissima scaletta.
5: Freschissima, scritta, capito?
2: No, quella l'ho vista.
0: Scritta in maniera molto tranquilla. E insomma, quindi.
5: Esatto. Poi in memoria. In memoria di.
0: Bene il titolo.
5: Cioè in memoria di venerdì.
9: Senti, mi serve un McFradam a Snickers. Poi mi serve un altro McFradam a Markix. Poi mi serve un Cisburro a. Cioè quello là da un euro.
7: Cosa?
0: Ma perché?
5: Non lo so. Perché? Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, allora. La chicca, la chicca. Prego.
2: Okay. Fantastico.
5: Pronto?
2: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con.
5: Sì.
2: Ma scusate.
5: Sì?
2: Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
0: Beh, io si ricorda, non lo so.
5: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
2: Sì, no, per carità. Fantastico.
5: Se vuole legga questa, però, insomma.
2: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
0: la scelta
2: leggere.
0: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
2: allora,
0: lo sa,
2: il titolo della nostra prossima song.
0: Sì?
5: Sì?
0: Sì?
5: Lo dica. Sarà?
2: Lo dica. Porco Nando.
5: Porco Nando, dica quello vero per cortesia, no. Sennò ci cacciano. Cioè, dica quello vero.
7: Dica.
2: Shakerando, signori, di
5: chi? Sì?
2: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
0: Non stava scritto perché forse scritto. Bastava Porco Nando.
2: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
5: Bei momenti. Ce la

0: bebe, tu non sai che cosa m'hanno fatto. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob. Allora, il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. Tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto questo,
2: no,
0: direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine, il camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... E te pareva.
2: Dai, siamo già... Un po' lunghi, no, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei c'è un
3: puncettino. Mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, no, anche a grani. No, anche a grani, cioè, sono due modalità. Certo. No, è un fornitore nostro di raffinato,
1: caffè, ci rifornisce di Barbie.
4: Mi rispacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strellone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora è l'ultimo appuntamento e noi
5: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengono, signori, vengono, perché ci siamo arrivati anche oggi a... al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla come il pirla.
0: Guardate che mi parla. E devo...
2: Piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non accenderanno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi erano rubati e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora la 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, sì. Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocco a sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba, eh?
0: Mamma mia.
1: Dei professionisti.
0: Diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, eh? Il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati, una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco...
2: Ma se vogliamo tornare indietro al 2019...
0: Io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Ah, quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione. Proprio.
2: Tramandato di generazioni.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so.
0: Secondo me, sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito. Un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto, sì, abbiamo un contributo dalla regia. Finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Sì. Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: Nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza. Sì. Per quel motivo li hanno pescati. Per le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata. 2 ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Yeah, grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa, bella messa arrotolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagare, ci mancherebbe male. Vi mando proprio a fanculo.
1: Allora, che bel menù di merda.
2: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletti, a Marassisi, a Cazzaruni, mezza Riotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
10: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
0: No.
2: Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
10: Ma mi dispiace un cazzo!
2: No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
10: Ragazzi, va bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò accorto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu. Giusto.
3: Me lo so perso.
0: Lo so.
3: Ho perso il momento. No,
0: quindi, noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua, ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così, ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
5: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
11: Esatto.
13: Allora sì che si chiama. Ma la grande
14: andiamo.
13: Andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto bravo, ringraziamo c'è? La dottoressa che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi ce l'ho anche per voi considerando
2: bravo,
1: che
2: io
1: è la Santa Pasqua. Tra l'altro Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare.
2: Cioè,
1: io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa, le do l'indirizzo dove deve presenziare. Aia.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Vedremo. Volk, la prego intanto, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccia
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi,
2: bravo, sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, dai,
1: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
1: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: bellissimo.
1: Cacciofo di peluche che cate palle!
0: A porca puttana, porca maledetta!
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
17: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
16: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
17: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
16: La mail, il cellulare?
17: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
16: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
18: Tre città, una sola voce. 6023.
19: Mieszkańcy Europy coraz częściej doświadczają niedoborów wody. Przyroda cierpi z powodu susz. Wynika to z dziesięcioleci złej gospodarki wodnej i z degradacji ekosystemów słodkowodnych. Rzeki i tereny podmokłe wysychają, a wody gruntowe pobiera się w takim tempie, że nie mają szans się odtworzyć. Jeśli w wyniku zmiany klimatu temperatury będą nadal rosły, możemy spodziewać się w Europie dalszego kurczenia się zasobów wodnych. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się propozycjom Unii Europejskiej dotyczącym wspólnej polityki wodnej. W Unii Europejskiej znaczna część naszego terytorium i naszej ludności mierzy się z deficytem wody. Według Europejskiej Agencji Środowiska w 2020 roku niedobór wody dotknął 34% ludności Unii i wystąpił na 40% powierzchni lądowej Unii. Z tym zjawiskiem w szczególności mierzą się kraje Europy Południowej, takie jak Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia i Hiszpania. Jednak kryzys ten rozprzestrzenia się na północ, na obszary, które wcześniej uważano za bezpieczne. Istnieje wiele przyczyn tego kryzysu. Są to m.in. nadmierny pobór wody na potrzeby rolnictwa, zanieczyszczenie, starzejąca się infrastruktura oraz nasilające się skutki zmiany klimatu, które prowadzą do częstszych i poważniejszych susz. Z niedawnego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że tylko około 1/3 wód powierzchniowych w Europie jest w dobrym stanie, a głównymi źródłami zanieczyszczeń są rolnictwo i wytwarzanie energii elektrycznej z węgla. Deficyt wody niesie ze sobą poważne konsekwencje gospodarcze. Europejski Bank Centralny ostrzega, że susze mogą zmniejszyć produkcję gospodarczą w strefie euro o prawie 15%, bo wpływają na sektory takie jak rolnictwo, produkcja i energia. W odpowiedzi na ten rosnący kryzys Komisja Europejska wprowadziła pewne środki. Podstawą polityki wodnej Unii jest ramowa dyrektywa wodna, którą zatwierdzono w 2000 roku. Na jej mocy wymaga się, by z zasobów wodnych korzystać w sposób zrównoważony i by je chronić. Aby osiągnąć cele tej dyrektywy, państwa członkowskie muszą wdrożyć plany gospodarowania wodami w dorzeczu, a na obszarach podatnych na zagrożenia – plany zarządzania suszą. Poza tym uchwalono przepisy, które mają pomóc promować ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie oraz zaradzić wyciekom w sieciach wodociągowych. Konieczne są jednak dalsze działania, aby rozwiązać problemy, które dotykają nasze zasoby wodne. W swoim niedawnym sprawozdaniu Europejska Agencja Środowiska zwróciła uwagę na to, że trzeba pilnie zrealizować kilka wymogów. Bardziej rygorystycznie wdrażać istniejące dyrektywy, zdecydowanie zmienić praktyki rolnicze, zmniejszyć zanieczyszczenie i odbudować ekosystemy. Ponieważ niedobór wody i susze są także priorytetami Europejskiego Zielonego Ładu, uwzględniono je w kilku głównych strategiach klimatycznych Unii. Unia Europejska zapewnia także wsparcie finansowe państwom członkowskim i innym organom, aby mogły zająć się problemem niedoboru wody i susz. Na przykład ponad 300 projektów otrzymało europejskie finansowanie badań naukowych i innowacji z programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W kształtowaniu polityki wodnej najważniejszą rolę odgrywa Parlament Europejski. Posłowie głośno mówią o tym, że należy przyjąć kompleksowe strategie walki z niedoborem wody. Wzywają, aby zwiększyć inwestycje w infrastrukturę wodną, bardziej rygorystycznie egzekwować przepisy środowiskowe oraz propagować rozwiązania oparte na zasobach przyrody, na przykład odbudowę terenów podmokłych. W swoim niedawnym sprawozdaniu Parlament podkreślił, że ochrona zasobów wodnych jest ważna nie tylko dla zdrowia publicznego i środowiska, ale także dla produkcji energii, rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Parlament naciska również na szybkie zatwierdzenie unijnego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych, które zakłada odbudowę zdegradowanych ekosystemów, pomoc w zatrzymywaniu większej ilości wody w gruntach i zmniejszenie ryzyka powodziowego. Posłowie zaapelowali również, aby przyjąć wiążące cele w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą, które będą obejmować wszystkie zastosowania wody. Podkreślili też, że konieczne są dalsze działania Unii na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia spowodowanego chemikaliami, produktami farmaceutycznymi, bakteriami opornymi na antybiotyki, mikrodrobinami plastiku, pestycydami chemicznymi i nawozami. Ponieważ wiele europejskich rzek i jezior należy do kilku krajów jednocześnie, zasadnicze znaczenie ma transgraniczna gospodarka wodna. Budowanie naszej odporności wodnej musi być wspólnym europejskim wysiłkiem, a inwestycje w infrastrukturę wodną i inteligentne systemy monitorowania mają istotne znaczenie dla śledzenia jakości i zużycia wody w czasie rzeczywistym. W związku z tym w ramach dyskusji na temat długoterminowego budżetu Unii na lata 2028-2034 posłowie do Parlamentu Europejskiego proponują, by utworzyć odrębny, specjalny fundusz na rzecz poprawy odporności wodnej w regionach najbardziej zagrożonych niedoborem wody. Rozwiązanie kryzysu wodnego wymaga wspólnych działań. Decydenci polityczni muszą priorytetowo traktować zrównoważoną gospodarkę wodną i egzekwować obowiązujące przepisy. Jednocześnie przemysł musi inwestować w wodooszczędne technologie i ograniczać zanieczyszczenie. Ale my, obywatele, możemy również nabrać nawyku oszczędzania wody w naszym codziennym życiu i wspierać inicjatywy, które pomogą zachować nasze cenne zasoby wodne. Parlament Europejski nieustannie podejmuje wysiłki na rzecz ochrony naszej wody. Ważne jest, abyśmy my też odegrali swoją rolę. Była to audycja Europar Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
11: Τον Οκτώβριο του 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο μετά τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα, τα βασικά θέματα που ανησυχούν τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα δούμε αναλυτικά τα ευρήματα στα οποία κατέληξε το Ευρωβαρόμετρο.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Le foreste ricoprono poco meno di un terzo delle terre emerse del pianeta e ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre, tra cui l'80% degli anfibi, il 75% degli uccelli e il 68% dei mammiferi. Non a caso vengono chiamati i polmoni della Terra e, in quanto pozzi di assorbimento del carbonio, svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio illustreremo soluzioni e proposte dell'Unione Europea per combattere la deforestazione e il degrado forestale. Come ben sappiamo, la situazione climatica è grave e le nostre foreste versano in condizioni preoccupanti. Secondo l'ultimo rapporto sulle foreste pubblicato dalla FAO, lo stock di carbonio nelle foreste è arrivato a toccare i 662 miliardi di tonnellate nel 2020. I dati della FAO indicano che circa 178 milioni di ettari di copertura forestale sono andati perduti negli ultimi 30 anni. Parliamo di un'area pari a 3 volte le dimensioni della Francia. Il problema della deforestazione è particolarmente critico nelle regioni tropicali e subtropicali, soprattutto nei 3 più importanti bacini forestali, quello dell'Amazzonia, del Congo e quello del sud-est asiatico. Ma quali sono le cause principali della deforestazione?
1: La deforestazione è causata principalmente dall'espansione agricola legata alla produzione di alcune materie prime, come la soia, la carne bovina e l'olio di palma. Questi 3 prodotti sono responsabili di circa l'80% della deforestazione tropicale in tutto il mondo. Purtroppo, il consumo di queste materie prime all'interno dell'Unione Europea contribuisce in modo sostanziale alla deforestazione nel mondo, attraverso il commercio internazionale. L'Unione Europea è impegnata a proteggere le foreste del pianeta attraverso diverse iniziative e accordi internazionali. Sono molti gli strumenti di politica che affrontano direttamente o indirettamente il problema della deforestazione e del degrado forestale. Negli ultimi anni, le istituzioni dell'Unione hanno adottato numerose iniziative per contrastare e ridurre la deforestazione.
2: Nell'ottobre del 2020, prendendo l'iniziativa, il Parlamento ha richiesto alla Commissione di presentare una normativa per porre fine alla deforestazione globale causata dall'Unione Europea. Un anno dopo, la Commissione europea ha presentato una proposta di legge per frenare la deforestazione e il degrado forestale causati dal consumo e dalla produzione all'interno dell'Unione europea di specifiche materie prime agricole e dei prodotti da essi derivati. Ciò potrebbe contribuire a ridurre l'impatto dell'Unione europea sulle emissioni di gas a effetto serra e sulla perdita di biodiversità a livello mondiale.
1: Per occuparsi di questo fascicolo, il Consiglio ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc sulla deforestazione, che riunisce esperti provenienti dai diversi ambiti interessati. I suoi orientamenti generali sulla proposta sono stati adottati nel Consiglio Ambiente del giugno 2022.
2: La posizione del Consiglio si è spinta più in avanti rispetto alla proposta della Commissione. L'elenco dei prodotti derivati è stato ampliato, così da includere anche il carbone, il legno leggermente lavorato, la lana di legno e la farina di legno, gli attrezzi da lavoro, gli utensili per la tavola e la cucina, le decorazioni e altri articoli in legno, incluse le bare. Uno dei principali suggerimenti è stato quello di restringere la definizione di degrado forestale a cambiamenti strutturali della copertura forestale sotto forma di conversione di foreste primarie in piantagioni forestali o in altre superfici boschive. Ovviamente questa definizione potrebbe essere rivista nel corso dei prossimi anni, ma garantisce una base comune per tutte le parti coinvolte.
1: Al Parlamento, la Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare, che è responsabile del fascicolo, ha approvato la sua relazione nel luglio 2022 e anche questa relazione punta a modificare la proposta della Commissione per renderla più ambiziosa, soprattutto ampliandone la portata, rafforzando la tutela dei diritti umani, in particolare per le popolazioni indigene e le comunità locali, e introducendo controlli e sanzioni più rigorosi.
2: Inoltre il Parlamento chiede obiettivi vincolanti per la produzione e il ripristino degli ecosistemi forestali, in particolare le foreste primarie. La relazione è stata approvata nella plenaria di settembre 2022. In quell'occasione il relatore, il deputato lussemburghese Christoph Hansen, ha dichiarato:
1: in parte siamo responsabili della deforestazione globale, ma altre grandi economie guardano con attenzione a questa normativa e in futuro potrebbero seguire le nostre orme. Con questa normativa potremo dare l'esempio e ispirare gli altri ad andare nella stessa direzione. La relazione, approvata in aula, rappresenta la posizione del Parlamento nei negoziati con il Consiglio.
2: A quali cambiamenti porterebbe questa nuova normativa?
1: Il nuovo regolamento verrebbe applicato a 6 materie prime ampiamente conosciute: bestiame, cacao, caffè, legno, olio di palma e soia, note come materie prime interessate. La relazione però include anche prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati utilizzando tali materie prime. Si tratta dei cosiddetti prodotti interessati, come ad esempio il cuoio, il cioccolato e i mobili.
2: Per concludere, se vogliamo fermare la deforestazione massiccia e salvare le nostre foreste, non dobbiamo soltanto piantare altri alberi. Dobbiamo rivedere in toto i nostri consumi. Si tratta di una sfida importante e il Parlamento si è impegnato ad affrontarla immediatamente.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
0: 3 città, una sola voce.
3: 6023.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Il sogno con Antonella.
14: Di che cosa vi occupate?
13: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
14: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
13: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
14: E le pagine quindi sono nome?
13: Il sogno con Antonella.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
15: Radio 6023.
16: Yo, shut the fuck up.
17: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: È ovunque, in auto, in casa, sul cellulare. Che cos'è? Ma è la radio. E il 13 febbraio è la giornata mondiale a lei dedicata. E allora vediamo un po' la storia di questo fedele mezzo di comunicazione che tra l'altro ha salvato dalla distruzione la Torre Eiffel. La radio è nata da una serie di innovazioni tecnologiche succedutesi nel XIX secolo. L'invenzione del telegrafo da parte dell'americano Samuel Morse, la scoperta delle onde radio da parte del tedesco Heinrich Rudolf Hertz e infine la prima trasmissione herziana tra Inghilterra e Francia nel 1899 ad opera dell'italiano Guglielmo Marconi. In Francia è stata Radio Tour Eiffel che nel dicembre 1921 ha messo in onda il primo programma trasmettendo un concerto. Qualche anno prima la famosa torre aveva rischiato la distruzione. Proprio così. Inaugurata nel 1889 per l'Esposizione Universale di Parigi, avrebbe infatti dovuto essere smantellata 20 anni dopo. La sua funzione di antenna radio gigante l'ha salvata e l'ha anche fatta crescere, con le sue antenne di 12 metri che l'hanno portata a un'altezza di ben 324 metri. Ma torniamo alla nostra breve storia della radio. Alcuni ricorderanno gli enormi apparecchi radio delle nostre nonne. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono apparsi i transistor e finalmente la radio si poteva ascoltare ovunque. Gli anni 80 e 90 hanno visto la nascita e le prime trasmissioni della radio digitale, la tecnologia DAB, che si sta sostituendo alla modulazione di frequenza, la cosiddetta FM. Dagli anni 2000 poi sono arrivati anche i podcast e la radio su internet. La radio si è evoluta con i tempi. È uno strumento potente che celebra l'umanità in tutta la sua diversità e una piattaforma del discorso democratico. Resta anche il mezzo di comunicazione più usato al mondo ed è proprio per questo che il Parlamento europeo ha deciso di produrre i propri contenuti radio. Potete ascoltarli, tra l'altro, sul sito europarl.audio.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Wake up.
5: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023.

0: Ahmed, a tu da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasonoanchio.it

puoi, con chi vuoi. Io e te da soli, fidati, bastiamo noi. Allora scendi, puntello in piazza Lambertenghi, quasi le 20. Sto scannando a 120, sono nella via. Ci sto aspettando qui, eh? Lo stesso bar che sta di

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: È l'una.
3: Più o meno.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
6: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
6: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
6: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
6: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
6: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
9: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
8: Noi siamo a Santiago, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023.
10: Sessantadue, tre.
11: 6020 che?
12: 6023.
11: 6023.
10: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Sono le 2.
1: Più o meno.
2: Radio 6023. Stay Rock.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.